0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: From the get, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Я понял, где.

Продолжение следует...

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Legerincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sonderge, Legerin Chia, full name Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di

0: CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@invent.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Di, chi sarà loro?
1: Il secondino.
0: No, no, sono due.
1: E allora un quartino.
0: Come sei?
1: Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
2: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
5: Gnocchetti, apri Lucchetti.
6: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
7: Sta galera mi ha rotto le palle.
8: Siamo gli evasi.
9: È uscita Scarceranda 2023, l'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
10: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire del quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda 2023. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
3: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche.
6: Ma neanche di carcere si viva. Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
4: L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.

0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente! ¡Respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual!
2: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
3: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni

0: Radio Onda Rossa.
1: E ci senti intanto?
2: Stai parlando con me?
1: Sì, esattamente.
2: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
1: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già diciamo deliziato di tutti i commenti e le analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di segnalazioni, una pure presa dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi, a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno, da questo punto di vista, che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
2: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
1: Direi che possiamo pure non fare una differenza, però forse più tendente alla prima, se vogliamo.
3: Noi
1: però
3: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte diciamo conosciamo, però.
2: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
3: naturalmente. Tanto, sì.
2: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
3: Grazie a te.
2: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintari, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Pascristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia, ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo, credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo, come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti di tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a un, come dire, a formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, su che, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnà, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa, diciamo, che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice, tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre, diciamo, questo tipo di retorica. Guarda, che poi viene fatta appannaggio della Polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
3: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però esatto, ti lascio la parola
2: che,
3: su questo.
2: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole. Da lì ricavi collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che hanno una, abbiamo scoperto che hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario, vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente dagli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Allora, sappiamo il lavoro che da anni fa imbassi sulle soft skill che piacciono tanto, no, al nostro ministro. E, cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
3: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
2: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di come dire, salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, è veramente veramente molto come dire, importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi, anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no, di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? È veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle

0: facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
1: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
0: grazie
1: per il lavoro
0: voi
1: che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Direi che comunque
0: d'accordo,
1: ci sarà modo di riaggiornarci.
0: Grazie mille.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono. Suona anche percussioni, altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yankadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabo.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026, sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali. In Senegal, venerdì sera, il 22 maggio, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua abitazione per acclamare il suo nome pochi istanti dopo l'annuncio della sua destituzione. Ousmane Sonko aveva suscitato un grande entusiasmo fra i giovani senegalesi disillusi in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e dopo mesi di lotta di potere contro il governo. Fervente oppositore del presidente Macky Sall, Ousmane Sonko fu escluso dalle elezioni presidenziali del febbraio 2024 a seguito di una condanna per diffamazione che gli comporterò la perdita dei diritti civili e anche un'ondata di proteste popolari contro Macky Sall e la possibilità di una sua ricandidatura per un terzo mandato. Sonko designò quindi Bassirou Diomaye Faye come suo successore. Dalle elezioni di Bassirou Faye le tensioni fra il presidente e il suo ex mentore e carismatico primo ministro sono aumentate costantemente fino a diventare di dominio pubblico e rendendo sempre più incerta la prospettiva di una loro riconciliazione. Ousmane Sonko ha lasciato la carica di primo ministro dichiarandosi sereno. La sua rimozione, tuttavia, ha scatenato una crisi senza precedenti all'interno del PASTEF, il partito di maggioranza, e ha messo il capo dello Stato in contrasto con un'assemblea nazionale fedele al suo ex primo ministro. Il presidente dell'assemblea nazionale, El Malik Ndiaye, ha annunciato infatti le sue dimissioni domenica scorsa. Eletto alle elezioni legislative del novembre 2024, Sonko aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per rimanere capo del governo. Però un membro del governo può tornare in Parlamento se lascia il potere esecutivo. E infatti il 24 maggio le dimissioni del presidente dell'Assemblea nazionale, fedele sostenitore di Sonko, hanno aperto la strada all'elezione alla presidenza dell'ex primo ministro, leader del PASTEF, che è il partito dei patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, con 130 deputati su 165. In questa sessione, dove è stato eletto presidente dell'assemblea Sonko, l'opposizione ha boicottato questa assemblea. Sonko, destituito dalla carica appunto di primo ministro, adesso il 26 maggio è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale, quindi è diventato la seconda figura più potente del paese, assumendo peraltro la guida di un'assemblea il cui suo partito detiene un'ampia maggioranza. L'uomo che i suoi colleghi chiamano il guardiano della rivoluzione ha pronunciato il suo primo discorso nel nuovo ruolo davanti a una sala gremita di deputati che lo sostenevano, nonostante il boicottaggio della sessione di parte dell'opposizione. Dei circa 30 parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula poco dopo l'ingresso di Sonko, che invece è stato accolto calorosamente dai suoi sostenitori in un'atmosfera quasi festosa. E al suo insediamento l'ex primo ministro ha colto l'opportunità per parlare e ha parlato del suo successore, cioè di Amadou Alamiou Mohamed Lo, banchiere ex banchiere che è stato nominato dal capo di Stato primo ministro il 25 maggio. Sonko lo ha elogiato definendolo un gran lavoratore, pur menzionando divergenze di opinione con il banchiere in materia di politica monetaria e gestione finanziaria. Dopo aver scelto il suo nuovo primo ministro, Bassirou Diomaye Faye dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale per la democrazia senegalese
E anche Sun Koo ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato, ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Humayun Fayeh non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa occidentale è aggravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Fayet intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Fayet, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni su fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro, sempre più ingombrante. Fayet, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Fayet li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Fayet si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Fayet è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese, mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Diomaye e Sonko. E una volta eletto, il candidato a vicepresidente e del leader del PASTEF
ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Son Kho pensava sostanzialmente di nominare Dumayet presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Dumayet invece aveva le sue ambizioni e che se aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del pastef alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Son Kho ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Son Kho è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza dei 130 parlamentari del partito. Quindi Son Kho sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcune fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Son Kho. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Son Kho si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Son Kho ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF e Faye ha appunto risposto accusando Son Kho di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorali alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall, però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro

incrementi i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero, e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più, e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci, e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama East Light Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. In Ruanda ha il prezzo più alto, mentre in Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel. E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito l'economia reale e la vita quotidiana delle persone, chiaramente. La repressione è stata molto forte, perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. E è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze tra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana, e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse, perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano,
Comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi anni.

di 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che secondo la Banca Nazionale Svizzera i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono e una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata. Il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Il governo, nei primi colloqui con la sede a Istanbul di Car Power Ship, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del Kenya.

infine qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata, e Jenim, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione del Rasawad. Jenim ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass e gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito in alcune zone, ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozo, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozo ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone, e in seguito a questi eventi un portavoce del Jenem ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozo e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del Jenem lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marian Sissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del Jenem, che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose. Forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e sub munizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto, e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione della Zawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto i resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione della Zawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al Jenem, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Kidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 chilometri.

0: make some noise for Palestina. Now make some noise for Roma.
1: Hey, what heck?
0: Now make some noise for Strike.
2: Hey, what heck, shoot.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta con, come promesso a chi sta in ascolto a questa radio, con un attivista della Global Sumud appena rientrata dalla Libia. Grazie per la tua disponibilità. Con te volevamo, insomma, se ci aggiorni sia di che cosa, come stanno i 10 arrestati, se hai notizie, e un po', insomma, se ci dici un po' com'è andata questa esperienza, che cosa ti riporti e che cosa soprattutto dobbiamo ancora fare.
4: Ciao, certo, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Allora, io ho preso parte al convoglio umanitario Land Convoy, un convoglio umanitario organizzato dalla Global Sumud in maniera coordinata con il Maghreb Sumud, che è un'altra appunto organizzazione a trazione però dei paesi del Maghreb allargato, e l'obiettivo era quello di attraversare i paesi del Nord Africa per giungere al valico di Rafa e portare appunto aiuti umanitari a Gaza. Si sono incontrate per questa ragione circa 250 persone da tutto il mondo, per un totale di 25 delegazioni appunto da tutto il mondo, con case mobili, autoambulanze della Mezzaluna Rossa e camion con aiuti umanitari, per un totale di 30 mezzi circa. E quello che è successo è che noi ci siamo incontrati a Tripoli, in Libia, e abbiamo percorso la Libia occidentale, ma una volta giunti a Sirte, che si trova al confine, una città che si trova al confine tra la Libia occidentale e quella orientale, siamo stati bloccati. Non abbiamo avuto l'autorizzazione, non siamo riusciti appunto ad avere una risposta in merito all'autorizzazione di un passaggio sicuro, perché ricordiamo che tutti i convogli umanitari sono tutelati dal diritto internazionale e nello specifico dalla Convenzione di Ginevra, e per questa ragione ci siamo accampati per 9 giorni. Siamo rimasti bloccati nel deserto, accampati nel deserto a Sirte. E quello che è successo è che nella scorsa settimana ci sono state due tentative di trattative attraverso la consegna a mano di una lettera da parte di una delegazione del convoglio, in quanto noi eravamo accampati a 10 km dal confine con la Libia Est, nella cosiddetta zona 5+5, ovvero una no weapon zone, quindi una zona non militarizzata, quindi in cui ci sono 5 militari della Libia Est e 5 militari della Libia Ovest, però disarmati. E quindi il tentativo appunto era consegnare questa lettera e richiedere una risposta per questo passaggio. C'è stato un primo tentativo e la consegna è andata a buon fine, quindi una piccola delegazione del convoglio formata da circa fisicamente al confine, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. E inoltre la Mezzaluna Rossa si è sfilata dal tavolo delle trattative che erano state inizialmente intraprese, e non c'è stata alcuna risposta appunto anche dalla Mezzaluna Rossa. Qualche giorno dopo c'è stato un secondo tentativo di consegna di un'altra lettera per sollecitare una risposta. In questo caso però i militari non diciamo si sono opposti alla consegna della lettera, rimbalzando con veemenza la delegazione. A questo punto, poiché queste trattative non sono andate in porto e noi non potevamo continuare a sostare insomma nel deserto della di Sirte, siamo andati tutti insieme, quindi tutte e tutti con tutto il convoglio si è recato verso il confine di Sirte. A quel punto è stato richiesto dai militari che solo una delegazione formata da un'autoambulanza e una macchina entrassero, quindi superassero il confine per portare avanti delle trattative. Dal momento in cui queste 10 persone internazionali sono entrate nel confine appunto con la Libia Est, noi abbiamo perso ogni traccia di loro. Sono dunque 4 giorni che non riusciamo a metterci in contatto con loro. L'ambasciata, la Farnesina, l'unità di crisi sono a lavoro per questo, ma tutte le notizie che abbiamo, cioè che loro siano a Bengasi e che probabilmente verranno deportati con l'accusa di immigrazione clandestina, sono notizie che noi abbiamo per tramite del governo della Libia Est, quindi il governo di Haftar. Non è stato appunto concesso al consolato italiano né all'ambasciata di mettersi in contatto direttamente con tutti questi 10 compagni e compagne, tra cui 2 italiani che sono Domenico Centrone e Dina Alberizia. Quindi noi chiaramente siamo in un momento complicato, siamo tornati con il cuore pesante e siamo stati costretti a tornare perché il giorno dopo questo avvenimento siamo stati sgomberati dall'accampamento in cui eravamo e appunto per via del crescere delle tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest abbiamo valutato che la possibilità migliore anche per questioni di sicurezza era appunto un rimpatrio. Noi chiediamo chiediamo alla comunità internazionale ovviamente di fare pressione su tutti i governi, in quanto queste le 10 persone che sono appunto in uno stato di fermo nella Libia Est provengono da varie parti del mondo e sottolineiamo il fatto che non ci sia una base legale per questo fermo, in quanto si trattava di una delegazione chiamata a superare il confine proprio per fare delle trattative, quindi si è trattato di una sorta di trappola.
3: Sì, anche perché insomma che vuol dire immigrazione clandestina? Stavate lì, cioè, uno vi dà un permesso, vuol dire che per passare da una parte a un'altra c'è legalmente un governo oppure un ente istituzionale che dà dei permessi?
4: Chiaramente questo si inserisce in un quadro politico complesso, nel quadro politico complesso della Libia, in quanto noi avevamo tutti quanti ovviamente una visa per la Libia, ma il governo di Haftar pretende e richiede un permesso speciale che chiaramente noi
3: che
4: non avevamo.
3: Quello che eravamo andati a chiedere però.
4: Esatto, che era quello che era tra gli elementi sul tavolo della trattativa. Quindi quello che è successo è che allora è stato concesso di entrare, ma una volta dentro sono proprio state tagliate le comunicazioni, cioè noi abbiamo smesso di loro hanno smesso di ricevere i nostri messaggi, il tracker dei mezzi mostra che i mezzi sono fermi, non sappiamo se siano stati disinstallati o se siano effettivamente fermi. Gli ultimi messaggi che Domenico è riuscito a inviarci dall'altra parte del confine ci dicevano che erano stati fermati per un controllo passaporti, che erano stati circondati da 3 van bianchi, che c'erano all'interno 40 militari circa con varie appunto camionette e anche un drone sopra di loro. Di lì in poi, quindi stiamo parlando delle 15:22 del 24 maggio, noi non abbiamo più alcuna notizia diretta.
3: Quindi da domenica praticamente.
4: Sì, esatto.
3: E insomma, oltre alla richiesta ufficiale ovviamente di muoversi da parte della Farnesina, altre cose che tu sappia anche gli altri paesi d'appartenenza dei singoli attivisti si sono mobilitati, ci sono mobilitazioni?
4: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, si sono mobilitati. Noi abbiamo oltre che dei team legali di riferimento in tutte le nazioni di provenienza, anche il supporto di un team legale in Libia, che chiaramente ha facilitato i dialoghi con insomma tra le ambasciate e il governo di Haftar. Però chiaramente questo evidentemente non è ancora sufficiente e ci racconta benissimo un'influenza dell'Egitto e del governo israeliano sulla Libia, perché insomma non capiamo quale possa essere la ragione per non permettere un convoglio umanitario composto tra l'altro anche da medici, insegnanti, educatori, ingegneri di proseguire verso l'Egitto. E quindi è molto interessante riflettere sul fatto che il convoglio non sia tanto una vittima, ma più che altro uno strumento per comprendere per comprendere le varie le varie forze geopolitiche in campo.
3: Sì, sì, per capire anche insomma che significa quando parliamo insomma di blocco. Ovviamente il convoglio voleva portare aiuti umanitari, ancora una volta il tentativo è quello di raggiungere Gaza.
4: Sì.
3: L'abbiamo visto con la flottiglia, no? Che fa parte,
4: certo,
3: comunque del tentativo,
4: certo,
3: via mare.
4: Sì.
3: La stessa esperienza di blocco probabilmente l'hanno vissuto gli altri convogli che venivano sempre dal Maghreb lo scorso anno, ma anche quello che l'anno scorso anno ha provato dall'Egitto a raggiungere il valico di Afa.
4: Esatto,
3: per cui non c'è,
4: esatto,
3: molta differenza.
4: Questo appunto ci racconta come l'obiettivo di rompere l'assedio passi attraverso lo smantellamento di tutta una struttura geopolitica che impedisce a qualsiasi tipo di aiuto umanitario di arrivare a Gaza. Chiaramente questa azione via terra, che è la gemella della flottiglia, che appunto intraprende invece l'azione via mare, ha delle peculiarità differenti, in quanto non siamo in acque internazionali, ma dobbiamo confrontarci con le specificità e le peculiarità poi dei governi, dei luoghi che si attraversano. E quindi ha portato con sé delle altre difficoltà, quindi delle altre necessità. Ora, chiaramente noi siamo abbiamo messo in pausa in qualche modo la missione, però l'obiettivo resta ben chiaro a tutte e tutti, che è quello di tentare di portare gli aiuti. Dovremo un attimo fermarci a riflettere e capire quali possano essere le strade percorribili.
3: Un'ultima domanda e poi ti lascio anche ai tuoi impegni. Già l'anno scorso, no, c'era stato un fermo da parte dei convogli, che pure erano anche lì, mi sembra, parecchio numerosi per arrivare. Ma secondo te, non ricordo un sequestro così come lo stai raccontando te, appunto, di alcune persone specifiche all'interno di una trattativa. Cioè, mi ricordo che sono stati fermati e rimandati indietro. Quindi quest'anno c'è un aggravamento rispetto, oppure è semplicemente una notizia che è arrivata poco a noi, magari è successo, ma ne abbiamo.
4: Posso ecco darvi il mio punto di vista rispetto non a come l'hanno raccontata diciamo i media lo scorso anno, ma alle testimonianze di chi l'anno scorso c'era, che era anche nella missione di quest'anno. L'anno scorso la presenza internazionale era meno numerosa, e la presenza internazionale in un'operazione a trazione maghrebina ha l'obiettivo di fare da scudo. Infatti la delegazione che è entrata nella Libia Est era composta solo di internazionali, proprio per evitare che i compagni della Libia o del Maghreb allargato potessero ecco, mettersi in pericolo, in quanto sappiamo che avrebbero rischiato molto più di noi. Quindi quello che non è, diciamo, l'anno scorso, per quello che mi è stato raccontato, è successa la stessa cosa, cioè è stato permesso al convoglio di entrare e di percorrere alcuni chilometri, ma è stato poi effettivamente attaccato dalle milizie del governo di Haftar. Quindi non c'è stato un fermo, perché c'è stata un'azione violenta con un'espulsione, quindi un'azione di forza più che di diplomazia internazionale, ecco.
3: Quindi quando parli di presenze di internazionali, parli di fatto di attivisti che vengono dai paesi europei o dal, diciamo, dal...
4: Sì, con i cosiddetti passaporti forti.
3: Con i cosiddetti passaporti forti, infatti la stessa cosa che in qualche modo avviene anche nei confronti, insomma, della flottiglia, no?
4: Per cui... Sì, esatto.
3: Bene, io ti ringrazio. Avete in campo, avete messo dei momenti di restituzione pubblici in cui uno può incontrarvi, per voi che siete tornati?
4: Allora, ora è, diciamo, tutto in divenire, abbiamo anche noi un attimo bisogno di
3: riprendervi,
4: di riprenderci, sì. Però ci sono state già due conferenze stampa, cioè in realtà più conferenze stampa, la prima a Roma, dove siamo arrivati tutti dall'Italia, diciamo, noi della delegazione italiana siamo arrivati a Roma stamattina, c'è stata una prima conferenza stampa e poi abbiamo proseguito ognuno verso le proprie, insomma, città di origine. Arrivo, ai nostri arrivi in aeroporto, abbiamo trovato, insomma, altri giornalisti che sono accorsi per raccontare, a cui siamo molto grati, come a voi, per insomma continuare a parlarne, e quindi in qualche modo abbiamo già iniziato. Chiaramente di qui in poi ogni momento e ogni occasione, anche ogni proposta è ben accetta, noi abbiamo assolutamente voglia di raccontarlo, anche perché questa missione è una missione che ci ha portato, ha messo insieme in un solo accampamento 300 persone da davvero tutto il mondo, con culture molto diverse tra loro, ha un valore diciamo molto forte, anche molto importante anche per questo.
3: Un'ultima cosa, per chi volesse, ovviamente la radio è sempre aperta, se hai aggiornamenti, se hai notizie, insomma commenti o anche iniziative da rendere pubbliche, pubblicizzare, però per chi volesse seguire, insomma, tutto e avere un contatto, c'è un sito, cioè come può continuare a seguirvi?
4: Attraverso sicuramente le pagine della Global, quindi Global Italia. E anche se, insomma, voglia che ci mettersi con qualche traduzione, ci sono le pagine del Maghreb Sumud, che sono appunto sono molto attive e continueranno a raccontare la missione anche nei suoi futuri sviluppi.
3: Bene, io ti ringrazio e affianco ovviamente insieme in questa lotta di poter rompere l'assedio di Gaza, ma soprattutto di porre fine.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
5: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
6: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
7: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
8: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take a kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter will be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over, speak your mind, decide to do something about it. Of course, the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though, that's a fact. He's got a yaller streak running down his back. He doesn't have to stool. He'll always get along on what he takes out of blind men's cups. You got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, because he thinks he's got your union lick. Well, he looks out the window and what does he see but 1,000 pickets, and they all agree he's a bastard. Unfair! Slave driver. Bet he beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic Japanese spies, sabotaging national defense. But out at Ford, here's what they found. And out at Balti, here's what they found. And out at Alice Chalmers, here's what they found. And down at Bethlehem, here's what they found. That if you don't let red baiting break you up, and if you don't let stool pigeons break you up, and if you don't let vigilantes break you up, and if you don't let race hatred break you up, you'll win. What I mean, take it easy, but take it.
1: E procediamo con la mattinata. Dovremmo avere in collegamento un compagno che, come al solito, il venerdì ci racconta le varie iniziative. Vediamo intanto se ci sente.
2: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie.
1: Perfetto, eccoci, siamo in diretta allora. Buongiorno.
2: Buongiorno, allora l'hai appena accennato, oggi è la giornata dello sciopero generale. Insieme a questo tratteremo ovviamente durante l'esplicitazione delle iniziative che ci sono, anche il fatto che ancora due compagni italiani sono agli arresti, sequestrati in quel della Libia, che ovviamente non trovano ancora riparo in casa, che sono Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, e cui dedichiamo anche a loro questa richiesta urgente della loro liberazione. È evidente che è in corso le possibilità che si firmi o non si firmi questo accordo Iran-USA. E per ultimo, ovviamente, dentro questo passaggio c'è anche che da ieri è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione per l'annullamento degli arresti ad Annun e gli altri tre compagni dell'API, e quindi è un auspicio anche questo, visto che tra 15 giorni devono eseguire ovviamente i risultati della Cassazione convocando la Camera di Consiglio a Genova. Quindi è un auspicio che entro la prima quindicina o subito dopo di giugno avremo liberi questi altri nostri fratelli palestinesi. E andiamo con ordine, perché oggi è venerdì 29, appunto, la giornata dello sciopero generale convocato da una serie di sigle del sindacalismo di base, del sindacalismo conflittuale, tra cui la CUB, l'SGB, il SICOBAS e quanti altri, l'USI, non voglio dimenticare nessuno, e all'ordine del giorno ovviamente ci sono le vicende legate alle problematiche della insufficienza di diritti, di salari, di pensioni, ovviamente, che riguardano il nostro paese, e peraltro anche la libertà per la Palestina, la fine dei bombardamenti in Libano, la fine di qualsiasi guerra e quant'altro. Questo è l'origine dello sciopero, che durerà l'intera giornata. Per quanto riguarda i trasporti, in particolare quelli ferroviari, che è cominciata ieri sera alle 21 e terminerà stasera alle 21, idem più o meno per tutta la giornata del trasporto aereo. Per il TPL sapete che ci sono le fasce di garanzia, che ogni città ha le sue. Per quanto attiene le mobilitazioni durante questa giornata, la principale è quella a Gioia Tauro, dove ci sarà alle ore 17 un presidio al porto, al lungomare San Ferdinando. Ovviamente il porto è come qualsiasi altra struttura di trasporto, è uno dei posti vulnerabili dove si esplicita il traffico d'armi e dove la mobilitazione dei lavoratori e della popolazione è importante per fermare questo traffico, in modo che si dà un contributo al rifiuto della guerra. E quindi alle ore 17, lo ricordo, e tra breve ci sarà anche un'interlocuzione tramite radio, e quindi avremo l'occasione di sentire la loro viva voce come si sta preparando questa iniziativa. Le iniziative che sono andate avanti questa mattina, che a me risultano, sono quella di Napoli, che ci sarà sempre lì il presidio, c'è stato davanti l'autorità portuale a Lecco, questa alle ore 10, a Lecco altrettanto in piazza 19 settembre, e a Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra. Poi nel pomeriggio sempre a Torino, a piazza Castello, dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra, e appunto alle 20:45 invece a Napoli, allo stadio Maradona, ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese, ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto, e quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, come dire, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi, ovviamente, stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni, verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso, e parla in questo libro della sua detenzione, per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con la resistenza palestinese. A Monza alle 16:30, sempre oggi, ci sarà un presidio alla fabbrica Masterotech, che produce ovviamente articoli e pezzi di ricambio per le componenti belliche del riarmo. Tutto questo è in via Ercolano, e il titolo ovviamente contro le produzioni di armi e il 5% alla NATO, ovviamente l'adesione anche a questa, quindi non è la prima volta che ci sarà, che c'è un presidio a Monza su questo. Nel corso dell'anno ne ho visti già altri e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine nella giornata di oggi a Chiaravalle alle ore 18 presso il Circolo Spazio Rosso ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28 a Napoli, la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti, presso il circolo ci sarà ovviamente una serata, c'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halabda, e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino al Centro Sociale Gabrio è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania, e così ancora a Cagliari presso l'aeroporto di Elmas c'è stato un presidio sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna. E quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, al fine settimana soprattutto, e non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano presso il parco urbano Polverari ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo, con attraverso ovviamente dibattiti, mostre, giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista. E alle ore 10 invece a Firenze presso il Mandela Forum ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina, anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti. E arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio, dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro è il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio presso il parco 26 settembre il dibattito sull'assistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà il 20° urlo per Gaza presso il parcheggio Mandela. Sapete, l'urlo significa proprio urlo, ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto, quasi come se fosse una sirena invece la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da 2 settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata e ancora a permanenza a Napoli, e il tutto questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare è sul titolo di raccogliere fondi per l'ospedale Halawda che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo Monte Prandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parisi. E per finire, nella giornata di domani, a Verghereto, sul Monte Fumaiolo, sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno, e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare, basta digitare Verghereto Monte Fumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia, per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza, pensate quante articolazioni c'ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti, qui nel Lazio, le ore ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele genocidio e contro lo Stato di Polizia in Italia. E l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino, alle ore 17 ci sarà sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, a partire dalle 14.30, dalle 11.30, come tutte le domeniche, ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi, che vi ricordate è stato un modo delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma so, l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo, c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio, ormai da 2 anni lì a Milano, a Modica sono 2 settimane che è iniziato. E arriviamo al primo di giugno è lunedì, dove qui da vicino casa nostra, ad Aprilia, alle ore 17 presso la biblioteca comunale, sul titolo Un dibattito, Medio Oriente non si arrende. A Montiano, invece, in provincia di Ferrara, la pace ostinata, in Piazza Maggiore alle ore 20.30, mentre a Donoratico, in provincia di Livorno, la festa dei popoli si apre, sul titolo ovviamente del sostegno alla Palestina, il popolo curdo, il popolo Sarawi e quanti altri. E arriviamo alla giornata particolare ovviamente del 2 giugno, che sapete è la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, si stanno facendo trasmissioni, iniziative su iniziative, ci saranno iniziative istituzionali davanti il Quirinale, ovviamente è stato montato un ambaradam estremamente grande, eccetera, vi parteciperà sicuramente parecchia gente, ma è un 2 giugno dedicato da parte nostra, di chi sostiene il disarmo, la lotta contro il riarmo, la guerra per la Palestina, per i popoli oppressi, eccetera, la giornata delle iniziative antimilitariste per eccellenza. Siamo stati sempre contro le parate, a maggior ragione la parata militare centrale, che è quella che si svolge a Roma, e quanti altri. E quindi vi diamo l'indicazione della quantità e qualità di iniziative che ci sono in giro per l'Italia in questa giornata del 2 giugno. E una delle principali è sicuramente a Pontedera, in provincia di Pisa, dove in piazza Cavour ci sarà un grande presidio. Sapete, Pontedera è vicino alla neobase di Coltano, che ancora non prende corpo, ma dove si vogliono addestrare nuovi contingenti per la guerra, e quindi sono state fatte già manifestazioni locali e nazionali, e quindi è uno dei punti centrali della convocazione del 2 giugno. Ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, è alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto, a Niscemi. Sapete, Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche l'indicazione geologica sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi, in piazza Vittorio, ci sarà il presidio contro la guerra. La stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15.30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta alle ore 10.30 si svolgerà l'iniziativa, e l'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale. E a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10.30 davanti la caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud. Capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dall'adesione alla NATO nel 1949. A Roma l'iniziativa sarà sempre del 2 giugno alle 10.30 in Largo Argentina, quindi si ha tutte le possibilità di potervi partecipare, nonostante la sfilata che è limitrofa lungo i fori imperiali e dintorni. A Catania alle ore 10.30 presso il pontile Isab Nord, lì ci sarà un presidio, sempre a mare in questo caso. E andiamo un po' più in collina, invece a Montesole sopra Bologna, uno dei punti storici della resistenza italiana al nazifascismo, alle ore 14.30 in località Poggiolo ci sarà ovviamente l'iniziativa e la marcia, insomma, sulla difesa civile non violenta che prepara la pace invece contro la guerra. A Faenza alle 16.30 ci sarà la festa multietnica che riguarderà tutti i popoli oppressi, e a Reggio Emilia alle ore 18 presso il Giardino dei Giusti, in cammino per la difesa della pace. Ecco, queste erano le iniziative che arrivano appunto fino al 2 giugno, non poteva essere altrimenti, non potevamo dimenticare ovviamente questa data così importante, soprattutto per la quantità di iniziative che ci sono. E per concludere, dicevamo all'inizio, ci muoviamo, facciamo appello, diamo voce ovviamente a questi due nostri fratelli della flottiglia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che ancora sono sotto sequestro a Bengasi o a Bengasi, in Cirenaica, in Libia, da parte del generale Haftar. Non so perché non li hanno liberati immediatamente, l'accusa è stranissima, no? Di essere arrivati illegalmente, ridicolo da ogni punto di vista. Il console li ha incontrati ieri, stanno bene, così dice il console. L'altro ieri erano rientrati altri 6 italiani da questa vicenda della flottiglia di terra, voglio dire, che era partita dalla Mauritania e poi è stata, dopo aver sorpassato la Tunisia, fermata direttamente in Libia per impicci, imbrogli anche.

0: per portare aiuti alla Palestina, insomma, tra cani non si mozzicano, ecco, da questo punto di vista. E quindi, tornando ai nostri due amici della flottiglia, diamoci da fare perché dobbiamo liberarli subito. Purtroppo in Libano continuano le scorribande armate con ulteriore uccisioni da parte di Israele, che non la smette nonostante nell'accordo con tra USA e Iran c'è dentro anche il fermare la guerra lì dentro, ma Israele sapete che se ne frega da ogni punto di vista e non sente ragioni. Sono stati uccisi altri 22 persone, tra cui 8 bambini, quindi è un disastro, è un rosario ovviamente che avviene tutti i giorni. Tra queste vicende, voglio dire, la flottiglia ha avuto anche la benedizione, va ricordato, di Papa Leone XIV, non è che ci interessava, ma la do come notizia, ovviamente c'era, perché il sostegno alla flottiglia è in funzione del sostegno che non vede attività di sollievo nei suoi confronti, visto che se ne fregano tutti quanti, ovviamente 2025 sono lì fermi, anche se poi non davano nessun susseguio ovviamente a Gaza. Per finire, cito le vicende legate a Henry De Luca, perché ovviamente attualmente è presente a Gerusalemme dal 25 almeno, e non so fino a che data, perché è tra gli invitati all'International Brighter Festival di Gerusalemme, che è un festival governativo, molti scrittori di carattere e levatura internazionale, tra cui premi Nobel, hanno rifiutato di parteciparvi. Il 25 la vigilia dell'inaugurazione di questo festival, di cui è invitato principale Henry De Luca, Henry si è fatto intervistare dal quotidiano Israel Hayom, che sostiene Netanyahu, e in cui ha dichiarato esplicitamente: io sono sionista e a Gaza non c'è genocidio. Quindi si dichiara sionista e negazionista allo stesso tempo. Altri scrittori ebraici hanno sostenuto che quell'articolo che è uscito su questo giornale lo colloca tra i sostenitori del Likud, almeno nelle espressioni con cui si presenta. Che dire, quando qualcuno come Henry rinnega i valori universali, è travolto solo dai miti del suprematismo, tra l'altro di un popolo che si sente eletto e a discrimine di tutti quanti gli altri. Dispiace, ma tant'è, non è la prima volta che ci troviamo di fronte all'edonismo di soggetti che per cinismo, disumanità, si identificano con i crimini, e in questo caso uno dei crimini più virulenti non può che essere il genocidio, che lui nega possa esistere a Gaza.
1: Ebbene, allora, come al solito ti ringraziamo, e a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
0: Esatto.
1: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta, che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
0: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
1: Ok, ti salutiamo allora, grazie
0: ciao.
1: Mille a te, ciao ciao ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative, e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi ora.

0: nuovo, vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai? E rimanete con noi.
1: Iniziaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales.

0: tutti bene, Chiara. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E intanto, se vuoi, insomma, raccontarci di questo collettivo, anzitutto per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
1: Sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. Allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019. Siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate. Ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma, e nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no? Dall'Onda 2008 in così, nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze, quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT dimenticata, poterla ristampare e ripubblicare, non in un'ottica di malinconia del passato, ma in un'ottica di costruzione di genealogie. E così abbiamo fatto nascere Asterisco, siamo un collettivo, lavoriamo sul principio, in base al principio del consenso e quindi non del voto, quindi adottiamo tutte pratiche anche al nostro interno un po' diverse magari da quelle che se sei proprio un'azienda o una società, diciamo, ecco. E abbiamo fatto scelte nel tempo un pochino radicali che hanno fatto sì che noi non avessimo mai molti soldi, perché per esempio i libri nostri non stanno su Amazon per scelta, non solo in relazione agli accadimenti in Palestina fondamentali, cioè questo, ma in realtà proprio come scelta di boicottare Amazon in relazione al fatto che distrugge l'editoria, no? In senso ampio, e non solo quella, insomma, chiaramente. E quindi questo è Asterisco. Negli anni poi abbiamo ripubblicato testi del passato che non erano più disponibili, che non si trovavano più, e poi abbiamo aperto anche altre collane un po' più attuali, insomma, ecco, non solo di persone morte, ecco, diciamo.
0: Asterisco, okay. Ecco. E in questa crisi dell'editoria, qual è lo stato dell'arte di un collettivo così importante, ma al tempo stesso appunto difficile da gestire, perché è difficile il mondo? E poi ti chiederei anche dove è possibile trovare i vostri libri, se ci vuoi dire anche un po' quali libri ti vengono in mente, giusto, insomma, per dare anche lì una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora, in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere il reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no? Magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no? Il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no? C'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque, in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco. Anche perché, al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri. E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte le città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
0: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social o oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre i vostri libri e parlare del vostro collettivo.
1: Ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi? Sicuramente, parlandone, andando nelle librerie,
1: sì.
0: Però
1: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorealità che scrivono, e quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
0: Quindi, possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Dobbiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone, cioè abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito e poi se non
1: sì,
0: hai
1: il sito è www.asteriscoedizioni, che è la su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse no, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quello della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarglieli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
1: Ti salutiamo.
0: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
1: Grazie e buon compleanno da Gionda Rossa.
0: Grazie, viva. Grazie. Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao, ciao, a presto. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle 3 ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Fai di approfondimenti musicali, poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. Cioè Cucaracha, Robots on Mars, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Cuesta, Radio Onda Rosa.

0: Mattina appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: E allora buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Inizia la rassegna stampa di oggi sabato 30 maggio su Radio Onda Rossa 87.9 0649 1750 per chi volesse intervenire, e diamo uno sguardo adesso per iniziare alle iniziative che ci sono questi giorni, tra oggi e domani.
1: Buongiorno a tutte, tutti, tutte.
2: Buongiorno a tutte, tutti, tutte. Allora, in agenda oggi abbiamo sabato 30 maggio alle ore 12.30 qui a Roma, a Piazza Vittorio Emanuele, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno, Fuck Remigration, il mondo è di chi si muove. Il 13 giugno, lo sapete, a Roma ci sarà un corteo promosso dal comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge su quella oscenità, insomma, chiamata Remigrazione. Chi sostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia, tra virgolette, e di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere in questo paese e chi no. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando persino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. Da qui prende forma l'intero impianto ideologico dell'estrema destra, un discorso escludente fondato sull'identità nazionale che dietro la retorica della sicurezza nasconde la brutalità della deportazione, perché la remigrazione non è altro che deportazione mascherata da soluzione ai problemi sociali. La violenza nelle strade, che viene fatta passare come conseguenza di una cultura estranea, è invece il prodotto dell'abbandono istituzionale, della marginalizzazione e della ghettizzazione. La loro propaganda dice una verità quando afferma che il popolo è affamato, ma mente quando individua nello straniero il responsabile di questa miseria. Sappiamo bene che le risorse per garantire una vita dignitose a tutti e tutte esistono già, concentrate nelle mani di chi trae profitto dalla guerra, dallo sfruttamento e dalle disuguaglianze. Per questo dobbiamo dirlo chiaramente a chi il 13 giugno si presenterà come paladino della giustizia sociale, tentando di convincerci che razzismo e pulizia etnica siano la soluzione al disagio collettivo. Roma non ci sta e sarà pronta a dimostrarlo. Guerra agli oppressori, non agli oppressi. Quindi intanto questa è il primo appuntamento in agenda che vi riferiamo. Oggi alle ore 12.30 a Piazza Vittorio Emanuele, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno. Il secondo appuntamento invece attiene ad un'iniziativa che ci sarà domani, ma che di cui volevamo parlarvi, perché Radio Onda Rossa sarà appunto presente. Allora, domani, domenica 31 maggio, ci sarà al centro sociale IPO a Marino, in via Capo d'Acqua, la giornata contro l'inceneritore. Dalle ore 13 pranzo sociale e dalle ore 15 Radio Onda Rossa sarà in diretta con la trasmissione Impatto, la trasmissione che conoscete bene sulle nocività ambientali. Ci sarà questa puntata speciale in streaming proprio dall'IPO contro la costruzione dell'inceneritore di Roma in vista della mobilitazione al Campidoglio del 6 giugno. Questi sono i due appuntamenti che volevamo restituirvi. Ora siamo pronte per andare in rassegna, che dici?
0: Direi di sì. Dai, partiamo subito. Okay. Un po' guardando, sorvolando le prime pagine dei giornali, oggi niente di particolare, infatti sono un po' miste le prime pagine, e vediamo che un po' la notizia principale è quella sui droni sulla Romania. E poi giovani e intelligenza artificiale e qualcosa sulla scia delle comunali. Però sinceramente quindi andrei a leggere proprio le prime pagine, e quindi iniziamo dalla Stampa, visto che è qui. E droni sulla Romania, in titolo alto, la condanna dell'Unione e dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Stefano Stefanini all'interno, ma inizia in prima pagina: Bruxelles ora nomini un mediatore forte, perché oggi serve un mediatore europeo per l'Ucraina per due motivi. Primo, i tempi sono maturi per la diplomazia. Secondo, in un negoziato vero per mettere fine alla guerra non può mancare l'Europa. L'interesse di Kiev è nell'interesse degli europei. La guerra poi in Medio Oriente, anche se sotto lo stesso titolo, USA-Iran, prime intese, Trump-Aporo Hormuz, di Francesco Semprini. Poi all'interno c'è un momento nelle trattative in cui le smentite iniziano a valere quasi quanto le conferme. Nelle ultime ore tra Washington e Teheran sembra essere successo esattamente questo. Donald Trump parla di una decisione definitiva sull'Iran. Poi, altro titolo, se il patto diventa una sconfitta per tre. Durante la lunga e sanguinosa guerra tra Iran e Iraq negli anni Ottanta, Henry Kissinger aveva quasi l'abitudine di scherzare, dicendo di sperare che potessero perdere entrambi. Oggi la comunità internazionale pensa più o meno la stessa cosa nei confronti della guerra tra USA, Israele e Iran. Poi invece il titolo principale in centropagina è Giovani e Intelligenza Artificiale, il richiamo di Panetta. Il governatore: la scossa può venire dall'investimento sugli under 30, intelligenza artificiale. Banca Italia, Europa a rischio, rischio recessione, caro vita al 6%. In particolare, spalla sinistra, tecnologia e scuola, Cenerentole italiane di Serena Sileoni, bassa crescita economica e alto debito pubblico sono una fotografia sociale e demografica prima ancora che economica. Descrivono una maggiore attenzione all'esistente che al potenziale, uno sguardo rivolto indietro anziché avanti. La spesa pubblica riflette le esigenze e le pretese della popolazione. Dalla sua composizione si comprende che riguardo soprattutto il mantenimento di ciò che c'è, con scarso interesse per i giovani. D'altra parte, le famiglie con componenti più anziane sono anche quelle da cui la fascia più giovane si attende un rilevante trasferimento di ricchezza, il che rende ancora più complicato prendere sul serio la questione intergenerazionale. E prosegue all'interno. Pammolli, insegniamo gli algoritmi in classe. Questo poi lo andiamo a leggere quando entriamo nelle pagine interne. Mattia Feltri, il buongiorno, posso leggere le prime righe, caro Jenny Xinner, ma anche non lo leggo, va bene così. Invece in taglio basso destro abbiamo un Le molestie e l'orfanotrofio, l'infanzia infelice di Marilyn Monroe, sì. Si intende. E poi invece altro titolo, e in effetti questo è un altro tema che si ritrova in questi giorni, sull'epidemia Ebola, Meloni allerta Ebola, vigilare le frontiere, Vespignani avverte, siamo già in ritardo, allarme no, ma massima attenzione sì. Così, con una lettera inviata ai vertici dell'Unione Europea, Giorgia Meloni ha chiesto un rafforzamento del coordinamento comunitario per fronteggiare il focolaio di Ebola, Bundibugyo, che sta colpendo Congo e Uganda. L'obiettivo è evitare che l'epidemia si trasformi in una minaccia internazionale e impedire che eventuali casi importanti trovino falle nei sistemi di controllo europei. E questa era la prima pagina della Stampa, e quindi ti passerei ti passerei la voce per un'altra prima pagina.
2: Andiamo sulla prima pagina del manifesto, che apre con un titolo a tutto tondo a caro prezzo, con una foto di Giorgia Meloni in Parlamento. Crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. Filippo Belloc commenta con un editoriale la notizia, e con un editoriale, dicevamo, dal titolo "Il governo inerte, il ricambio che manca, la vera fotografia". Il governo continua a raccontare un'Italia che non c'è, rivendica presunti record occupazionali, ma l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, quella di un paese che invecchia, perde occupazione nelle generazioni più giovani e non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio produttivo e sociale. E in taglio basso, sempre sul manifesto, Iran, l'accordo è solo di Trump. Il presidente USA annuncia l'intesa ma viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. Ieri Trump ha promesso la sentenza finale, il presidente ha riformulato le sue aspettative e sottolineato che l'Iran dovrà rinunciare definitivamente alle armi nucleari e garantire la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi. Lo smentisce a stretto giro il portavoce degli esteri iraniano Ismail Baghaei. In questa fase, ha detto, Teheran è concentrata esclusivamente sulla fine della guerra e che non sono in corso discussioni sui dettagli relativi all'arricchimento dell'uranio o al programma nucleare. Il portavoce ha respinto il linguaggio usato da Washington. Abbiamo detto addio al linguaggio del deve 47 anni fa. Decidiamo in base agli interessi della nazione iraniana. Baghaei ha sottolineato che lo scambio tra le parti è in corso, pur precisando che non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. Si parla ancora, sempre sulla prima pagina del manifesto, dell'attacco di Israele al Libano. Le bombe inseguono gli sfollati, sono giorni intensi, di intensi bombardamenti sul Libano. Sidone era un porto sicuro, ora non più, eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi. Salvo Asaida lavora con loro. Direi che solo nel distretto di Sidone, tra vecchi e nuovi arrivi, siamo almeno a 300.000 persone. E poi ancora, sempre sul manifesto, striscia continua, Gaza di nuovo divisa e sommersa da rifiuti. Poche ore dopo l'ordine di occupazione di Netanyahu, i carri armati israeliani cominciano ad avanzare a Gaza fino a invadere il corridoio Netzarim, che divide il nord dal sud. Nella striscia intanto i rifiuti finiscono in discariche a cielo aperto. Si parla anche sul manifesto dell'allarme drone russo che sconfina in Romania, con l'Unione Europea e la NATO in allarme per lo sconfinamento, appunto, che si è schiantato su un condominio a Galati, vicino al confine con l'Ucraina. Due feriti, Bucarest espelle il console russo, Medved, stati europei direttamente coinvolti nella guerra. Si torna a parlare del caso Al-Masri. Contro l'Italia due ricorsi alla CEDU. Il governo italiano aveva l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale nell'esecuzione del mandato di arresto emesso contro Osama Al-Masri, e se sì, questo obbligo è stato violato? Se lo chiede la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ieri ha notificato due ricorsi contro l'Italia presentati da due presunte vittime del boia libico, e ha chiesto conto al governo di quanto accade a gennaio 2025, quando Al-Masri fu rimpatriato a Tripoli su un volo di Stato nonostante il mandato di arresto. E poi si parla degli schiavi nel cantiere per il consolato USA a Milano. Per costruire il faraonico palazzo del consolato USA, l'americana Cadell avrebbe impiegato stranieri in condizioni di paraschiavitù. Con questa accusa la procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società e il suo responsabile. Queste sono le principali notizie dal manifesto di oggi. E proseguo con il Fatto Quotidiano, che apre con tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia BCE, caro vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti. In taglio alto si parla, il Fatto parla del processo Baiardo, l'amico di Dell'Utri ha portato Ikea nei terreni di Graviano. Nunzia Graviano era titolare dell'area nel quartiere Brancaccio, lì sarebbe dovuto sorgere il centro commerciale del colosso svedese non coinvolto nell'indagine, che disse no. Poi il fatto torna di spalla sul drone in Romania, è russo, Putin che dice portate le prove, parla di Ebola con il ministro che è preoccupato e con Meloni che chiama l'Unione Europea. E ancora con una Sant'Anchè, serata VIP al Twiga 2, Toti Cerimoniere. Domani, come prima notizia invece riporta in taglio alto la promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. Il tycoon nella Situation Room, le navi possono tornare nello stretto, Teheran che dice l'accordo non c'è, il nodo resta l'uranio arricchito, parla Al-Tamimi, il Golfo deve dire addio alla sicurezza made in USA, le navi bloccate nello stretto possono tornare a casa, parola di Donald Trump che convoca tutti nella Situation Room per una decisione finale. Peccato che da Teheran arrivi il segnale opposto. Non è stato raggiunto nessun accordo definitivo, dicono gli Ayatollah, secondo cui l'Iran attende di vedere se Washington porrà effettivamente fine al blocco navale. Ma la tensione cresce anche alle nostre latitudini con un drone russo sconfinato in Romania. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un attacco russo causa dei feriti sul suolo dell'Unione Europea e Mosca minaccia. Sono finiti i sogni tranquilli. Raffaele Simone firma un articolo dal titolo Droni, intelligenza artificiale e computer, la guerra più ingiusta, l'imporsi dei droni come arma riapre un capitolo di riflessione trascurato che potremmo chiamare filosofia della guerra nella modernità, scrive Simone, quando ha visto la luce un enorme numero di nuove armi. Questa riflessione ha avuto diversi capitoli importanti in Réflexion sur la guerre, riflessioni sulla guerra, un saggio del 1933 di Simone Weil, osservò che la guerra e le armi non sono strumenti neutri ma vanno analizzati come i mezzi di produzione di una fabbrica. Infatti il tipo di armamento utilizzato influisce sull'organizzazione sociale. Un armamento che richiede gestione centralizzata, forte specializzazione tecnica e grandi apparati industriali si correla a uno stato burocratico, oppressivo e militarizzato. Inoltre nella guerra moderna l'arma cessa di essere un prolungamento del braccio del soldato. Ve ne daremo conto di quest'articolo per intero nella lettura degli approfondimenti nella seconda parte della rassegna stampa. Sempre sulla prima pagina di Domani si parla di armi e complotti, la crisi infinita, Meloni Crosetto, una volta erano il gigante e la bambina. Si parla poi delle vere sfide della sinistra, Chiara Cordelli firma un articolo con questo titolo, lotta tra classi e capitale, sottolineando come da tempo la sinistra sia paralizzata da due vincoli strutturali, a suo avviso l'antagonismo fra classe operaia e classe media e il veto che la mobilità del capitale pone alle politiche redistributive. Paradossalmente sono proprio due dei suoi avversari storici a offrirle oggi le condizioni per superare tali ostacoli, saper cogliere questa occasione invece di perdersi nella scelta del leader perfetto è la vera sfida, in Italia e negli Stati Uniti come altrove. Durante l'era neoliberista è aumentata la distanza tra lavoratori e ceto medio, liberalizzando i mercati del lavoro, deregolamentando la finanza, e governi di tutti i tipi hanno eroso le basi della solidarietà tra i lavoratori. E poi va bene, il taglio basso si parla di Littoria, il gerarca fascista, il lato nerissimo di Lollobrigida, a firma di Stefano Iannaccone, e si parla della Champions League e direi che anche dalla prima pagina di Domani è tutto. Lascio a te la parola.
0: Bene, sì, passiamo ora quindi al Corriere. Sempre il titolo principale è drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Centrato un palazzo a Galati, due feriti, Putin incolpa Kiev, la condanna di von der Leyen. Meloni, atto gravissimo. Poi proseguirà all'interno, ma Viviana Mazza e Alessandra Muglia e Monica Ricci Sagrentini, un drone russo sulla cittadina di Galati in Romania, colpito un condominio. Una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati in ospedale con alcune ustioni. La condanna dei 20 presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Atto gravissimo, dice la Premier Giorgia Meloni. Guerra all'Iran, il presidente Donald Trump parla di riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Poi sull'editoriale patti e ambizioni, sfida sulla AI, il piano è decisivo per la crescita. Daniele Manca, il capitolo si intitola in modo esplicito l'intelligenza artificiale, la questione dell'adozione. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta scandisce ancora di più le parole leggendo le sue credenziali finali, le sue considerazioni finali. Il silenzio nella sala del Consiglio a Palazzo Coccia, a Roma, sede dell'Istituto, è quello consueto, ma è quel punto così evidenziato e sottolineato che indica quanto il governatore di Banca Italia veda nella nuova tecnologia la leva in grado di garantire all'Italia lo sviluppo necessario. Ci sono cose alle quali un paese da solo non può mettere mano. La crescita mondiale è esposta a rischi più numerosi, più interconnessi e più difficili da governare rispetto al passato, dice il governatore, ma abbiamo l'obbligo di metterci in grado di reggere in un quadro generale che si fa sempre più complicato. Pesano un'inflazione in salita e tassi di interesse che potrebbero crescere per garantire la stabilità dei prezzi, tensioni geopolitiche crescenti con strategie delle grandi potenze che creano crisi invece di tentare di risolvere quelle esistenti in maniera ordinata. Non approfittare della svolta tecnologica, così come è accaduto negli anni 90, sarebbe un errore. Un patto sul futuro sul quale viene chiamato l'intero paese, settore pubblico e privato, cittadini e imprese, che può fare dell'AI il motore dello sviluppo e della modernizzazione nazionale, disponendo peraltro di punti di forza rilevanti, infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa, una solida tradizione scientifica universitaria, un ampio risparmio privato. La scintilla deve partire dall'investimento pubblico. E questo era sulla sfida sull'intelligenza artificiale. Poi abbiamo la foto principale finale Champions, su Kvara, e va bene, l'anti Mbappé mi sembra proprio da prima pagina e da foto notizia principale. Comunque poi abbiamo titoli: lo zar ci mette alla prova, vuole dividerci, Mosca e le casse svuotate dalla guerra, all'interno Paolo Valentino. Fertitta compra il Caesar Group per 5,7 miliardi, consolato USA, il PM sul cantiere schiavismo. In effetti questo sulla stampa non l'avevamo visto, per ora l'abbiamo visto solo sul manifesto e non l'abbiamo letto, ma anche sull'Avvenire viene riportata questa notizia in prima. Effetto comunali, poi il PD giù del 2,2% e Fratelli d'Italia sale ancora. Le intenzioni di voto dopo le comunali: Fratelli d'Italia sale al 27,6% e cresce dell'1,4%, Forza Italia scende all'8,2%, meno 0,8, Lega stabile a 5,7, Vannacci al 4,8, nel centro-sinistra il PD perde 2,2, va al 20,1, Movimento 5 Stelle 14,5,

Ramellini, che ci riporta di un'impresa eccezionale, cioè aver riportato delle chiavi trovate per terra, ma insomma direi che possiamo andare avanti e passare al uno sguardo al sole. Anche qui ovviamente il titolo principale è su Panetta, la sfida è sulla competitività, intelligenza artificiale, partita decisiva ma va governata. L'editoriale di Fabio Tamburini, obiettivo produttività e far restare i giovani in Italia. L'adesione all'architettura multilaterale globale nata dopo la guerra, cioè la seconda guerra mondiale, e la partecipazione da paese fondatore al progetto europeo furono condizioni essenziali per lo straordinario sviluppo economico dei decenni successivi, ha ricordato ieri il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, citando un passaggio sulla relazione annuale di Luigi Einaudi del marzo 1946, all'epoca governatore della Banca d'Italia, che indicò con nettezza il presupposto del nuovo ordine monetario definito da Bretton Woods, una collaborazione internazionale estesa a tutti i fondamentali rapporti ergonomici, ispirata ad una lungimirante visione della solidarietà degli interessi e alla consapevolezza della stretta dipendenza del benessere di tutti dal benessere di ciascuno. Osserva Panetta 80 anni dopo che vi era più che un'analisi economica in quelle parole, vi era convinzione che dopo il trauma della guerra prosperità e pace potessero fondarsi solo su istituzioni solide, regole comuni e cooperazione tra paesi. Ma la conclusione più significativa, sempre nell'intervento di ieri, è la seguente: era una lezione nata dalla storia, resta una guida per il presente. Considerazione quanto mai attuale in un contesto dove pochi potenti stanno giocando a dadi con il destino del mondo, cioè di tutti noi. E poi proseguirà a pagina 3 all'interno. Poi abbiamo Banca d'Italia, appunto, il governatore, capitale umano, innovazione, rafforzare le competenze sia ad aggregazioni che creino banche solide e servizi migliori. Senza un decisivo aumento della produttività, l'economia italiana è destinata ad avere una crescita modesta. È l'avvertimento lanciato dal governatore di Banca Italia, sempre Fabio Panetta, nelle considerazioni finali del 2026. In questa chiave è decisiva la partita dell'intelligenza artificiale, che però va governata. Vanno poi rafforzate le competenze legate all'innovazione, premiato il merito e attratti i talenti in modo da assicurare un futuro ai giovani. Banche sia ad aggregazioni che migliorino i servizi. E poi ancora, sempre sull'intelligenza artificiale, efficienza e giustizia, le bussole per trovare la rotta, stagflazione non più uno scenario di previsione estrema. E poi lo andremo a vedere questo all'interno con Stefano Manzocchi. In spalla destra invece gli esteri, uccisi donne e bambini, Libano, l'IDF avanza verso nord. Iran, ore decisive per l'intesa. Le truppe israeliane hanno oltrepassato il fiume Litani in Libano e avanzano a nord. Ieri altre 9 vittime. Sul fronte iraniano, Trump ha convocato una riunione nella Situation Room. Secondo il New York Times, tuttavia, non è stata presa una decisione definitiva sull'Iran. E poi il premier di Israele, Netanyahu, il grande sabotatore dell'accordo, che solo il titolo e prosegue all'interno. Poi la notizia sul drone russo. In taglio basso l'inflazione sfora il 3%, ma il carrello della spesa resta stabile a quota più 2,3%. Prezzi al consumo: a maggio l'indice Istat dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi cresce dello 0,4 su base mensile e del 3,2 su base annua, da più 2,7 del mese precedente, quindi aumenta invariata la dinamica del carrello della spesa. Il tasso di occupazione sale al 63% ad aprile, anche questo è solo il titolo e prosegue all'interno. Poi Piazza Affari, oltre 50.000
record di Wall Street ai numeri.

nuovi massimi storici. Quindi mercati, piazza affari torna sopra quota 50.000 storici proprio mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran raggiunge i 3 mesi esatti. Si tratta della 9ª settimana di fila chiusa in positivo in USA. Difesa, Dell vola in borsa più 30% in poche ore con le commesse del Pentagono, è il motore, ormai il motore dell'economia globale, evidentemente questo. Nel primo trimestre il Canada torna in recessione per la prima volta dal 2020 e anche questo prosegue all'interno. E avrei finito anche con queste prime pagine, poi volevo leggere, leggeremo più tardi qualcosa da internazionale, ma direi quando facciamo gli approfondimenti, quindi farei un breve stacco musicale per poi passare alla seconda fase sugli approfondimenti.

0: passare già agli approfondimenti, ci siamo perse due prime pagine che invece volevamo riportarvi, che sono quelle dell'Avvenire e dell'Unità. E sull'Avvenire in particolare abbiamo come editoriale il buon diritto a restare umani tra guerre, algoritmi e impunità. Diritto internazionale, tramonto o eclissi? All'interrogativo proposto dal Centro Studi Rosario Livatino in un recente convegno in Senato, è corretto rispondere sfuggendo alla logica binaria. L'alternativa è apparente, riposa su equivoci semantici e fallace logiche. Dal dibattito sono emerse tre proposizioni. Il diritto internazionale, debole per genetica, attraversa una crisi esistenziale. Non è vero diritto perché non è dato un giudice sovranazionale che ne possa imporre l'osservanza. I conflitti armati del dopoguerra e la condotta apertamente illegale di certi stati espongono o comunque anticipano il fallimento dell'ordine internazionale sorto nel 1945. La guerra esprime il mistero del male ed è comunque indifferente a norme e istituzioni. Vediamo. Il sistema internazionale disciplina un mondo di stati, espressione di Salvatore Zappalà, le cui unità elementari non sono esseri umani ma enti immateriali. Nelle comunità statali, non nel sistema internazionale, spiegava il grande Antonio Cassese, oltre a norme che impongono ai consociati condotte vietate, permesse e doverose, sono emersi corpi sociali organizzati che producono, accertano e attuano le regole. Istituzioni, dal latino instituere, costituire, stabilire nell'uso, comunque dunque organismi e assetti stabilmente destinati alla cura del bene comune. Il diritto internazionale non nasce da un'illusione pacifista, ma da un trauma. Le degenerazioni delle guerre mondiali spinsero gli stati a suscitare regole, giudici, linguaggi e valori condivisi perché la violenza brutale e primitiva non restasse l'unica legge possibile. Diversamente dagli ordinamenti interni, il sistema organizzativo internazionale è rimasto in stato embrionale. E questo è l'editoriale che continua a pagina 20 di Rosario a Itala, il buon diritto a restare umani. Poi il titolo principale in realtà è su Trump che non decide, il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran ma poi prende tempo, e all'uscita degli USA sull'accordo e dall'uscita degli USA sull'accordo sul nucleare, Teheran è rimasto senza vigilanza. In particolare volevamo leggere un trafiletto su operai indiani vessati e sfruttati per costruire il consolato USA, retribuiti con paghe da fame a fronte di orari di lavoro proibitivi e costretti a versare un pizzo in rupie alla società indiana da cui venivano distaccati e reclutati. Questo è il trattamento a cui venivano sottoposti gli operai impiegati per la realizzazione del consolato americano USA a Milano. Emerso era a pagina 11, anche questo non possiamo approfondirlo, ma diciamo che non lo troviamo su tutte le prime pagine, ma solo su alcune, e lo vorremmo sottolineare. Poi di nuovo rischiamo l'inflazione al 6%, di nuovo lo scenario di Panetta per il caro energia. E poi la grande occasione, Leone, Panetta e la sintonia sull'intelligenza artificiale. In effetti questo l'avevo notato anche, poi vorrei leggere un articolo su Internazionale. Governare e democratizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce l'assonanza tra il messaggio lanciato ieri dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, con alcuni passaggi chiave della Magnifica Humanitas di Leone XIV, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista molto diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti sia nella lettura dei fenomeni in corso, sia nella scelta di concentrarsi su un tema apparentemente fuori dalle priorità dei rispettivi ruoli. La tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, che si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa: da sola la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non produrrà spontaneamente, dice Panetta, benessere condiviso, ma ancor più l'enfasi sul quoziente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica, in cui, dice Leone XIV, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Il progresso, quello tecnico in particolare per il Papa, non va considerato in se stesso come forza antagonista rispetto alla persona. Fa parte dell'uomo e del suo modo di abitare le diverse epoche storiche, come argomenta un numero ricordato da Panetta nelle sue considerazioni finali di ieri. Oggi il 60% di occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. E questo anche poi prosegue all'interno. Direi che questa era la prima pagina dell'Avvenire che volevamo riportarvi.
1: Vi riportiamo anche la notizia dalla prima pagina dell'Unità, un drone russo sulla Romania, quindi fronte Ucraina nuovamente, un drone russo è caduto in Romania, un edificio della città di Galati che sorge sulle rive del Danubio a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, ha provocato un incendio in un edificio e due persone sono rimaste ferite, proteste immediate dell'Europa, in particolare da Giorgia Meloni e dall'Eliseo che ha convocato l'ambasciatore. Il Ministero degli Esteri russo nega che il drone sia russo, il vicepremier dovete più dormire tranquilli. Si torna a parlare anche sulla prima pagina dell'Unità su il tema dell'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, con l'allarme del governatore di Banca Italia Fabio Panetta, citato questa mattina da tutti i giornali per il suo discorso che è stato molto chiaro. La crisi internazionale in corso avrà nell'immediato due conseguenze: crescerà l'inflazione e arriverà rapidamente al 6% e scenderà il PIL, e questo succederà in tutta Europa, in Italia forse in modo più catastrofico, perché già oggi l'Italia è il paese europeo dove il PIL cresce di meno. Evidentemente tutto ciò avrà delle conseguenze pesanti sulla nostra economia, per questa ragione il governo, dopo aver negli ultimi anni spiegato che l'economia italiana era la migliore del mondo, sta cercando di correre ai ripari, soprattutto provando a contenere gli aumenti dei prezzi dell'energia. Chi paga il conto più salato dell'aumento del costo dell'energia? Sicuramente alcune imprese, quelle che hanno più bisogno di energia, e poi gli strati più poveri della popolazione che sentiranno sulle loro carne i morsi dell'inflazione che cresce, del PIL e dei salari che scendono. Qual è allora l'idea del governo? Ci si domanda sulla prima pagina dell'Unità, di chiedere proprio ai più poveri di pagare la crisi, spostando i fondi che serviranno per contenere le spese energetiche dal serbatoio dei fondi destinati ad aiutare le regioni più povere dell'Europa, in particolare i fondi FEST, che sono i fondi europei per lo sviluppo dello sviluppo regionale, che sono piuttosto grandi. In sei anni sono fondi che servono a ridurre le disuguaglianze tra regioni ricche e regioni povere e per aiutare lo sviluppo delle regioni più povere, e tra queste in particolare le regioni del sud d'Italia. L'idea di andare lì a rastrellare i fondi poteva venire, scrive l'Unità, solo a Raffaele Fitto. Mario Capanna firma un editoriale dal titolo Liberarsi dagli Stati Uniti, in taglio basso Anna Foa viene citata per una frase virgolettata: Israele prigioniero del sionismo. Umberto De Giovannangeli scrive: se pensi ad un grande stato con due popoli, anche con forme di confederazione, devi rinunciare all'idea sionista. Questa è l'essenza del conflitto tra democrazia e sionismo, dice Anna Foa. Se c'è la supremazia ebraica e lo stato degli ebrei, non ci può essere uno stato totalmente democratico. Questo stato non totalmente democratico è diventato uno stato per niente democratico, in cui la democrazia è stata fatta a fette anche all'interno del paese. Vengono fuori proposte di legge gravissime, come quelle che tendono a limitare l'accesso dei partiti arabi alle elezioni. E poi Giuseppe Culicchia firma un articolo: la storia di Walter Alasia, io lavoro con le parole, il mio bizzarro mestiere scrivere. Ho cominciato a scrivere perché dovevo raccontare una storia in particolare, quello di Walter Alasia, mio cugino ucciso il 15 dicembre 1976, mezzo secolo fa, a Sesto San Giovanni, dopo che aveva ucciso due persone, il maresciallo dei carabinieri Sergio Bazzega e il vicequestore Vittorio Padovani. Walter apparteneva alle Brigate Rosse ed è stata la persona più cara durante l'infanzia ed era più di un cugino, più di un fratello, era la persona che ho amato di più da bambino. Questa è la prima pagina dell'Unità e volevamo restituirvi anche qualche notizia dalla rassegna stampa internazionale. Allora volevamo partire un po' da...
0: Scusami, volevo fare solo l'ultimo passaggio dalla nazionale, ma così perché ci sono passata al volo, e sulla prima pagina del Riformista, che è attualmente il direttore Claudio Velardi, ma di cui è stato direttore anche Matteo Renzi, che ci mette in prima pagina: gli ebrei furono cofondatori della Repubblica, ricordiamolo tutti con orgoglio il 2 giugno. E poi ovviamente qui fa tutto un panegirico sul fatto che gli ebrei italiani hanno partecipato alla costruzione della Repubblica. E niente, volevo segnalarlo anche per posizionarlo, ecco. Però direi forse facciamo un breve stacco musicale, che prima ne abbiamo fatto molto breve, e per poi ritornare in voce con l'internazionale.

0: cena.
1: Allora, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 9.49 di questo sabato 30 maggio 2026. Torniamo in voce restituendovi parte di una rassegna, della rassegna internazionale, dalle principali testate che vi citeremo e dalle, anche riportano appunto le notizie in parte già restituite dalle testate nazionali, per esempio sulla questione ucraina, sui timori di una nuova fase della guerra. Sia la BBC che la CNN che The Guardian, secondo le coperture di queste tre testate, Kiev si prepara a possibili attacchi russi di larga scala nelle prossime ore, con il presidente ucraino Zelensky che ha chiesto agli Stati Uniti ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot, sostenendo che appunto la Russia stia aumentando pressione militare e attacchi missilistici. Nel frattempo, scrive The Guardian, diversi governi europei stanno rafforzando la cooperazione militare e la sicurezza informatica dopo nuovi allarmi su minacce ibride russe e attività ostili vicino ai confini NATO. Altro tema nodale è la questione medio orientale, Gaza, Iran e il rischio di escalation regionale. È il tema dominante questo di molte prime pagine internazionali, The Guardian così come Al Jazeera, che riportano che Washington e Teheran sarebbero vicine a un'intesa preliminare, ma la Casa Bianca afferma che non esiste ancora un accordo definitivo. Restano aperti infatti i nodi sul programma nucleare iraniano e sul controllo dello stretto di Hormuz. Parallelamente la situazione a Gaza continua a deteriorarsi. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato di voler estendere il controllo militare israeliano fino al 70% della striscia, mentre le organizzazioni umanitarie denunciano un aggravamento delle condizioni civili, e Al Jazeera su questo dedica ampio spazio anche alle conseguenze regionali del conflitto. Libano, Golfo Persico e sicurezza marittima restano aree ad alto rischio, scrive Al Jazeera. Poi Le Monde e il New York Times riporta il tema degli Stati Uniti col Trump al centro della politica mondiale. Appunto i network americani, anche britannici, evidenziano come Donald Trump sia diventato come dire, il fulcro di numerosi dossier internazionali contemporaneamente, in Iran, Ucraina, rapporti con la Cina, la politica commerciale globale, e sottolineano come le tensioni economiche restino elevate, continuano le discussioni su nuovi dazi, su possibili accordi commerciali con Pechino, mentre gli effetti delle tensioni geopolitiche influenzano mercati energetici e catene di approvvigionamento. Dalla copertura di BBC, CNN e Al Jazeera emerge poi la questione cinese, che è sempre più centrale nella competizione globale. Il tema nodale qui è la questione di Taiwan, la tecnologia, la competizione con gli Stati Uniti. Pechino, lo sapete, continua a considerare Taiwan una linea rossa nei rapporti con Washington. È stato, come dire, centro, il nucleo dell'incontro tra Trump e Xi Jinping pochi giorni fa a Pechino, mentre appunto proseguono i negoziati commerciali tra Xi Jinping e l'amministrazione Trump. Al Jazeera sottolinea il vantaggio cinese nell'intelligenza artificiale grazie ai bassi costi energetici e alla rapida espansione dei data center, tema questo che sta diventando, come sottolinea Al Jazeera, uno dei principali fronti della rivalità tecnologica con gli Stati Uniti. Poi cos'altro? Le Nazioni Unite lanciano nuovi allarmi sulla situazione umanitaria a Gaza, in particolare relativamente alla situazione dei più piccoli, delle più piccole, dei bambini e delle bambine. Cresce anche, sempre su Al Jazeera ce lo restituisce, la preoccupazione internazionale per l'aumento delle violenze sessuali, degli stupri nei conflitti armati. Al Jazeera riporta anche il monitoraggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla nuova emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, e queste sono le notizie principali. Comunque in generale quello che possiamo dire è che questi grandi media internazionali, BBC, CNN, The Guardian, New York Times, Reuters e agenzie internazionali, ci pare che vedano un filo comune tra le crisi attuali, quindi trattano l'indebolimento degli equilibri multilaterali, il ritorno della competizione tra grandi potenze, la questione ucraina, la questione medio orientale, Taiwan, commercio globale, che però appunto non vengono più trattate, ci pare, come crisi separate, ma come parti di una stessa ridefinizione dell'ordine internazionale.
0: Sì, bene, proseguiamo con altre due testate internazionali su L'Orient Le Jour, di una testata libanese. Viene riportato un incontro costruttivo di cui in effetti non abbiamo trovato notizia sulle pagine italiane. Washington riporta un incontro costruttivo tra militari libanesi e israeliani, senza menzionare un cessate il fuoco. Il presidente Aoun aveva detto al segretario di Stato degli Stati Uniti che non ci sarebbe stata alcuna avanzata diplomatica senza un cessate il fuoco effettivamente attuato. Gli Stati Uniti hanno accolto venerdì colloqui costruttivi tra militari israeliani e libanesi al Pentagono dopo 9 ore di incontri. Tuttavia non è stata fatta menzione dopo questa sessione di un'entrata in vigore effettiva del cessate il fuoco in Libano, appunto, nonostante l'insistenza di Beirut. Oggi al Pentagono ho ricevuto delegazioni militari da Israele e dal Libano come parte della componente di sicurezza per sostenere i colloqui di pace in corso tra i loro due paesi, ha detto il numero 2 della difesa degli Stati Uniti, Elbridge Colby, su X. Abbiamo avuto discussioni costruttive tra il personale militare che servirà come base per la componente politica del Dipartimento di Stato la prossima settimana, ha aggiunto. Gli Stati Uniti prevedono di incontrarsi di nuovo presto per continuare la componente di sicurezza. Colby non ha menzionato tuttavia il cessate il fuoco in Libano, mentre la tregua di metà aprile, prorogata di un mese dopo, non è stata mai rispettata. Nonostante questo cessate il fuoco teorico, l'offensiva israeliana continua sul Libano con attentati mortali a sud, Beka e Beirut, i cui sobborghi del sud sono stati colpiti 2 volte. Anche l'esercito israeliano del sud sta avanzando su diversi assi, tra cui a nord dell'Itani, nella regione di Nabatieh. Operazioni a nord del fiume confermate dal primo ministro israeliano Netanyahu da sabato. Da parte sua, Hezbollah sta compiendo attacchi contro le forze israeliane che invadono il sud e sulle caserme del nord di Israele. Israele rifiuta di ritirarsi dal Libano meridionale. L'incontro al Pentagono era iniziato intorno alle 15 ora di Beirut e questa è stata la prima sessione a livello strettamente militare. Secondo una fonte dell'AFP, la delegazione libanese intendeva insistere sulla necessità di porre fine alle ostilità e presenterà il piano dell'esercito per estendere l'autorità dello Stato sul territorio nazionale. Secondo il canale israeliano 11, la delegazione libanese ha chiesto durante una prima parte delle discussioni un ritiro israeliano dal Libano meridionale. Fonti israeliane, tuttavia, hanno respinto qualsiasi ritiro purché finché la minaccia persista sul terreno. La delegazione libanese era guidata dal capo delle operazioni dell'esercito, il generale Rizkalla, e comprendeva 6 ufficiali di diverse specialità. Da parte israeliana è stato il generale di brigata Avichai Levin, capo della divisione strategica della leadership di pianificazione dell'esercito, che ha rappresentato lo strato ebraico nei colloqui, secondo un portavoce militare. Libano e Israele hanno avviato negoziati diretti con l'obiettivo di raggiungere un ritiro dell'esercito israeliano dal territorio libanese. E quest'ultimo, quindi l'esercito israeliano, richiede un disarmo efficace di Hezbollah in anticipo. Gli Stati Uniti e Israele desiderano attuare congiuntamente con l'esercito libanese un piano. Un'altra sessione si svolgerà anche a livello politico all'inizio della prossima settimana sotto la guida dell'ex ambasciatore Simon Karam. Le provocazioni di Rubio ed Hezbollah. Poco dopo l'inizio delle discussioni negli Stati Uniti, Joseph Aoun ha parlato al telefono con Marco Rubio e ha affermato che una tregua con Israele è una precondizione per qualsiasi avanzata diplomatica. Durante questo appello i due uomini hanno discusso della situazione generale in Libano e nella regione alla luce degli ultimi sviluppi, riferisce la presidenza libanese sul suo account X. Da parte sua Marco Rubio ha salutato il coraggio e la lungimiranza che Mister Aoun ha dimostrato nei negoziati diretti con Israele, anche se Hezbollah continua a cercare di far deragliare questi colloqui a danno del popolo libanese, ha dichiarato il portavoce Tommy Pigott in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Foreign Office degli Stati Uniti. Rubio ha ribadito che Hezbollah è pienamente responsabile dei combattimenti in corso e ha sottolineato la necessità per lui di cessare immediatamente i suoi attacchi e le sue provocazioni al fine di aprire la strada alla de-escalation. Il conflitto tra Israele e Hezbollah è ripreso il 2 marzo dopo 15 mesi di tregua da novembre 2024, violati quotidianamente dagli attacchi israeliani. Il fronte è stato riaperto dal partito sciita con l'obiettivo di sostenere il suo alleato iraniano sotto il fuoco degli Stati Uniti e Israele dal 28 febbraio. Questa guerra particolarmente mortale e distruttiva ha finora causato più di 3.300 morti e 10.000 feriti e ha lasciato decine di villaggi in rovina. Joseph Aoun, sostenuto dal primo ministro Nafam Salam, ha scelto la strada dei negoziati diretti per far uscire il Libano dalla guerra, ma Hezbollah rifiuta questo processo. E questo era un articolo in effetti piuttosto approfondito sull'Orient Le Jour. E volevo dar conto anche su Politico invece, l'Italia ha accusato, ma appunto con l'occhio di Politico, che è una testata con sede a Bruxelles, anche se di proprietà di un gruppo editoriale tedesco. Quindi l'Italia è accusata di aver violato i diritti dei migranti per il rilascio del capo della milizia libica. Due migranti stanno facendo causa al paese presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la sua mancata applicazione di un mandato di arresto internazionale. Quindi Anna Roberts ci dice che due migranti stanno facendo causa all'Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il rilascio di un signore della guerra libico ricercato per crimini contro l'umanità. Un uomo del Sud Sudan e una donna della Costa d'Avorio sostengono di essere stati torturati in un centro di detenzione libico in cui migliaia di migranti sono stati detenuti da quando le fazioni in guerra hanno preso il controllo della Libia nel 2011. Il centro sarebbe stato supervisionato da Osama al-Masri Niem, che è stato arrestato in Italia nel 2025, nel gennaio del 2025, su un mandato di cattura internazionale emesso dai pubblici ministeri presso la Corte Penale Internazionale. Lo hanno accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui torture, stupri, schiavitù sessuale e omicidio. Ma al-Masri è stato rilasciato in soli 2 giorni dal suo arresto e rimandato in Libia su un jet dello Stato italiano, in quello che è diventato uno scandalo nazionale per il governo del primo ministro Giorgia Meloni. Secondo i pubblici ministeri che indagano sul caso a Roma, la milizia di al-Masri faceva parte dell'apparato di sicurezza statale e collaborava con i servizi di sicurezza italiani nel bloccare le partenze illegali di imbarcazioni dalla Libia. Il governo italiano ha affermato di aver agito nell'interesse della sicurezza nazionale e che al-Masri era ricercato in Libia per un'indagine simile. I due migranti che ora fanno causa all'Italia sostengono di essere stati torturati in un centro di detenzione controllato appunto dal Masri. L'uomo sudanese ha detto di essere stato costretto a combattere nella milizia, mentre la cittadina della Costa d'Avorio ha detto di essere stata soggetta a violenze sessuali e maltrattamenti. I querelanti sostengono che l'incapacità dell'Italia di far rispettare il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale ha violato il loro diritto alla vita e il divieto di tortura ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, portando a una negazione della giustizia. La CEDU ha dichiarato di aver notificato ufficialmente all'Italia entrambi i casi e ora deciderà se sono ammissibili. La CPI, la Corte Penale Internazionale, ha annunciato il mese scorso che l'Italia è stata deferita alla sua Assemblea degli Stati Parti la supervisione e l'organo legislativo della Corte sul caso Al-Masri. In seguito all'indignazione internazionale, Al-Masri è stato rimosso dal suo incarico e arrestato in Libia e ora sta facendo appello alla giurisdizione della Corte Penale, quindi a sua volta, sul suo caso. Il governo italiano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Velocemente, un altro articolo, cambiando totalmente argomento, sempre su Politico, prima poi direi di chiudere con questa supervisione, con questi titoli delle testate internazionali e passare poi agli approfondimenti delle pagine interne. La missione lunare di Trump a rischio dopo un'enorme esplosione di razzi. La distruzione di una piattaforma di lancio Blue Origin potrebbe ostacolare gli obiettivi chiavi del presidente. Ci racconta su Politico, appunto, che uno dei razzi su cui la NASA si basava per arrivare sulla Luna è esploso sulla rampa di lancio giovedì sera. Un'enorme battuta d'arresto per Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, mentre mira a sfidare SpaceX di Elon Musk a costruire un razzo in grado di traghettare merci umani e umani in orbita. E oltre, la distruzione a Cape Canaveral e il conseguente danno all'unica rampa di lancio dell'azienda richiederanno probabilmente mesi di riparazioni estese. Blue Origin aveva lanciato una missione lunare chiave sul suo razzo New Glenn quest'anno, che ora sarà quasi sicuramente ritardata. La NASA sta cercando di costruire una base lunare sulla linea temporale accelerata di Trump e battere la Cina su una superficie lunare, e questa battuta d'arresto potrebbe minare questo sforzo. L'articolo prosegue, ma diciamo lo volevo segnalare giusto per ricordare quanto gli scenari internazionali politici sulla Terra poi si riflettono anche in questa corsa alla Luna. Adesso non è più Marte al centro della geopolitica spaziale, ma è la Luna, ed in effetti si ritrova dove si ritrovano appunto la Cina e gli USA in questa rincorsa alla conquista del territorio lunare, come si ricordava in una trasmissione della radio di un paio di lunedì fa, appunto su questo tema. Quindi direi di passare agli articoli interni dei giornali che abbiamo letto. Se vuoi iniziare tu, così cambiamo un momento voce.
1: Allora, passiamo alla lettura dei principali approfondimenti e lo facciamo a partire dagli esteri, restituendovi la pagina 2 del manifesto, quanto stia avvenendo in Libano. Pasquale Porcello firma un articolo dal titolo "I libanesi si rifugiano sempre più a nord, la guerra li insegue. Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più, eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi". Il Libano, lo sappiamo, sta vivendo una fase estremamente delicata perché si trova nuovamente al centro dello scontro tra Israele ed Hezbollah, e nonostante un cessato in fuoco, il fuoco formalmente in vigore, nelle ultime settimane gli attacchi da parte di Israele sono ripresi con intensità. fragilità. La città di Sidone, scrive Porcello, resta ancora un porto sicuro, è il primo approdo di chi scappa dal sud, non che la guerra qui non sia arrivata, sono stati tanti in questi 3 anni di guerra i bombardamenti in città e in tutto il distretto, ma qui a sud ormai bene vuol dire meno peggio. È una giornata di vento e dalla strada che arriva da Beirut le onde lontane sulla destra sono tante piccole linee di bianco che appaiono e scompaiono in un niente. L'asfalto consumato dall'autostrada costiera, una lunga striscia grigia che da Tripoli porta a Tiro attraversando mondi più che città, in qualche punto è più scura. Le gomme non hanno ancora cancellato le tracce delle auto in corsa colpite dai droni israeliani e bruciate sul posto. È un venerdì tranquillo, il souk è quasi vuoto per l'ultimo giorno delle Eid al-Adha, festa del sacrificio di Isacco, quello in cui Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio. Abitudine che altro, non è tempo di villeggiatura. Il lungomare è affollato invece, i bambini giocano, si rincorrono, ridono e questa notte, come ieri, dormiranno in macchina o in una tenda improvvisata con qualche telo teso tra gli sportelli aperti e i marciapiedi. Te ne rendi conto al mattino, all'alba o a tarda sera. Di giorno non si capisce la quantità impressionante di persone arrivate in questi ultimi giorni. È anche una questione di dignità, di pudore, perché la gente dovrebbe essere a suo agio a condividere la propria intimità e quella della sua famiglia. Il sorriso di Salva Saudi, a capo del ramo di Sidone di Amel, ONG libanese che gestisce 27 rifugi nel distretto, accoglie e mette a proprio agio, così come il suo tono di voce, calmo e vivo. Parla degli sfollati, di una situazione più grande di tutti noi. Parliamo di 27.000 persone nei rifugi, di 180.000 fuori. Si ferma, chiede il permesso di rispondere al telefono e devi aggiungerne altri 15.000, ma questi sono solo quelli registrati. Io direi che solo nel distretto di Sidone, tra i vecchi e i nuovi arrivati, siamo almeno a 300.000. I tagli al nostro settore, dice, riferendosi ai tagli dell'80% alle agenzie del terzo settore voluti e annunciati da Trump nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, adesso si fanno sentire. Nella prima fase della guerra, nel 2023-2024, avevamo molti più fondi da gestire. Adesso no, non siamo in grado di offrire le risposte necessarie. Manca tutto. I rifugi, che poi sono scuole nella maggior parte dei casi, non sono abilitati ad accogliere un numero così alto di persone. Si tratta dei bisogni più basilari come acqua, gas, elettricità, per non menzionare il resto. Le sue colleghe ci offrono un caffè, conversiamo a lungo. Non sono ovviamente tutti nei rifugi, molti con i risparmi che avevano hanno preso una casa in affitto, ma si moltiplicano le storie di chi deve lasciare casa. Anche chi ha dei parenti fuori e si è fatto mandare soldi, fino a quando può contare su quello? Anche Hezbollah, che fino alla prima fase della guerra riusciva a distribuire soldi e aiuti, ora non ha più molte risorse. Avrebbe storie da raccontare per giorni, ma come chi ha i problemi li vede e fa tutto quello che è nelle sue possibilità per risolverli senza perdersi in chiacchiere. È un'emergenza del paese intero, non del sud. Il problema è che in questi anni ci hanno abituato a parlare la loro lingua, gli israeliani. Niente ci scandalizza più. Irrompe così nella conversazione Shaden, che fino a quel momento era rimasta in silenzio mentre annotava cifre e conti sul suo blocco. Parla del linguaggio della divisione, del noi contro loro e tutti contro tutti, facendo riferimento alle comunità del paese. Si apre un dibattito su cosa voglia dire essere libanese oggi, un dibattito che va avanti da molto tempo. Poi arrivano i bambini. Io, intervista me, mi chiamo Maya, hai fratelli o sorelle? Sì, sono grandi, sì, così. E allunga il braccio alzandosi sulle punte. Poi c'è Malika, di Gassagne, una 15ina di chilometri a sud di Sidone. Ha 8 anni e racconta che è arrivata nel centro di accoglienza 2 mesi fa. Sono qui con mamma e papà e le mie 2 sorelle, una più grande e una più piccola. Gli insegnanti della scuola fanno lezione ai bambini, i volontari li aiutano, le storie si assomigliano. Poi ci sono i nuovi arrivati. Nel centro sono passati da 590 a 620, ma la capacità era e rimane di 150 persone. Hassan è un uomo sulla 50ina, fa il verduraio a Tiro. Siamo arrivati 2 giorni fa, io, mia moglie e mia figlia, così, all'improvviso. Non c'è stato il tempo di prendere niente, il palazzo dove abito non è stato colpito, non ancora perlomeno. Nessuno capisce bene quello che succederà, non sappiamo niente. Non vuole essere fotografato, non vuole che la sua testimonianza possa creargli problemi. Si vive così, in uno stato di incertezza continuo, di paura, di assenza di punti di riferimento. Ali è un uomo giovane. Faceva assistenza tecnica ai servizi informatici in un piccolo centro ospedaliero di Nabatieh fino a 3 giorni fa, poi la Croce Rossa ci ha portati qui, a me e ai miei colleghi. L'ospedale è stato svuotato, i pazienti sono stati trasferiti in altri complessi, a Sidone, qualcuno a Beirut, la situazione è insostenibile là. Solo mio padre è rimasto a Nabatieh, il resto della famiglia è in altri rifugi. In molti hanno la certezza che non torneranno più, ma si aggrappano a qualunque speranza. Una giovane ragazza di Kfar Kila, un villaggio al confine sud-est completamente raso al suolo già nella prima fase della guerra, racconta anche con un certo sorprendente senso dell'ironia di come lei e la sua famiglia si stiano spostando sempre più a nord. Eravamo a Kfar Kila e abbiamo preso una casa in affitto a Nabatieh, poi ci hanno costretto a lasciare Nabatieh e siamo arrivati a Sidone, ogni volta più a nord. Cosa succederà dopo? Sulla strada ci sono i soliti venditori di fave, di piselli, delle prime angurie, di albicocche. Poi ci sono quelli che vendono il pesce appena pescato. Andranno via quando le cassette saranno vuote. A farci attenzione si sentono in lontananza le esplosioni dei bombardamenti di una guerra che sembra ricorrere gli abitanti del sud del Libano. C'è ancora vento. Adesso il vecchio Serail, voluto dall'emiro Fakhreddine, la città vecchia, sono sulla destra. Il mare si è spostato a sinistra. I bambini continuano a giocare sulle corniche, come chiamano qui il lungomare, al sole, stranamente ancora non cocente a maggio, di un venerdì tranquillo, di un porto quasi sicuro. Questo è un bellissimo reportage, bellissimo davvero, di Pasquale Porcello, che trovate a pagina 2 del Manifesto. E sempre sulla questione del Libano, sempre a pagina 2 del Manifesto, appunto si parla del superamento dell'Itani da parte di Israele. E di come appunto questo stia portando ad una situazione difficilissima. La questione dell'Itani era una questione fondamentale. Sono ore, sono giorni intensi, bombardamenti al sud dell'Itani, sulla valle del Bekaa, a est del paese. Tutta l'area sotto il fiume Zarani, a una quarantina di chilometri dalla frontiera con Israele, è zona di combattimenti, e ha detto martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ieri in visita al confine ha annunciato: le nostre forze hanno attraversato il fiume Litani e sono avanzate sugli altipiani. L'aviazione israeliana colpisce ovunque: Nabatieh, Mayau, Tiro, Bint Jabeil. È difficile tenere il conto delle evacuazioni forzate e dei bombardamenti. Il portavoce arabofono dell'esercito israeliano, Andrae, manda ogni giorno lo stesso messaggio a decine di villaggi alla volta: per la vostra sicurezza dovete immediatamente evacuare le vostre case e spostarvi a nord del fiume Zarani. Hezbollah, nonostante la superiorità di Israele, risponde con attacchi di droni alla fibra ottica che i sistemi di sicurezza israeliani non riescono ad intercettare. Di ieri la notizia che a Beit El, nella Cisgiordania occupata, alcuni soldati israeliani, credendo si trattasse di un drone, hanno sparato un aereo civile mancandolo. E ancora appunto l'UNICEF ieri ha pubblicato un report nel quale si legge che solo nell'ultima settimana Israele ha ucciso 15 bambini e ne ha feriti 62, e che il numero dei morti è salito a 3.355 e quello dei feriti a 10.095 dal 2 marzo ad oggi, come certifica anche il Ministero della Salute libanese. Intanto Israele non risparmia nemmeno il patrimonio storico-artistico in Libano. Ha colpito le rovine del secondo secolo d.C. di Tiro e altri quartieri a carattere storico, e il castello di Arnun Nabatieh, utilizzato dai crociati nel XII secolo sotto protezione dell'UNESCO. Lascio a te la parola.
2: Sì.
0: Sì, eccoci. Volevo passare alla lettura invece, all'approfondimento sul Corriere della Sera riguardo alla Romania, quindi al drone russo che ha colpito il paese di Galati in Romania. Due feriti, l'abbiamo già detto. Precipitando su un condominio, un boato, poi le fiamme, e questa anonima cittadina romena affacciata sul Danubio, aperta, vulnerabile, al centro delle crescenti tensioni tra Europa e Mosca, con Putin che chiede di esaminare i detriti per condurre un'indagine indipendente. Non è certo la prima volta che un drone sconfina in territorio rumeno, almeno 25 i casi dall'inizio del 2022, in cui 7 solo quest'anno, ma non era mai accaduto che facesse dei feriti. Il fatto inedito è che abbia colpito un palazzo con l'impatto. Un appartamento al 10° piano ha preso fuoco e una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati con ustioni, per fortuna non gravi. Non era neanche mai successo che Bucarest reagisse con una ritorsione contro Mosca. All'ambasciatore russo è stata già annunciata la chiusura del consolato di Costanza, capoluogo di questa regione affacciata sul Mar Nero. Questa dura reazione diplomatica e la presenza del capo di Stato Nikos Ordan, volato ieri sul posto, non sono bastate a placare lo sconcerto e la rabbia degli abitanti. Il presidente europeista, che si è insediato poco più di un anno fa, dopo aver sconfitto al ballottaggio il leader sovranista Simeon, è stato accolto da fischi e incalzato dalla domanda delle domande: perché non è stato possibile intercettare e abbattere quel velivolo senza pilota prima che facesse danni? La Romania è impegnata in un processo che sta cercando di accelerare il più possibile, ha risposto Dan, spiegando che il paese rafforzerà le proprie capacità di difesa aerea soprattutto attraverso il programma SAFE dell'UE. I contratti vengono firmati in questi giorni e le conseguenze e le consegne avverranno entro 1 o 2 anni. Nel frattempo, ha fatto sapere il presidente, la NATO provvederà al più presto a rifornirci. Nella telefonata con il segretario generale dell'Alleanza ho insistito per accelerare le consegne. Rutte è stato assolutamente d'accordo sul fatto che queste attrezzature debbano arrivare il prima possibile in Romania. Il punto per Bucarest è riuscire a dotarsi di droni con capacità antidrone, visto che il ricorso ai missili in questi casi rischia di provocare danni anche maggiori. Non c'è modo di lanciare un missile contro un drone del genere sopra zone residenziali, ha spiegato l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Stefan Danila. Nessun dubbio per Bucarest sull'origine del drone. A colpire è stato un Geran 2 di fabbricazione russa, una derivazione diretta dei micidiali Shahed 136 iraniani, usati anche in Ucraina. Faceva parte di uno sciame di 43 lanciati dalla Russia, ha riferito il presidente. Più ambigua la replica di Mosca: la prima a intervenire è stata la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova, che ha definito prive di fondamento le voci di un coinvolgimento russo. Questo mentre l'ex presidente sui social gli europei: sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha tuonato oggi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Qualche ora dopo Putin mette in dubbio la provenienza del drone, insinuando che potrebbe essere addirittura ucraino. Che ci mandino i resti e condurremo un'immagine obiettiva, ha detto. Per tutta la giornata si sono susseguite reazioni internazionali compatte nel condannare Mosca, a iniziare da Bruxelles. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato ogni limite, ha detto Ursula von der Leyen. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha assicurato: continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, compresi i droni. Il comportamento sconsiderato della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi. Solidarietà dall'ambasciatore USA presso la NATO Matthew Whitaker, scusate. E siamo al fianco del nostro alleato, assicurato. Anche le cancellerie europee, compresa l'Italia, fanno quadrato, un atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno, civili e innocenti. Vado avanti. Zelensky ha concordato con Dan di accelerare la cooperazione sulla coproduzione di droni a rapido impiego. Un approfondimento di domande e risposte che devo dire non si sa fatte da chi a chi, però in effetti possono essere interessanti, perché è diverso dagli altri incidenti. E cosa può fare Bucarest adesso? Perché in Romania, questo paese dell'Est Europa, membro della UE e della NATO, condivide oltre 600 chilometri di confine con l'Ucraina. La parte più a est. Scusate un momento. Sì, ok. Continuo. Lo sconfinamento del drone è avvenuto mentre dall'altra parte, in territorio ucraino, era in corso un massiccio attacco russo. È l'ennesimo incidente di frontiera. Le autorità romene parlano di sconfinamento, ma se in passato avevano denunciato il ritrovamento di rottami di droni russi in remote zone scarsamente abitate e senza vittime, ora per la prima volta un drone ha colpito un'area densamente popolata. E la risposta anche diplomatica è stata decisa, con un console russo espulso. Per diversi osservatori, se Mosca spinge

non comporta automaticamente l'invio di truppe a riunirsi per valutare i rischi e cercare una risposta comune, misure diplomatiche, strategiche o di deterrenza. Questo va avanti, ma direi che sono cose già in effetti un po' già accennate. E leggo lo scenario di Federico Rampini dalla pagina 4, sempre su questo tema. C'è una parte del continente europeo che si prepara già a fronteggiare aggressioni dalla Russia, e non è l'Ucraina. L'ultima notizia aggiunge un elemento inquietante ad uno scenario già carico di tensioni da tempo. Un drone russo è penetrato nello spazio aereo della Romania, paese membro della NATO, provocando l'allarme delle autorità di Bucarest e riaccendendo un interrogativo che da mesi circola nelle cancellerie europee. Fino a che punto Vladimir Putin è disposto a spingersi pur di uscire dall'impasse della guerra in Ucraina? L'incidente romeno arriva mentre Mosca intensifica gli attacchi contro Kiev e mentre cresce tra gli alleati occidentali il timore che il Cremlino possa cercare di modificare gli equilibri del conflitto allargandone il perimetro. Non esistono prove che la Russia stia preparando un'offensiva convenzionale contro un paese della NATO. Tuttavia, una serie di segnali, dichiarazioni e movimenti hanno convinto molti governi europei che il rischio di una pericolosa escalation non possa più essere escluso. Da oltre 4 anni la guerra in Ucraina è entrata in una fase che ricorda i grandi conflitti di logoramento del Novecento. Nessuna delle due parti riesce a ottenere una svolta decisiva. Le linee del fronte si muovono lentamente, le conquiste territoriali vengono misurate in villaggi e chilometri quadrati. Dietro l'apparente immobilità si accumulano pressioni enormi. Parallelamente, il linguaggio ufficiale di Mosca è diventato più aggressivo nei confronti degli altri europei. Le repubbliche baltiche sono finite al centro di minacce sempre meno velate. La Lettonia è stata accusata di ospitare operatori di droni ucraini e sulla base di queste accuse esponenti russi hanno evocato la possibilità di colpire quelli che definiscono centri decisionali. Anche la Lituania ha vissuto momenti di tensione quando alcuni droni sospettati di provenire dalla vicina Bielorussia hanno costretto le autorità ad attivare procedure di emergenza e a trasferire membri del governo in rifugi protetti. In un'altra iniziativa giudicata provocatoria da molte capitali occidentali, il Ministero della Difesa russo ha diffuso gli indirizzi di aziende europee accusate di collaborare con l'industria militare ucraina. Le società si trovano in diversi paesi del continente. Il messaggio è implicito: continuare ad aiutare Kiev potrebbe avere conseguenze. Per comprendere queste minacce bisogna guardare alla situazione sul campo di battaglia. L'esercito russo sta pagando un prezzo altissimo in termini di perdite umane. Molti servizi di intelligence ritengono che le perdite mensili abbiano raggiunto livelli difficilmente sostenibili nel lungo periodo. Finora Putin è riuscito a evitare una mobilitazione generale con servizio di leva obbligatorio per tutti. Ha preferito incentivi economici, reclutamenti regionali, arruolamenti nelle carceri e contratti ben remunerati. Ora questa strategia mostra segni di esaurimento. Sul piano politico, una mobilitazione sarebbe difficile da conciliare con la narrazione ufficiale che da 4 anni e 3 mesi annuncia vittoria imminente. Se davvero la guerra sta andando bene, perché rischiare nuove masse di soldati? È proprio questo paradosso che preoccupa alcuni paesi europei. Se il Cremlino decidesse di aumentare lo sforzo bellico, potrebbe sentirsi obbligato a giustificare tale scelta con una drammatizzazione del conflitto, cercando un'escalation. Le forme di questa escalation potrebbero essere diverse. La prima è verticale, significa aumentare l'intensità della guerra senza cambiarne la geografia. Più bombardamenti, più distruzione delle infrastrutture ucraine, più minacce nucleari, più pressione psicologica sull'Occidente. La seconda invece è orizzontale, significa estendere il conflitto oltre i confini attuali, aprendo nuovi fronti di tensione, non necessariamente attraverso un'invasione tradizionale. Potrebbero bastare provocazioni, sabotaggi, cyberattacchi, incursioni di droni, operazioni ibride capaci di mettere alla prova la coesione dell'alleanza atlantica. E questa seconda ipotesi che suscita le maggiori inquietudini.
da tempo i servizi di sicurezza.

0: Europei osservano una crescente aggressività russa nelle operazioni ibride, cavi sottomarini danneggiati, attacchi informatici, campagne di disinformazione, interferenze politiche. Tutto ciò non è nuovo. La novità è la percezione che Mosca possa essere disposta a correre rischi maggiori rispetto al passato. Secondo numerosi responsabili europei, il conflitto non riguarda soltanto il controllo di territori ucraini, ma la natura stessa dell'ordine europeo NATO dopo la fine della Guerra Fredda. La storia insegna che Putin ha spesso sorpreso gli osservatori scegliendo opzioni considerate troppo rischiose. Dall'intervento in Siria all'invasione dell'Ucraina, il leader russo ha dimostrato una notevole propensione alla scommessa strategica. L'incursione del drone in Romania, proprio perché coinvolge un territorio dell'Alleanza Atlantica, mostra quanto sottile sia ormai la linea che separa la guerra ucraina dal resto dell'Europa. E questa era l'analisi dello scenario europea diciamo del fronte est di Federico Rampini a pagina 4 del Corriere della Sera. Un trafiletto molto piccolo: Lukashenko è una donna, non sia Meloni a mediare. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha esortato il francese Emmanuel Macron ad assumere la leadership di un dialogo di pace sull'Ucraina, sostenendo che non si possa lasciare questo peso a una donna come la premier italiana, che appunto non si capisce quanto pesi di più l'essere donna o l'essere la Meloni. Così Lukashenko ha riferito i dettagli di una telefonata avuta con il presidente Macron il 24 maggio. Direi che su questo tema possiamo chiudere.
1: Allora passiamo invece ad un'altra notizia che troviamo sia sul Fatto che su Il Manifesto. La notizia riguarda una questione storica estremamente sensibile nei rapporti tra con quello che viene chiamato esercito insurrezionalista ucraino o UPA, Ukrainian Insurgent Army. Perché negli ultimi giorni Zelensky ha chiesto di poter appunto dare un'onorificenza, riconoscere un'onorificenza dell'Aquila Bianca all'esercito insurrezionale ucraino, autore di numerosi massacri appunto in Polonia. Chiaramente questo gesto ha provocato una reazione in Polonia, appunto, che il presidente polacco Nawrocki ha proposto di discutere persino la revoca di una delle più alte onorificenze polacche conferite a Zelensky nel 2023. Il Fatto Quotidiano afferma di Roberta Zunini, Alessandro Parente riporta la notizia: presidente polacco contro Zelensky per gli onori ai filonazisti. Il presidente Karol Nawrocki cercherà di privare l'ucraino Zelensky dell'ordine dell'Aquila Bianca, il più alto riconoscimento polacco a lui conferito dal suo predecessore Andrzej Duda. La decisione è stata presa da Varsavia in seguito all'iniziativa del presidente ucraino di intitolare un'unità d'élite delle forze per le operazioni speciali ucraine agli eroi dell'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione paramilitare schierata con i nazisti nella seconda guerra mondiale. All'armata dei nazionalisti ucraini, facente capo a Stephen Bandera, l'UPA aveva accolto con favore l'occupazione nazista, schierandosi al fianco di Adolf Hitler in chiave antisovietica. Insieme alle SS tedesche, l'esercito insurrezionale ucraino è responsabile del massacro della Volinia e Galizia orientale, dove vennero uccise 100.000 persone, per lo più donne e bambini, dalla minoranza polacca della regione. Alcuni dei metodi di tortura e poi di uccisione furono lo stupro, lo smembramento o il rogo. La stessa organizzazione di Bandera, la OUNB, dichiarò che lo scopo di tale operazione era di eliminare tutti i non ucraini dal futuro Stato ucraino. Per quanto alcuni ucraini e molti nelle file dell'esercito di Kiev vedano Bandera come la figura di spicco nella costruzione dell'Ucraina indipendente, nel 2016 2015 l'Istituto per la Memoria Polacco e il Parlamento hanno invece classificato i massacri come genocidio. L'8 giugno, riporta l'Ukrainska Pravda, avrà luogo una riunione dell'Ordine dell'Aquila Bianca. Ho proposto che la questione della revoca dell'ordine al presidente ucraino Volodymyr Zelensky venga inserita in discussione, ha affermato Navrovsky, ma la figura di Bandera e il vessillo della sua falange armata non sono certamente una novità in Ucraina. Molte città, principalmente a ovest del paese, hanno innalzato monumenti al nazista e la bandiera dell'UPA sventola liberamente insieme a quella dell'Ucraina nei cimiteri militari, sui monumenti, ai checkpoint o nelle basi di gran parte dei battaglioni. È preoccupante per le nostre relazioni, ha detto il primo ministro polacco, scusate, Donald Tusk. Questa era la notizia di cui volevamo darvi conto, che viene riportata dal Fatto e dal Manifesto. Ci possiamo prendere un minuto di pausa musicale e poi torniamo in voce ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con gli ulteriori approfondimenti dalle principali testate.

0: E allora rientriamo in voce sugli 87.9, sono le 10.42 su Onda Rossa. Ultime due approfondimenti sugli esteri, da internazionale, giusto un commento finale su gli algoritmi secondo il Papa, diciamo già ne abbiamo parlato, quindi non rileggo il concetto comunque, che è quello del disarmare l'intelligenza artificiale e rimettere l'umano al centro.
1: Posso dire una cosa su questo? In realtà bisognerebbe disarmare la ragione armata, come diceva una mostra contro il nucleare di qualche anno fa, che è stata ospitata anche qui a Roma, perché l'intelligenza artificiale, come dire, non è né armata né disarmata, è l'uso che ne facciamo, no, di questi strumenti, che mai sono neutri, come sappiamo bene, a porre il nodo della questione. Un delegare alle macchine o all'intelligenza artificiale vuol dire deresponsabilizzarsi rispetto a responsabilità che sono prettamente appartenenti alla specie, alla nostra specie, cioè a noi animali umani. Quindi già per come è posta ci pone delle questioni, diciamo così.
0: Assolutamente, che poi non è solo questo il tema, ma dice disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedire che sottometta l'essere umano. Quindi cioè è anche un passaggio in più che si lega a quello che dicevi. E, in particolare, appunto, da Le Monde Diplomatique, l'articolo conclude che gli avvertimenti dell'enciclica sono particolarmente necessari in un momento in cui è raro un dibattito politico illuminato sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, il fatto che sia un'autorità religiosa a ribadire con forza principi che dovrebbero essere difesi da tutti i governi democratici non è affatto rassicurante, e su questo concorderei. Velocemente, accendiamo un faretto su Cuba, che non è uscita da nessuna testata, sull'Irish Times. Dopo il Venezuela e l'Iran, Cuba sta diventando il prossimo obiettivo delle ambizioni militari di Donald Trump. Il fatto che l'isola sia vicina agli Stati Uniti, che Washington affermi la sua egemonia, non cambia il suo diritto all'indipendenza sancito dal diritto internazionale. Se si aggiunge la probabilità che il paese si opponga all'invasione, le minacce di Trump sono rischiose sul piano della sicurezza e potrebbero rivelarsi insidiose anche in politica interna. Secondo un sondaggio, il 64% degli elettori statunitensi è contrario all'aggressione. Bisogna però considerare che una delle componenti più importanti della coalizione che sostiene Trump è quella degli esuli cubani, a cui appartiene il segretario di Stato Marco Rubio. Il regime di Castro aveva beneficiato degli aiuti sovietici fino ai primi anni 90, quando furono rimpiazzati dalle importazioni di greggio sudamericano e dal commercio con l'America Latina. Da quel momento Cuba ha attraversato fasi di apertura e chiusura nelle relazioni con gli Stati Uniti. Ora il copione dell'intervento militare in Venezuela viene riproposto, prima con le accuse rivolte all'ex presidente Raul Castro per l'omicidio di alcuni cittadini statunitensi nel 96, e poi con la contestata notizia secondo cui Cuba avrebbe rafforzato la sua capacità di attaccare gli Stati Uniti con droni russi e cinesi. Tutto ciò si aggiunge al paralizzante embargo petrolifero e alla recente visita all'Havana del capo della CIA. I politici cubani si sono detti pronti a trattare, ma hanno affermato che non scenderanno a compromessi sull'indipendenza. È difficile dire cosa succederà, tra le conseguenze potrebbero esserci una reazione contro obiettivi statunitensi e un'impennata di migranti, con ricadute negative sulle elezioni di metà mandato. E quindi direi concludiamo con questo accenno a Cuba, agli esteri, e ti ripasso la parola per passare invece agli interni.
1: Sì, allora c'è un articolo che può stare a metà tra gli interni e gli esteri, vi avevamo dato conto di questo leggendo la prima pagina di Domani, avevamo detto che ve l'avremmo letto, ora è molto lungo, parla dei droni e della rivoluzione dei cieli come la più ingiusta delle guerre, a firma di Raffaele Simone, parlando appunto, facendo un po' la fenomenologia della morte telecomandata, si lega al ragionamento che facevi tu prima, quindi al rapporto tra intelligenza artificiale artificiale e droni, che è uno dei temi, come dire, strategici anche più importanti al momento, no? Molto più rilevante sul piano militare e geopolitico di quanto non sia, ad esempio, o comunque o lo è al pari, ma insomma l'uso delle AI per scrivere testi o generare immagini. La guerra in Ucraina, il genocidio in Palestina hanno mostrato chiaramente come si sia entrati in una nuova era, perché per la prima volta appunto droni relativamente economici, supportati da software sempre più sofisticati, stanno cambiando in qualche modo il modo di combattere. E non si tratta ancora di droni completamente autonomi, ma di sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare navigazione, obiettivi, riconoscimento, resistenza anche alle interferenze elettroniche e il coordinamento tra più mezzi. Allora, ve lo leggiamo soltanto a spanne questo articolo di Raffaele Simone, che potete trovare a pagina 4 di Domani, che pone la questione di come appunto l'imporsi di droni apra e riapra un capitolo di riflessione trascurato che potremmo chiamare filosofia della guerra. E nella modernità, scrive Simone, quando ha visto la luce un enorme numero di nuove armi, questa riflessione ha avuto diversi capitoli importanti. In Reflexion sur la guerre, riflessioni sulla guerra, un saggio del 1933, Simone Weil osservò che la guerra e le armi non sono strumenti neutri, ma vanno analizzati come mezzi di produzione di una fabbrica. Infatti il tipo di armamento utilizzato influisce sull'organizzazione sociale. Un armamento che richiede gestione centralizzata, forte specializzazione tecnica e grandi apparati industriali si correla a uno stato burocratico oppressivo e militarizzato. Inoltre, nella guerra moderna l'arma cessa di essere un prolungamento del braccio del soldato. È il soldato, all'inverso, a essere subordinato a un complesso meccanismo di addestramento e di distruzione, perdendo ogni autonomia decisionale e morale, come l'operaio con la catena di montaggio. Va avanti questo articolo citando anche saggio di Georges Bernanos, La France contre les robots, La Francia contro i robot, del 1947, in cui attaccava in toto il crescente predominio delle macchine e sottolineava l'elemento di orrore che la guerra aerea contiene in sé. E poi prosegue citando Carl Schmitt nel suo Il Nomos della Terra, che notava come la guerra aerea introduce nuove dimensioni perché compie una rivoluzione spaziale. Insomma, questa guerra dei droni, scrive Simone, introduce una variante cruciale in quest'ordine di ragionamenti. Chi sta sopra non è più un pilota, anzi non esiste neppure, e a manovrare il drone è infatti un operatore che potrebbe non essere un militare, neanche un essere umano, a chissà quale distanza, che non vede fisicamente il suo obiettivo. Perché? Perché l'obiettivo della guerra per droni è un essere umano, oppure solo una manciata di pixel che si muovono sul display del suo operatore. Allora, l'ipotesi di domanda che si fa Simone è se l'uso dei droni avrà risonanze emotive in chi li manovra, se appunto se invece questi puntini appunto invece restano soltanto dei pixel che si vedono da lontano su un display. Queste sono le riflessioni di Simone sul domani di oggi, sul rapporto specifico, sul nodo specifico tra intelligenza artificiale e droni. Passiamo velocemente agli interni, quando sono le 10:51. Oggi siamo andate molto lunghe, lo facciamo a partire appunto dalla il titolo a tutta pagina del Manifesto, che titola appunto A caro prezzo, parlando del governo inerte, del cambio che manca, cioè restituendo, a detta del Manifesto, la vera fotografia, che non è quella sicuramente restituita dal governo Meloni, che continua a raccontare un'Italia che non c'è, che rivendica presunti record occupazionali, ma però invece l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, cioè quello di un paese che invecchia, che perde occupazione nelle generazioni più giovani, che non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio scambio produttivo sociale. Filippo Belloc firma questo editoriale dicendo che Giorgia Meloni, scrivendo che Giorgia Meloni costruisce l'ennesimo racconto trionfale sullo stato dell'economia italiana, affermando che nell'ultimo anno ci sono 269.000 occupati in più, e lo scrive, scusate forse non l'ho detto, a pagina 11 del manifesto. Ma questo dato non riflette una crescita diffusa dell'occupazione, al contrario l'aumento è interamente concentrato nelle classi di età più anziane. I dati Istat mostrano che il saldo positivo su base annua registrato ad aprile è concentrato tra gli over 50, più 94.000 unità tra gli over 65, mentre tra gli under 50 gli occupati diminuiscono di circa 150.000 unità. Quindi non siamo di fronte ad un mercato del lavoro che si espande grazie alle politiche del governo, stiamo osservando gli effetti di una trasformazione demografica che procede da anni e che sta modificando la composizione stessa della forza lavoro. La popolazione invecchia, deve continuare a lavorare, questo non lo dice Belloc, lo diciamo noi, perché le pensioni non ci saranno, e se ci saranno, perché sfortunata, fortunata ad averle, si allontanano sempre di più. E la forza lavoro, la popolazione invecchia, con essa invecchiano gli occupati. Ciò che il governo racconta come un proprio successo è in realtà il risultato della sua inerzia. Il quadro diventa ancora più preoccupante guardando agli inattivi nella fascia tra i 25 e i 34 anni, cioè tra coloro che hanno generalmente concluso gli studi e dovrebbero entrare nel mercato del lavoro. Gli inattivi aumentano di 52.000 unità rispetto a un anno fa. Non solo il lavoro in Italia invecchia, viene meno il ricambio generazionale, ma le difficoltà non si fermano al mercato del lavoro. L'aggiornamento Istat, prosegue l'articolo di Belloc, certifica un intero sistema economico in rallentamento. Il valore aggiunto dell'industria in senso stretto diminuisce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, ed è un segnale coerente questo con le difficoltà che da tempo attraversano la manifattura italiana e con il progressivo indebolimento della base produttiva del paese. Anche il commercio estero manda segnali negativi. Ad aprile le esportazioni verso i paesi extra UE registrano una diminuzione congiunturale del 2,8%, e a pesare sono soprattutto le minori esportazioni di beni strumentali, meno 6,4%, beni intermedi, meno 2,5%, e beni di consumo non durevoli, meno 2,4%. È vero che il contesto internazionale è drammaticamente teso, ma proprio per questo, prosegue Belloc, risulta ancora più evidente l'assenza di una politica industriale capace di rafforzare l'autonomia produttiva nazionale. Contemporaneamente aumentano le importazioni, trainate soprattutto dagli acquisti di energia, eccetera, eccetera. Quindi cresce la dipendenza energetica dall'estero, cresce dunque, questo lo sottolinea l'articolo, anche la vulnerabilità dell'intero sistema economico agli shock. Non sorprende quindi che l'inflazione torni ad accelerare, perché appunto secondo le stime preliminari dell'Istat a maggio l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, in netto aumento rispetto al 2,7% registrato appena un mese prima. Qui si torna appunto a parlare, a citare anche dall'articolo di Belloc il rischio richiamato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, quest'oggi citato da tutte le principali testate. Nelle considerazioni finali presentate appunto in occasione della relazione annuale di ieri, l'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% se non contrastata. Quando l'aumento dei costi energetici si trasferisce lungo le filiere produttive, l'effetto non colpisce soltanto le bollette, ma investe consumi, produzione e potere d'acquisto delle famiglie. Allora, messa insieme, questa non è la fotografia di un'economia in salute. Siamo purtroppo abituati a una Presidente del Consiglio che si autocelebra, chiosa e conclude Belloc, ma i dati smentiscono il governo in modo inequivocabile, e raccontare una realtà distorta che non fa che rendere ogni giorno più difficile il cambio di rotta di cui il paese avrebbe bisogno. Quindi questo dagli interni, e poi non mi ricordo l'altro che dovevo leggere, aiutami.
2: Se vuoi posso passare.
1: Vai.
2: Volevo leggere sempre per gli interni dal Corriere della Sera, effetto comunale
0: effetto comunali sui partiti. Fratelli d'Italia cresce, il PD perde. La simulazione con le nuove regole, Vannacci al 4,8 decisivo, con lui premio al centrodestra. Di Nando Pagnoncelli su a pagina 13 del Corriere della Sera, appunto. Come ormai siamo abituati, molti eventi rilevanti, in qualche caso drammatici, hanno caratterizzato anche il mese di maggio. Tragica, con almeno tre scenari di guerra: il conflitto con l'Iran, caratterizzato da una situazione confusa delle trattative contrassegnate da un continuo stop and go, la recrudescenza del conflitto in Ucraina e infine il Medio Oriente, con un conflitto sempre più aspro in Libano e il permanere della tragica situazione di Gaza. Il tutto accompagnato da un posizionamento di sempre maggior rilievo della Cina, il cui presidente ha ricevuto le visite di Trump e Putin, e anche l'Italia ha registrato momenti importanti, in particolare con le visite del segretario di Stato Marco Rubio e del premier indiano Narendra Modi. La politica interna ha visto innanzitutto il tema della crisi energetica, con costi sempre più pesanti per imprese e famiglie, dopo la mancata uscita della procedura di infrazione europea per eccesso di deficit. Altri elementi hanno segnalato difficoltà consistenti per il governo sotto il profilo economico. Il rapporto Istat segnala un paese in difficoltà, poco dinamico, invecchiato, come leggevi tu prima. Si prevede che quest'anno il debito sarà il più alto d'Europa, superando anche la Grecia, e da ultimo la crescita prevista per l'Italia è molto bassa, di nuovo agli ultimi posti in Europa. Un insieme di dati preoccupanti per le forze di governo, che hanno anche manifestato su diversi temi, come sempre più spesso succede, posizioni distanti e a volte confliggenti. Una boccata di ossigeno per la compagine di governo è arrivata però dai risultati delle recenti elezioni amministrative, che tutto sommato segnalano una buona tenuta del centrodestra, con qualche vittoria di rilievo come a Venezia e Reggio Calabria. Le intenzioni di voto segnalano con evidenza come l'ipotizzata onda lunga a favore del centrosinistra dopo la vittoria referendaria non ci sia stata, anzi Fratelli d'Italia rafforza rispetto al mese scorso, collocandosi al 27,6%, con una crescita dell'1,4%, crescita che compensa le perdite in particolare di Forza Italia, oggi all'8,2% in calo dello 0,8%, mentre la Lega si colloca al 5,7%, sostanzialmente stabile, a livello più basso dalle politiche. Cresce dello 0,7% invece Futuro Nazionale di Vannacci, oggi stimato al 4,8%. Tra le forze di opposizione il PD perde il 2,2% e viene stimato al 20%, 20,1%, il dato più basso degli ultimi anni. Sembra pagare la non vittoria delle amministrative, ma il conto di vincitori e perdenti si dovrà fare dopo i ballottaggi, in particolare a Venezia, su cui aveva molto investito. Stabilite le altre forze, dai pentastellati stimati al 14,5%, su cui non sembrano pesare i risultati non entusiasmanti delle elezioni locali, fino ad AVS 6,8, Italia Viva 2 e Più Europa 1,5, altrettanto stabile Azione, forza stimata al 3,1. È interessante notare una certa crescita della partecipazione, anche questa presumibilmente frutto delle recenti consultazioni. Oggi incerti e astensionisti sono al 39,8%, 2 punti in meno rispetto ad aprile. Che l'onda del referendum non abbia avuto effetti si evidenzia non solo dai dati appena illustrati, ma anche dai flussi di voto. Tra gli elettori del no, quasi un quarto è tornato ad astenersi, dato che invece scende al 16% tra chi votò sì. Se simuliamo i risultati in termini di seggi sulla base dell'ultima ipotesi di riforma elettorale, che ha abbassato il premio di maggioranza originariamente previsto dallo Stabilicum, I risultati variano in funzione della presenza o meno di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra. Senza Vannacci, che come vediamo dai flussi ottiene voti principalmente della Lega, quelli dei Fratelli d'Italia e in misura minore ma apprezzabile anche da chi alle europee si è astenuto, il campo progressista otterrebbe il 44,9% contro il 42% del centrodestra e si aggiudicherebbe il premio di maggioranza con 220 deputati. Il centrodestra ne avrebbe 148, Futuro Nazionale 17, Azione 11, le altre forze 4. Se invece Futuro Nazionale fosse organico al centrodestra, questa coalizione otterrebbe il premio di maggioranza di 220 seggi. Il centrosinistra ne avrebbe 165, Azione 11, gli altri 4. Naturalmente si tratta di stime che ipotizzano che nelle diverse alleanze tutti gli elettori dei singoli partiti convergano nelle coalizioni di riferimento. Sappiamo però che non sempre la somma fa il totale. La presenza di Vannacci è esclusa da Forza Italia, mentre nel centro-sinistra abbiamo visto gli elettori pentastellati scegliere in misura rilevante il candidato del centrodestra a Venezia. Insomma, non è detto che questa convenienza sia assicurata. Per quel che riguarda il gradimento di governo e Presidente del Consiglio, nonostante i segnali di difficoltà evidenziati in apertura, i dati sono sostanzialmente stabili. Il governo ha un indice di apprezzamento, la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi non si sa, di 40 contro 41 nel mese scorso. L'apprezzamento di Giorgia Meloni resta al 42. Infine, per quel che riguarda i leader politici, si registrano modeste variazioni. In sostanza non ci sono state ricadute davvero importanti né sulle difficoltà che attraversa il paese, tenuto conto che non ha inciso sull'apprezzamento di governo e sulle intenzioni di voto per il centrodestra, né dall'esito del referendum che non ha favorito la coalizione progressista nei comunali e neppure nelle intenzioni del sondaggio odierno. Ci aspetta una lunga e complessa campagna elettorale. Volevo leggere anche un trafiletto, sempre nella stessa pagina, pagina 13, un ministero per la casa, il primo DDL di Futuro Nazionale. Oggi la delega è in mano a Salvini. Per favorire la risoluzione del problema alloggi in Italia, Futuro Nazionale punta a un ministero ad hoc con fondi, personale e uffici. Lo Vannacci nella loro prima proposta di legge. Un debutto che suona come un dispetto a Matteo Salvini. Il governo Meloni non ha un ministero dedicato e la delega sulle questioni abitative è in mano proprio al segretario della Lega, che l'ha esercitata di recente contribuendo al piano casa varato a inizio maggio dal governo. La New Entry si occuperebbe di riqualificazione urbana, housing sociale e sviluppo delle politiche abitative, erodendo così funzioni, soldi e raggio d'azione del ministero al Ministero delle Infrastrutture e sfidandolo nei contenuti su sfratti e case occupate, tema centrale della narrazione salviniana. E direi che su questo ovviamente ho chiuso. Non so se poi leggere Albanese in Parlamento, ma ripete, non mi candido, però se vuoi leggi prima un passaggio tu.
1: Allora, l'ho ritrovato, era la notizia che volevamo leggervi prima, pagina 10 del Manifesto. Milano, sotto controllo giudiziario la società Cadel, i PM sfruttati e minacciati, centinaia di lavoratori indiani, paghe di 1,50 € l'ora. La rigenerazione urbana, scrive Luciana Cimino di Milano, poggia anche sul lavoro di persone in schiavitù. Nell'area dell'ex tiro a segno è in costruzione il palazzo del consolato americano, che dovrebbe essere ultimato nel 2028. Un'opera faraonica, com'è nello stile della presidenza USA, dislocata su 40.000 metri quadrati per una spesa di almeno 351 milioni di dollari. In questa cifra non è conteggiato però il costo del lavoro, perché come ha stabilito la Procura di Milano, la ditta costruttiva costruttrice impiegava stranieri in condizione di pura schiavitù e minacciati. I pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici hanno messo sotto controllo giudiziario per sospetto caporalato e sfruttamento dei lavoratori la società edile statunitense Cadel, un colosso del settore con un fatturato di $1.5 miliardi e una sede in Italia, sempre a Milano fin dal 2021, e il suo responsabile, il manager di origine turca Ulas Demir. Secondo i magistrati, l'impresa aveva predisposto un piano criminale per avere forza lavoro migrante in Italia, un piano basato sulla tratta delle persone, la riscossione di pizzo e minacce. La Cadel, prosegue questo articolo, prosegue Cimino a pagina 10 del manifesto, avrebbe adottato una politica di impresa che accetta lo sfruttamento dei lavoratori come modalità di produzione, con conseguente risparmio sul costo del lavoro, hanno scritto i PM nell'atto. Il cantiere, inaugurato in pompa magna nel 2022 con la posa della prima pietra, la presenza del console Robert Niedmann, del sindaco Beppe Sale e di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, funzionava grazie al lavoro di operai che venivano reclutati in India da una società di Nuova Delhi, la Dynamic House. Erano poi costretti a pagare una cifra ingente, circa 500.000 rupie, 5-6.000 euro, con la promessa di un lavoro, di documenti regolari e biglietto aereo. Per raggiungere la somma ho dovuto vendere l'oro di mia moglie e richiedere un prestito a amici e parenti, ha detto un lavoratore ai magistrati. In aeroporto venivano prelevati da personale della Cadel e stipati in due motel, la Groane di Garbagnate Milanese e Ripamonti di Pieve Emanuele, senza alcuna possibilità di andarsene perché costantemente minacciati. E naturalmente lo stipendio reale era un terzo di quanto pattuito, il resto era prelevato alla fonte da un conto corrente aperto dal caporale per le spese di vitto, circa 350 euro al mese per il pranzo nel cantiere e alloggio 500 euro. Il pranzo era fornito dall'azienda, ma dovevo pagare 6,50 euro al giorno e a fine mese erano circa 300-350 che dovevo dare a un dipendente indiano della Cadel perché lui mi minacciava di farmi ritornare in India facendomi licenziare, racconta gli inquirenti. I turni di lavoro erano di 6 giorni su 7, senza festivi, per 12 ore al giorno. Gli insulti erano quotidiani, come le minacce, e alle volte ci sono stati anche gesti di violenza fisica, la testimonianza di un altro lavoratore. Nonostante gli appelli contro gli incidenti sul lavoro per gli operai indiani, gli statunitensi non applicavano nessuna misura obbligatoria. Al contrario, il mio responsabile costringeva tutti a lavorare più velocemente di quanto previsto senza preoccuparsi della nostra sicurezza. Un lavoro che prevedeva 3 giornate, lo dovevamo finire in massimo 2 giorni, ha messo a verbale un lavoratore. Il tutto per una paga effettiva tra circa 3,03 euro e 5,14 euro in media, con punte di 1,50 euro, quindi al 50% al di sotto della soglia di povertà e perciò contrarie all'articolo 36 della Costituzione, perché non garantiscono un'esistenza libera sufficiente per il sostentamento mio e della mia famiglia, poiché rimanevo alla fine del mese quasi sempre con 320-330 euro circa e dovevo inviare i soldi in India a mia moglie per i figli. L'esigenza di mandare qualche centinaio di euro in patria è stata segnalata nella maggioranza delle testimonianze. I reclutatori facevano infatti affidamento sulle condizioni di bisogno delle famiglie, in cui spesso l'unico reddito proviene dal membro migrante, e quanto questo, hanno scritto i PM, costringeva i lavoratori a dover sopravvivere a Milano per un intero mese con solo 150 euro circa. Per i carabinieri del Comando Tutela Lavoro e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Milano sarebbero centinaia i lavoratori in condizioni di paraschiavitù utilizzati negli anni dal colosso USA. Solo nel 2025, anno in cui a cui si riferiscono le indagini, sarebbero tra i 311 e i 394. La Procura di Milano ha condotto indagini simili già nei settori della logistica, della moda, della vigilanza privata e del delivery food. Nel provvedimento, che entro 10 giorni dovrà essere vagliato dal GIP, i PM affidano il controllo della società all'amministratore giudiziario Francesco Brigatti, con il compito di procedere alla regolarizzazione degli operai e rimuovere il caporalato dai lavori del consolato americano. Questo, appunto, se lo volete rileggere, lo trovate a pagina 10 del manifesto. Io dalle notizie interne ho concluso, non so se tu invece hai altre.
0: Ma volevo leggere questo trafiletto sulla relazione su Gaza, albanese in Parlamento, ma ripete: non mi candido, a pagina 14 del Corriere della Sera. Stavolta niente proteste dalla maggioranza per l'arrivo ieri di Francesca Albanese in Senato, come invece avvenne alla Camera a febbraio. Un oltraggio al Parlamento, disse il deputato Fratelli d'Italia Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura. La relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, il suo secondo mandato triennale scadrà nel 2028, ha presentato su invito dell'opposizione il rapporto Genocidio e Tortura, e con lei c'erano il senatore Peppe De Cristofaro, AVS, l'ex presidente della Camera e deputata DEM Laura Boldrini e il collega Dario Carotenuto, Movimento 5 Stelle, reduce dall'ultima missione con la flottiglia, che le propose di correre già per le europee. Ma Albanese ieri, come fece già pochi giorni fa a Genova, ha ribadito che non si candiderà neppure alle politiche. Voglio continuare a lavorare gratis per fermare il genocidio. Non si farà distrarre dalle lusinghe dei partiti, almeno per ora, e non cambia cifra e registro. Per lei, dopo i massacri di Hamas del 7 ottobre 2023, la risposta di Israele a Gaza ha assunto nuovi livelli. Sono 9.000 i palestinesi detenuti e 4.000 i desaparecidos. La violenza sessuale è diffusa e usata come strumento di umiliazione e dominio. Non solo, il genocidio sarebbe lo stadio finale di un progetto più lungo e sistematico, l'imposizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico, esistenziale non è un effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. La tortura come politica di Stato. Da mercoledì, dopo una breve sospensione, la relatrice ONU è stata di nuovo inserita nella lista delle persone sanzionate negli USA. Da luglio 2025, perfino in Italia, alcune banche si sono rifiutate di aprirle un conto corrente. L'Italia non ha fatto nulla, l'Europa non ha fatto nulla per proteggermi. Io oggi ho la stessa indipendenza che avevo da minorenne, ha concluso Amara. Perciò bisogna fare pressione sull'Unione Europea perché blocchi l'effetto delle sanzioni. Appunto, era Fabrizio Caccia su il Corriere della Sera. Su questo tema segnalo soltanto, ma non lo leggo perché è un articolo molto lungo, un reportage su Internazionale, perché non muori e basta. Nasser Abu Sroor racconta 30 anni nelle carceri israeliane. Appunto, è un reportage molto molto lungo in cui lo scrittore palestinese Nasser Abu Sroor racconta i suoi 30 anni di detenzione e come le violenze sui prigionieri sono aumentate dopo l'ottobre del 2023. Io direi che per oggi possiamo dire di aver finito la rassegna stampa sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e proseguiamo con il nostro caro automatico. Un saluto a tutte e a tutte e soprattutto in modo particolare a chi è privato e chi è privata della propria libertà personale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Yeah, that's a good intro.

0: 16:30 e 15 secondi, una precisione forse mai vista.
1: Puntualissimi, anch'io penso una precisione mai vista.
0: Incredibile, mandiamo un altro po' di sigla, Mara, giusto per stare alle 16:30.
1: Perdiamo un altro po' di tempo.

0: Ed eccoci qua, mentre sfuma Bennato con la sua infila per tre. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco e intanto io do un benvenuto, anzi una benvenuta a chi è qui con me.
1: Siamo una benvenuta a chi è qui con te, siamo io e te, tu ed io. E oggi
0: lume di candela.
1: Sì, diciamo è un po' presto per il lume di candela, ma l'atmosfera è quella. Ci sentiamo un po' soli e sole.
0: Sì, esattamente. Quindi facciamo un saluto a chi ci ha voluto abbandonare oggi per, tra virgolette, motivi lavorativi. Noi facciamo finta di credere a queste persone che dicono di lavorare.
1: Che dicono di lavorare, ma si sa che gli insegnanti lavorano poco e spesso millantano di lavorare, ma comunque noi fingiamo di crederci e chi manca oggi la aspettiamo la settimana prossima.
0: Esatto, e quindi prima di iniziare vi ricordiamo come di consiglio i nostri contatti, il numero è lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare, il sito è www.ondarossa.info e il radio abbonamento, sì,
1: ti ricordano
0: con questo oggetto appuntito che luccica, di ricordare il radio abbonamento che potete fare andando appunto sul sito della radio molto semplicemente con qualche click, che è diciamo a prova di analfabeta digitale come sono io, quindi su questo possiamo dire che ce la possiamo fare tutti e tutte. E quindi
1: facciamocela se ce la possiamo fare, perché lo sappiamo, questa radio non campa d'aria, non ha padrini, non ha padroni e quindi ha bisogno del vostro aiuto.
0: E a proposito di aiuto, a proposito di momenti di condivisione in cui siamo insieme, vogliamo ancora ringraziare con gli occhi pieni di gioia per questa due giorni di festa della radio, perché sono stati dei momenti e due giornate molto molto belle per noi, quindi ringraziamo tutte le persone che sono all'ascolto, tutte le persone che non ci ascoltano ma ci ascolteranno in streaming, tutte le persone che sono passate e che non sono passate, insomma sono stati due giorni belli
1: e veramente grazie di cuore.
0: E noi a questo punto direi che possiamo fare un piccolissimo cappello introduttivo per dire di quello di cui parliamo.
1: Di cose di cui abbiamo già in parte parlato, però di cose importanti. Il primo argomento sarà tornare su quella che è la riforma dei tecnici, lo abbiamo detto, alto calata all'improvviso e che è opportuno continuare a approfondire anche vista la costituzione della rete, visti gli scioperi e le mobilitazioni che sono state diciamo portate avanti negli ultimi 10 giorni proprio per contrastare questo ennesimo tentativo di stravolgimento della scuola pubblica italiana.
0: Esatto.
1: E questa è la prima tematica.
0: Sì, quindi questa scuola che continua a cambiare e continua a cambiare in un modo
1: in un modo che non ci piace, ma anche proprio in peggio, perché avremo modo di approfondire questa cosa. E poi torniamo ancora su quello che è stato un po' il filo rosso conduttore di questa stagione dell'ora di buco, e cioè sulle questioni collegate alla militarizzazione della scuola, con una seconda corrispondenza con cui cercheremo di raccontare alcuni degli avvenimenti più recenti all'interno delle scuole e contemporaneamente di fare un punto su questo fenomeno veramente sempre più in espansione.
0: Esattamente, quindi per questa ragione, mentre ci approntiamo ad avere la prima corrispondenza, noi facciamo ascoltare una traccia musicale, più precisamente La Niña, Figlia della Tempesta, ed torniamo fra poco in voce.

0: E come promesso alle 16.37 torniamo in onda e dovremo essere in compagnia di un RSU dell'Istituto Lattanzio di Roma. Ci senti intanto?
1: Sì, vi sento.
0: E noi ti sentiamo molto bene, grazie di essere qui con noi. E abbiamo detto già nell'introduzione quello di cui andremo a parlare, cioè di questa riforma degli istituti tecnici. E quindi, se non ti dispiace, potresti anche brevemente introdurci quali sono i punti salienti di questa riforma.
1: Sì, allora questa ultima riforma degli istituti tecnici si inserisce in realtà in una sorta di tempesta di riforme che ha investito la scuola pubblica già con all'epoca del PNRR. Sono riforme che sono state programmate e impostate già nella precedente legislatura dal governo Draghi. Sono state concordate con l'Unione Europea nell'ambito appunto del piano di ripresa e resilienza e quindi del PNRR, e oggi l'attuale governo le porta a compimento. Gli istituti tecnici e quelli anche professionali sono al centro di queste riforme, anche perché uno degli obiettivi fondamentali del PNRR era il rilancio degli istituti tecnici superiori che esistono già da qualche anno in Italia, che hanno avuto poco successo e che sono un'alternativa alle università, alternativa però gestita attraverso fondazioni a capitale misto pubblico e privato, in cui le imprese partecipano direttamente, mandano i loro docenti a fare formazione professionale di alto livello. E insomma, per rilanciare questi istituti tecnici è stato prima proposto quella che viene chiamata la filiera tecnico-professionale, il 4+2, cioè la riduzione da 5 a 4 anni dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, per poi essere integrati con 2 anni di formazione superiori. Anche questa riforma è clamorosamente fallita, perché gli indirizzi a 4 anni sono stati adottati in pochissime scuole in tutta Italia, hanno avuto pochissimi iscritti fra gli studenti da quando sono stati introdotti, e adesso arriva questa nuova riforma che riguarda nello specifico gli istituti tecnici, che va sostanzialmente a tagliare il monte orario, cioè le ore di scuola complessive che nei 5 anni si devono svolgere all'interno dei vari indirizzi degli istituti tecnici, andando a penalizzare soprattutto le materie che forniscono saperi di base, e sostituendo molte delle ore di queste materie invece con ore laboratoriali, ore tecnico-pratiche, e andando ad approfondire quella che dovrebbe essere la collaborazione, che in realtà è una subalternità della scuola pubblica alle esigenze delle imprese private che potranno mettere bocca sui programmi delle scuole tecniche, su quello che fanno gli insegnanti, che si vedranno aumentare le ore di tirocinio, addirittura l'alternanza alla formazione, quella che si chiama oggi formazione scuola-lavoro, che sarebbe nient'altro che l'alternanza scuola-lavoro, viene anticipata alle seconde classi, mentre prima fino a oggi si faceva dal terzo anno in poi. Insomma, una riduzione delle scuole tecniche per i professionali già si era fatto, a una sorta di agenzia pubblica di formazione professionale a servizio del capitale privato. Questo è il senso di questa riforma, in un quadro complessivo che l'idea di fondo di questo governo e di questo ministero di impoverire tutta la scuola pubblica, di arrivare a tagliare un anno di tutti i corsi di studio, anche dei licei e degli altri indirizzi. Per questo che si è sviluppata in questi mesi una protesta, perché questa riforma era sempre stata rinviata di anno in anno, invece Il ministro Valditara ha deciso con un decreto ministeriale che è stato emanato a febbraio che già dal prossimo anno scolastico partiranno le prime classi del nuovo indirizzo tagliato e con i curriculum rivisti, quindi già dopo aver raccolto le iscrizioni degli studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
2: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne era molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
1: Esatto, no, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa ordinamentale, cioè è stata superata la sperimentazione. Però comunque resta alla decisione autonoma di ogni istituto di attivare o meno il percorso quadriennale, e anche con il passaggio appunto al nuovo ordinamento comunque sono stati pochi gli istituti che hanno attivato percorsi quadriennali, anche perché è difficile ridurre a 4 anni tutte le ore che in questi istituti si dovrebbero fare in 5. È per questo che anche la quadriennalizzazione è coerente con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
2: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
1: Sì, per esatto, hanno fatto almeno 3 materie, diverse materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste erano e sono e rimangono 3 discipline diverse, con 3 classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè hanno provato, stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio, potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quella autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore, in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica e di scienze della terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
2: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese. Questo è sostanzialmente, esatto, il disegno.
0: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché, diciamo, le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici. Quindi, insomma, qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
1: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, i COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma, e purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio, la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno. E anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo. E quindi, diciamo, si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilitazione, come, sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora, diciamo, è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal 1° settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
0: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Ciao, a presto.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: E ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, diciamo, più vicino a noi, di cui ha parlato il compagno, e cioè quello di giovedì 28 maggio all'Etis Galilei a Roma alle 11 per un'assemblea per costruire insieme tutti e tutte questa mobilitazione.
0: E quindi a questo punto io direi di passare un'altra traccia musicale, in questo caso sarà Disar Star con Siamo Tutti, e poi torniamo in voce per proseguire la puntata dell'Ora di Buco.

0: maggio e il 30 giugno è possibile scegliere sempre online le attività alternative alla religione cattolica. Le attività alternative, come sappiamo tutte e tutti, se uno non intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, scelta che noi consigliamo molto molto caldamente, può fare tante cose, può fare altre attività didattiche formative, può restare a scuola e studiare con l'assistenza di un insegnante o di una insegnante, può studiare per conto proprio oppure addirittura può uscire da scuola durante l'ora di religione. Per scegliere tra queste diverse opzioni è attivo sulla piattaforma unica un modulo specifico che resterà attivo solamente dal 25 maggio al 30 giugno. Si entra per chi riesce con SPID oppure con la carta d'identità elettronica, che un sacco di problemi sta creando qua anche a redattori e redattrici, e non è questo invece il momento purtroppo per fare la scelta di non avvalersi della religione cattolica, perché quella scelta purtroppo per noi si può fare in un momento solo, cioè quando ci si iscrive a scuola, e non si può fare in corso d'anno. Cioè tradizionalmente, nella mia esperienza, se una persona decide di avvalersi, beh vabbè, fanno un'eccezione, si viene anche tu, stai anche tu, sei anche tu figlio di Dio. Ma se uno dovesse decidere indietro, invece di tirarsi indietro, è possibile farlo solamente al momento dell'iscrizione, e questa comunicazione di servizio, come l'hai chiamata tu, serve anche a ricordare questo. Quindi chi proprio non ne potesse più può farlo, però alla prossima iscrizione.
1: Merci beaucoup. E quindi io ti direi che a questo punto possiamo passare al secondo tema della giornata, nel senso che poi, come dicevi te nell'introduzione, il tema della militarizzazione della scuola e dell'università è un tema che ci ha accompagnato tutto l'anno, che ci ha accompagnato gli ultimi anni, perché comunque ci troviamo in tempi di guerra. E quindi
0: perché ci troviamo in tempi di guerra, è proprio così.
1: Quando un paese è in guerra, la guerra permea in tutti i suoi anfratti, se vogliamo usare questo termine, in tutti i suoi spazi.
0: La scuola permea tutti gli spazi, ma soprattutto gli spazi di formazione, perché d'altra parte bisogna convincere quelli e quelle che in guerra, secondo l'opinione di alcuni, cioè secondo la loro opinione, dovrebbero andare, che la guerra è se non altro una prospettiva possibile, cosa che invece per molti e molte non è in assoluto. E per far questo ci sono tutta una serie di attività.
1: Eh sì, esattamente. Quindi diciamo, prima ancora di collegarci con la compagna dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, per avere un pochettino un quadro da questo punto di vista, fare un bilancio sostanzialmente dell'anno, dicevamo che comunque la guerra permea tutti gli spazi, le persone giovani, mettiamo così, chiamiamole così.
0: Ma proprio tutti, vero?
1: Ma proprio tutti. Infatti io posso citare un paio di situazioni. Il primo che vorrei citarvi è quello del Romix, perché stiamo parlando di
0: Romix.
1: Esattamente. Stiamo parlando del Festival del Fumetto e non solo. E tu dici, ma che c'ha a che fare?
0: È proprio la mia reazione. Il Romix derivava proprio da questa considerazione. Che cosa c'entra?
1: E quindi niente, se i vostri figli, le vostre figlie vanno a Romix, sappiate, sono andate a Romix, sappiate che comunque quest'anno, quantomeno, l'esercito aveva schierato droni, mezzi militari, soldati e soldatesse che erano pronte a convincere le giovani.
0: Chi passava.
1: Esatto, stile Arancia Meccanica, a fare la leva volontaria, un po' quello che dicevamo prima. Quindi ti vuoi andare a fare una giornata di cosplay oppure leggere qualche fumetto?
0: E sta attento, perché il pericolo è sempre in agguato.
1: Arriva subito una K47 dietro l'angolo. E quindi questo, diciamo, era uno dei primi episodi che volevamo citare.
0: Una delle prime segnalazioni, anche questa di servizio, perché occhio, insomma.
1: Esattamente. E poi invece quell'altra, e questa è una notizia abbastanza croccante, che uno dei redattori della radio ci faceva notare che la terminologia inglese non andava tanto bene, però il ministro della difesa,
0: l'ineffabile,
1: il crucified, il crosetto di turno, che ha detto, ha annunciato il progetto progetto di una piattaforma televisiva simile a Netflix dedicata alle forze armate. E attenzione, attenzione, siccome il ragazzo è dotato di una fantasia, diciamo, fuori dal comune, il nome scelto è Difesa Channel.
0: Ma dai, è come Re-Educational Channel, è proprio il caso di dirlo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Difesa
1: infatti,
0: Channel.
1: Infatti a un certo punto, se riuscirò con i mezzi digitali, cercheremo di mettere anche la sigla, la cosa

0: buona è che comunque Difesa Channel è un canale che è a pagamento. E quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una scelta.
1: Non, non si viene... unisce, come dire, mi viene dall'utile al dilettevole, ma l'utile è quello fondamentale. Sì.
0: E quindi direi che quando sono le 17:03 vediamo se abbiamo fatto tutto bene. E ci senti intanto?
2: Stai parlando con me?
0: Sì, esattamente.
2: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
0: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già, diciamo, deliziato di tutti i commenti e l'analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di come dire segnalazioni, una pure presa dal vostro dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola, cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno da questo punto di vista che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
2: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
0: Direi che possiamo pure non fare una differenza, però forse più tendente alla...
1: Poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro, sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso, noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte diciamo conosciamo però.
2: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
1: naturalmente. Intanto, sì.
2: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
1: Grazie a te.
2: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? Che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di pastristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione al dossier. Per esempio, adesso ho cominciato un gruppo didattica. Allora, per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a a formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando verso le industrie degli armamenti. Ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi, e questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori. Quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
0: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola, però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'istituto tecnico Enrico Fermi, all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'istituto tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
1: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però esatto, ti lascio la parola
2: che, su questo. Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto che hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, diciamo, dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti. Che è terribile, se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente dagli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, Perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invalsi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. Cioè delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro. Perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa?
1: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
2: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene, perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? Veramente molto importante che gli insegnanti sappiano, per esempio, una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, il TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi, anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? Sono, è veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? E quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
1: Infatti, questo giorno, è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
2: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sul sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo, per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
0: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
2: grazie
0: per il lavoro
2: voi.
0: Che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione.
2: Va
0: però
2: bene.
0: direi che comunque ci sarà modo di riaggiornarci.
2: Grazie mille, ciao
1: grazie a
2: tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Ma lo sai che ti dico che
1: abbiamo anche chiuso alle 17:30 e 45 secondi.
2: Senti, secondo me siamo i più precisi e precise in assoluto. Ma forse, mai successa una
1: forse
2: cosa
1: la
2: del
1: pecora,
2: genere.
1: La pecora nera è quella che manca. Forse possiamo dare la colpa a una persona che è qui assente.
2: E
1: cosa
2: diamo la
1: tanto
2: la colpa è degli assenti. Esatto. Quindi.
1: Che la salutiamo, ringraziamo per farci fare sempre tardi e per stare sempre a lavorare, ecco, quindi questo è il motivo per cui ti ringraziamo.
2: Comunque tu mi stai dicendo che siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata dell'ora
1: di
2: buco.
1: Io che ti dico, nel senso, non so se tu hai voglia di chiacchierare ancora, però io ti dico sinceramente che ho esaurito i temi. Poi se tu mi sei disposto, cioè hai altre cose da dire.
2: No, c'è una cosa che mi aveva colpito a proposito di queste cose della militarizzazione eccetera eccetera, che esiste un percorso formativo che si può fare in tutta Italia, itinerante per tutta Italia, che si chiama e-come intelligence, che serve per adattare, diciamo, e far conoscere bene bene agli studenti del biennio il magico mondo dei servizi segreti, perché non ci basta mai, insomma, è così.
1: Che
2: mi
1: non
2: sembrava...
1: so così tanto segreti, ma
2: non so così tanto segreti, ma insomma il fascino, no, dell'agente segreto James Bond e così via, pare che loro abbiano pensato che possa avere una qualche presa su chi ha 13, 14 15 anni e non c'è proprio, senza esclusione di colpi, ecco.
1: Va bene, allora sono contento di questa ultima informazione della giornata.
2: Io meno, insomma, non sono proprio contenta, sono esterrefatta, ma insomma, comunque sia, sono le 17:32, siamo sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ma siamo alla fine dell'ora di buco, che è la trasmissione sulla scuola di Radio Onda Rossa, e come tutti i martedì vi diamo appuntamento a martedì prossimo, nella speranza di poter essere qui con voi per trasmettere e darvi altre notizie sulla scuola.
1: Esatto, allora forse ci si vede martedì.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Hey, no lift cars.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
7: This is Blues Power.

ritorniamo il nostro orario, quello che a me piace di più, perché il serale è più caldo, è più pimpante.

0: Dove ce ne andiamo stasera? Allora. Spider, dove ci porti? Il giovane Spider, ovviamente, il venerdì sera, ecco, ben sveglio, pronto anche all'after.
1: Ma no, oramai
0: mi trascina in questi orari notturni.
1: Beh, no, secondo me era doveroso dedicare la puntata a Son.
0: Ti fanno venire improvvisamente in mente qualcosa che forse avresti già potuto affrontare, ma che in fondo l'hai fatto poco, e questa sera mi sa che ce la dedichiamo tutta ai suoni di Sonny Rollins, targato sì, 1930, sì. Quindi fate il conto, 96 anni,
1: e nello stesso giorno è morto, nello stesso giorno in cui Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni.
0: Esatto, questi due anniversari a Radio Onda Rossa abbiamo ascoltato la trasmissione dedicata a Miles Davis e i suoi 100 anni dalla nascita, e questa sera ascoltiamo un po' di noti Sonny Rollins.
1: Lui è un personaggio che un tenor sassofonista che arriva direttamente dall'art bop. L'art bop è quella parte di bebop, che
0: un'evoluzione
1: del bebop nella, più che altro a New York, insomma, mentre si contrapponeva al cool jazz che era più praticato nella costa.
0: Una delle tante rivoluzioni del jazz, no? Di quando si era, cercava di andare oltre alla tradizionale e allo swing che si suonava ormai da tanti anni a quella parte. Furono in tanti a pensare che avrebbero dovuto uscire da questa gabbia per prendere altre strade, come Miles Davis e Charlie Parker, sì, appunto, che apre una via che seguiranno in tanti, e fra questa Sonny Rollins.
1: Sì, definirlo solo hard boppers è riduttivo, perché comunque ha fatto tanto, e di lui si comincia a parlare intorno al 1950. È nato a New York nel 1950, delle Isole Vergini, delle Piccole Antille. Questo è importante perché poi la sua musica si legherà al calipso e
0: ai suoni caraibici, porterà sulla ribalta, appunto.
1: E comincia a suonare il piano, poi passa al sassofono contralto dopo aver ascoltato Louis Jordan, e poi al sassofono tenore. Comincia presto, perché già nel 1949, quindi a 19 anni, registra ha l'opportunità di suonare e di registrare con solisti importanti come per esempio questo J.J. Johnson, ma anche altri che andremo a citare più avanti.
0: Cosa abbiamo scelto come primo brano?
1: Quello che
0: inforca gli occhiali.
1: Quello che pare sia la sua prima registrazione, questa con J.J. Johnson Jazz Quintet, Hobo Down. Spero che si pronunci così.
0: Vai.

Radio Onda Rossa Blues Night, quindi era una registrazione del 1949. C'è un'altra registrazione sempre di quegli anni, anzi proprio del 1949, questa volta insieme a Bud Powell, Dance of the Infidels.

0: in quegli anni di Sonny Rollins, e si sa che comunque registra copiosamente dagli anni, negli anni dal 49, la sua prima registrazione, al 54. E in particolare volevamo farvi sentire questa qui a fianco di Charlie Parker, eccezionalmente al sax tenore, in un gruppo pilotato da Miles Davis, uno dei tanti. Questo è un sestetto, The Serpentus. Non so in quale album compare poi di Miles Davis. E comunque questa è The Serpent Tool. Ascoltiamo. Volevi dire qualcosa?
1: No.
0: Va bene. Sonny Rollins.
1: The Serpent Tool.

0: Come da quella sessione del 1953 potesse uscire questo capolavoro è una cosa che ancora molti si domandano, perché quella sessione fu particolarmente turbolenta. Era la prima sessione,
1: il band leader,
0: siamo appunto nel 1953, Davis era fortemente sotto eroina, stava passando uno dei suoi periodi peggiori. Charlie Parker aveva smesso dopo che era stato arrestato il suo trombettista Rod Rodney, che era stato arrestato appunto per possesso, e Parker aveva smesso, però aveva cominciato a bere e beveva proprio oltre come ogni cosa sulle lipidi che ha fatto Charlie Parker in vita sua. E durante quella sessione consumò un litro di vodka, dicono i testimoni, no? E dopodiché si era tutto un balzanzito e si cominciava a rivolgere in maniera così a Davis con un'aria di superiorità, figura di cui Davis era uno di quelli che
1: se
0: faceva passare una mosca. E a un certo punto lo trattava come fosse un dipendente, un cameriere, un bambino, così, e poi di colpo Parker si addormenta sul divano. Nonostante questo, comunque, tutti ovviamente si infuriano, no? Il produttore, Davis e tutti gli altri. Fatto sta che però poi cominciano e riescono a mettere in piedi questa cosa, e uscita solo poi per la Prestige nel 1956, il tutto a causa di un contratto, perché Davis lascia la Prestige, che però aveva ancora in contratto di dover fare un album, e allora preso la parte che si salvò da questa registrazione, registrarono così prendendo musicisti a caso negli studi, una cosa che abbiamo già raccontato, e completarono questo album che porta il nome di Collector's Items. E insomma, a Parker, a Davis e a Sonny Rollins sono accompagnati da Walter Bishop al pianoforte, Percy Heath al basso e Philly Joe Jones alla batteria.
1: Ok, per chiudere questa prima parte della vita di Sonny Rollins, volevo farvi sentire questa registrazione assieme a Thelonious Monk, The Way You Look Tonight.

0: Radio Onda Rossa, Blues Night, stiamo parlando della vita di Sonny Rollins.
1: Perché dicevo di album con Thelonious Monk.
0: Perché dicevo che finisce la prima parte? Perché dalla fine del 54, proprio mentre si cominciava a salutare in lui un nuovo astro del jazz, Rollins non fu più visto a New York per diversi mesi. Sto leggendo da una Bibbia del jazz, il libro di Enrico Polillo.
1: E sparisce Sonny Rollins.
0: Dove, si era trasferito a Chicago.
1: A fare cosa?
0: Ha suonato un po' in qualche locale, però si era impiegato come portiere in una fabbrica, adattandosi a svolgere mansioni più umili, e voleva svolgere un'attività fisica per potersi emendare da certi vizi che stavano per rovinare la sua salute e la sua carriera. A
1: lui
0: quell'epoca
1: è il fisicato del jazz, non è sempre stato un puro, gli ammonimenti, sì. Charlie Parker
0: anche un matto,
1: gli servirono, no? Dice: mi raccomando, stai fuori dalla droga, perché la musica è la vita, no? Charlie Parker evidentemente predicava, esatto, bene, razzolava male, ma quello che ci rimane è la sua musica meravigliosa. E quindi
0: a quell'epoca, raccontò anni dopo a Nat Entoff in un'intervista, attraverso un periodo di confusione facevo certe cose perché molti dei miei idoli le facevano e io pensavo si dovesse imitarli, ma Bird non mi incoraggiò mai a fare qualcosa che mi sarebbe potuta riuscire dannoso. E durante quella seduta di incisione, quella di The Serpent Tooth che abbiamo sentito prima, mi disse come avrei dovuto comportarmi come uomo e come musicista.
1: Mentre si ubriacava.
0: Mentre si ubriacava, probabilmente. Musica, e mi disse che la sua musica era l'unica cosa che contasse. E mi ammonì di stare lontano da ciò che avrebbe potuto interferire con quella. E insomma, dopo qualche altro scivolone, comunque il nostro Sonny Rollins mise davvero la musica in cima ai suoi pensieri. E questo avvenne nel fine 54.
1: E sì, quando incontra Clifford Brown.
0: Alla fine del 55,
1: sì,
0: lasciò Chicago perché incontrò Max Roach e Clifford Brown, che l'anno prima avevano costituito un quintetto, e
1: se non
0: da questo quintetto
1: male
0: andò via Harold Land e questo suo.
1: E lui li incontrò, se non sbaglio, proprio a Chicago, che suonavano
0: loro. Questo non lo trovo scritto, ma potrebbe
1: poi
0: essere.
1: Poi gli piacque tanto che stette forse 2 anni con questo.
0: Sì, dovevano essere
1: gruppo.
0: Poche settimane e rimase.
1: Sì, è una cosa rara per lui, comunque un solitario, un perfezionista dello strumento, del suono. E tanto che è bellissimo il pensiero che fa: la musica è come la vita cambia di secondo in secondo, io suono la stessa nota 100 volte mai nella stessa maniera, è impossibile, no? Risuonare nella stessa maniera la stessa nota, così come è la vita. E tanto che lui, più che andare, no, altri musicisti come Coltrane, Davis, Coleman, e andarono verso altri lidi, no? Superarono il bebop, superarono il cool, l'art bop, e approdarono alla new thing, al free jazz e alla fusion, eccetera eccetera. Lui fu concentrato sulla padronanza e sul suono dello strumento, e ne uscì fuori appunto qualcosa di bellissimo, così come i dischi che ancora
0: e
1: dobbiamo
0: questi
1: ascoltare.
0: Periodi in cui lui mancava dalla scena, perché ne passò più di uno, e servivano anche a questo, a migliorare il suo approccio allo strumento.
1: Era uno che studiava.
0: Che dici, ci andiamo a sentire?
1: A questo punto lo ascoltiamo insieme a Clifford Brown. Clifford Brown poi morto giovanissimo in un incidente stradale per lui, per Sonny Rollins rappresentò un musicista straordinario, tanto che lui in un'intervista lo nomina come il suo punto di riferimento, come il migliore che lui avesse suonato. Che cosa hai scelto, Spider?
0: Ci sentiamo Vals 8.
1: Dai.

0: del duo, e qui sopra la tromba di Clifford Brown, il sassofono di Sonny Rollins. Peccato, la registrazione era quella che era, registrata dal vivo. Max Roach se prende la scena, come spesso gli capitava. E siete ascoltati di Onda Rossa, Blues Night del venerdì sera, qui siamo un po' così, una volta il sabato, una volta il venerdì, il grande privilegio di poter scegliere quando, quando andare in onda.
1: Fa caldo sabato pomeriggio.
0: Fa caldo, e intanto siamo entrati nel 50° di Radio Onda Rossa.
1: Beh, l'abbiamo detto anche prima.
0: La cosa impari da sola, sottoscrivere un abbonamento, insomma.
1: Il 50° anno di Radio Onda Rossa, faremo grandi festeggiamenti.
0: Già li stiamo facendo, Intanto il radio abbonamento è facilissimo, contribuire affinché questa radio continui a mantenere i propri microfoni aperti. E andando sul sito ondarossa@ondarossa.info, che è la mail, scusate, il sito
1: www.ondarossa.info,
0: e 06 49 17 50, visto che ci siamo, è il nostro numero di telefono. Adesso andiamo, ci togliamo il dente subito, siamo al capolavoro di Sonny Rollins, e probabilmente uno dei più grandi dischi
1: di sempre
0: del jazz, se non sbaglio, vero? A questo punto ci andiamo a ascoltare il Sassophone Colossus, qualcosa tratto da quell'album.
1: Sì, esatto, proprio Sassophone Colossus, è il brano è Blue Seven. Dici perché Blue Seven?
0: Perché Blue Seven?
1: Io mo, se vuoi te lo dico, perché sì. Questo è un esempio da manuale di improvvisazione tematica. E le classiche improvvisazioni del jazz sono elaboratio ed invenzio, non so perché c'hanno nomi latini, ma sai. E da un lato l'elaboratio porta alla parafrasi della linea melodica originale,
0: okay,
1: che è modificata in misura più o meno notevole. Louis Armstrong, Art Tatum, Roy Eldridge sono esempi. L'invenzio invece porta alla creazione di frasi e periodi aventi in comune col tema base soltanto la struttura armonica, Coleman Hawkins per esempio. Vabbè, lui invece qui sviluppa la improvvisazione tematica, sostanzialmente diversa. Il tema utilizza il tema come spunto per una successiva variazione in cui l'originalità e l'audacia dell'invenzione si sposano con una grande semplicità per l'economia dei mezzi usati. Non ci avete capito niente, vabbè,
0: ma forse qualcuno ci ha capito, forse quello che ha capito di meno sono io, quello che so che questi anni, siamo nel 1957, a breve da lì, insomma, alla fine degli anni 50 verrà un'altra rivoluzione nella jazz, e bene o male ognuno per suo conto si preparavano a questo, appunto Rollins in questa maniera, Davis in un'altra, Coltrane in un'altra ancora. Fatto sta che questo disco di cui andiamo ad ascoltare il brano che chiude l'album, Blue Seven, è stato registrato in una volta sola, in una sola giornata, presso i leggendari studi di Van Gelder, e appunto venne fuori un capolavoro. Andiamoci ad ascoltare questo pezzo.

0: Radio Onda Rossa Blues Night.
1: Facciamo solo un mese indietro, andiamo da giugno a maggio, ci ritroviamo sempre negli studi di Rudy Van Gelder, e dove stavano incidendo Davis con il Paul Chambers, Phoebe Joe Jones, la batteria, Red Garland e naturalmente John Coltrane, e in contemporanea materiale per i dischi Sonny Rollins. Succedeva che si incontrassero ovviamente i musicisti, non mancava che suonassero insieme, ed una session nata appunto improvvisate in quel momento, in quell'ambiente che univa un po' i due gruppi, fatto eccezione di Davis, che si andò poi a formare questo album Tenor Madness. È importante perché la prima e unica traccia dove almeno siamo a conoscenza che Coltrane, brano e vale la pena di ascoltarlo, abbiamo ascoltato diciamo numerose volte attraverso a Sonny Rollins, si chiama Tenor Madness il brano, e vale la pena di ascoltarlo, abbiamo ascoltato diciamo numerose volte attraverso queste frequenze di Radio Onda Rossa. È facile anche seguire i due sassofoni, perché da una parte c'è quello di Coltrane che è più squillante, mentre Sonny Rollins lo ascolterete suona in maniera più rilassata e melodica, due sax tenori profondamente diversi ma che si amalgamano perfettamente. Peccato che sia figlia unica, insomma, questa riunione tra i due sax tenoristi. Ci ascoltiamo. Sentiamolo.

0: Radio Onda Rossa alle 23:11.
1: Certo, esploriamo ben poco della musica di Sonny Rollins,
0: non ci sta.
1: Ma assolutamente riproporremo altri brani da altri album nelle prossime trasmissioni Blues Night.
0: Allora, io intanto volevo far sentire

morto. E lì Sonny vuole esprimere la sua solidarietà con la causa dei suoi fratelli di colore in lotta per la conquista dei loro diritti sotto la guida di Martin Luther King e non solo sotto la sua guida. E l'America, scrisse nella presentazione del disco, ha radici profonde nella cultura nera. Le sue espressioni di gergo, il suo umorismo, la sua musica. Quale ironia che il nero, che più di ogni altro può rivendicare come propria la cultura dell'America, sia perseguitato e represso. Che il nero, nella sua stessa esistenza, ha dato tanti esempi d'umanità, si è ricambiato con un trattamento inumano. Questo fu uno dei primissimi pezzi di jazz con cui un musicista nero abbia voluto lasciare la testimonianza del suo coinvolgimento.

0: questa presentazione poi venne tolta dalla presentazione del disco e poi venne rimessa. E che dire, giusto per chiudere un po' la storia di Sonny Rollins, lui nel 59, dopo una serie di concerti in Europa e qualche disco qua e là, e scompare per un paio di anni. Si trasferisce nell'East Side di Manhattan e anche questa è una delle sue ritiri spirituali, quasi, perché
1: possiamo chiamarli così.
0: Sì, studia anche filosofia.
1: Si iscrive all'università fino a che ha i soldi per pagarla, poi deve abbandonare.
0: Poi più avanti negli anni andrò anche in India, in Giappone a seguire. Comunque si trasferisce nel Lower East Side e studia il sassofono con accanimento, come se dovesse ricominciare tutto da capo. Questo dà fastidio ovviamente ai vicini di casa e, costretto dalle proteste dei suoi vicini, si sceglie un posto isolato dove far pratica con lo strumento.
1: Chi poteva ascoltare gratis Rollins non gli andava bene, questo è il mondo.
0: E va a cercarsi il passaggio pedonale sul ponte di Williamsburg, quel ponte enorme, forse è proprio quello della gomma del ponte, non lo so.
1: Quello è Brooklyn.
0: Brooklyn,
1: sì,
0: comunque sì. Collega Manhattan con Brooklyn. E lì, dove poteva sentire solo le sirene dei battelli sugli streamer, si reinventa. E quando ritorna fa un disco che si chiama appunto The Bridge e tante altre cose. E nell'81 mi pare incontra,
1: per caso, sì, Mick Jagger, che lo chiama per fare alcune sovraincisioni all'album che stavano lavorando in quel momento i Rolling Stones, che è Tattoo You. E insomma lui si trova molto a suo agio. Che brano abbiamo scelto fra quelli presenti in quest'album, Spider? Per caso?
0: No, non facciamo in tempo.
1: Stay tuned su Radio Onda Rossa con Blues Night.
0: Perché anche due, ma anche tre.
1: Figure.
0: Poi fai altri album con anche un po' funky, come piace a me. Vabbè, insomma, suona fino al 2014.
1: Sì, credo più o meno sì.
0: Fonda la casa di un'etichetta. Vabbè, dai, su, ne riparleremo.
1: Sì.
0: Io direi che
1: lo ascolteremo.
0: Esatto. È ora di Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free.

0: ricordo che Notturno Elettronico comincerà subito dopo, non temete. E è ora di salutare.
1: È venerdì. Probabilmente riascolterete questa cosa di sabato, quindi sarà sabato.
0: Sarà sabato anche. Okay. Vabbè, è sempre l'ora di sottoscrivere la Radio Onda Rossa.
1: Esattamente.
0: Diciamo sempre.
1: Un saluto e abbraccio a chi sta all'ascolto, anche a chi non ci ascolta, perché no? Ma soprattutto un pensiero a chi non gode della propria libertà in questa radio. Tutti e tutti noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buonanotte.

0: 16 e 25 di sabato 30 maggio, straordinariamente, eccezionalmente live con Good News e More Fire da in questo sabato pomeriggio a tenervi compagnia sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, sempre con un po' di musica, un po' di selezione musicale, un po' di racconto di quello che ci ascoltiamo in questi giorni. E vi ricordo sempre che potete contattarci allo 06 49 17 50 e che potete ascoltare le nostre trasmissioni anche sul sito ondarossa.info. Partiamo direttamente, che dici, col primo pezzo?
1: Sì, molto bello essere qua in questo assolato sabato pomeriggio, qui in presenza ai microfoni anche More Fire.
2: Buonasera, è sera, dopo pranzo è sera.
1: Dopo pranzo
2: buonasera
1: è sera.
2: A tutti.
1: È vero.
2: Quale migliore good news di vedere lo studio di giorno con questo sole e questo clima temperato?
0: Comodo proprio, una cosa zero afa.
1: Esatto, ma e poi appunto, vabbè, siamo in tema, insomma, abbiamo delle canzoni calde e la prima canzone che vi vorrei far ascoltare oggi è una canzone degli Ezra Collective, che sono un gruppo che abbiamo passato varie volte noi durante il nostro programma del lunedì, Good News. Ma questa è una bomba perché è un featuring con Passalieu, che è un altro grande artista della Gambia, però di base a Londra, e loro sono un collettivo appunto, diciamo, jazz in qualche modo. Hanno fatto questa canzone che si chiama Only Love, che annuncia il loro nuovo album che arriverà il 18 settembre per Partisan Records, che si chiamerà Here Because of Hope, e questa, quindi niente, ve la facciamo ascoltare, Only Love degli Ezra Collective.

0: la musica a tenerci compagnia.
1: Sì, veramente, però appunto sta poi arriva sempre l'allarmismo di non so, questi nomi inquietanti che gli danno al
0: Tifone.
1: Nino. Adesso arriva il grande Nino, poi dopo arriva il cattivissimo Nino. Comunque, insomma, mi sembra vero che il riscaldamento globale ci sta.
0: Esiste incredibilmente. Esiste. Provano a convincerci del contrario, ma
2: esiste, in quanto pare, sulle nostre bollette, perché poi comunque paghiamo sempre
0: a pieno.
1: È vero. Però dai, sono contento che questa canzone di Yatra Collective sia piaciuta. E nel frattempo, appunto, stiamo anche preparando un po' di selecta musicale di Morfire, che arriverà qui su, appunto, sulle frequenze di Radio Onda Rossa per le prossime ore, per la prossima ora e mezza, diciamo. E nel frattempo però vi facciamo sentire un'altra selezione da Good News.
0: Lost Not Found, di un artista tra l'altro che io non conosco, si chiama Bex Blue.
1: Bex Blue e
0: Paul Stefan.
1: E Paul Stefan. Loro sono una coppia interessante. Veramente Bex Blue io l'ho scoperto da SoundCloud, perché lui era uno che faceva tipo remix delle strofe famose della grime inglese, di Skepta, Jamie, Kano, tutti quei video che giravano tipo negli anni 2000, e poi lui ci faceva sopra questi beat grime però un po' più raffinati, un po' più jazzini, e poi adesso ha iniziato veramente a fare uscire anche della musica, insomma, proprio sua personale, ad esempio questa, che è appunto un featuring con Paul Stefan, che è un rapper di Londra, e niente, ve la mandiamo.
0: Molto curiosa.

0: right now. Allora, Vicky, hai concluso dicendo spaccato.
1: Sì, sì, mi ha entusiasmato questo Lost Not Found. Tra l'altro, ottima scoperta, Fulcro, perché mi mancava questo Bex Blue, mi mancava anche Paul Stefan, devo dire. E ho subito, tra l'altro, ho tirato fuori il telefono, l'ho salvato in libreria, ho subito scaricato tutto.
0: Grande.
1: Sì, sì, sì, molto soddisfatta. Vedi, questi sabato pomeriggi poi
0: mi regalano sempre le chicchette. No, Bex Blue è clamoroso, veramente. C'è un disco suo che è appunto tutto un tape, perché esistono proprio, no, un po' come, cioè esistono proprio delle strofe famose, no? Come se fosse, che ne so, tipo la strofa di Danno in Piombo e Fango, robe così, cioè che sono appunto, come dicevo prima, dei rapper tipo Skepta, Kano, di tutta quell'era dove sì, andava a fare i video con quei beat classici che erano dei Rough Squad o di altri producer famosi della grime, tutti ci rappavano sopra miriadi di barre, e Bex Blue ha ridonato vita un po' appunto a quell'archivio, a quel repertorio che è sempre fresco,
1: rimanendo sul livello, tra l'altro. Sì, possiamo dire veramente niente da invidiare,
0: assolutamente.
1: Come vogliamo proseguire?

0: Ci siamo.
1: Allora, provo, mi senti? Sì, sì, ci sono.
2: Yes.
1: Metto un pezzo io, inizio con un qualcosa che non dico che è a tema, ma insomma, tra le cose più moderne che c'ho, loro sono L'Entourloupe, che è il duo di DJ parigini, mi sembra, se non sbaglio. E questo è un remix del pezzo Want It Back dei Goods featuring Patrice, se non sbaglio. Alla voce Troy Berkeley.

0: Salt of stress that's in my mind. No problems, cause Babylon have been telling you that good Ganja is evil. Ganja is no healer, Ganja is a demon.
1: Questi sono i primi di tanti sabato assolati nei quali la radio vi regalerà delle accoppiate di trasmissioni come mai prima. Ci sono stati semiglie fondamentali nelle settimane scorse. Oggi Good News e More Fire.

E loro sono i Dread Squad, in un pezzo di Mulato Astache rivisitato. Yeker Moseo è il titolo. Com'è che fa? Reggae from the desert. Da un progetto tutto dedicato all'Ethio Jazz.

0: Che mi dici di Good News? Che mi racconta? Io ho evitato di salutarvi, di guardarvi, così non mi brucio nessuna domanda. Adesso io posso salutare e guardare in fascia.
1: Dai, no, siamo super contenti di essere qui, no?
2: Assolutamente, anche perché tra l'altro per problemi un po' di organizzazione, tecnici, eccetera, abbiamo dovuto saltare un paio di lunedì che lavoravamo, non potevamo venire a trasmettere, quindi finalmente abbiamo recuperato un po' di musica da mettere da questi microfoni.
0: E giustamente vi hanno messo con me che sto sulla lista nera sulla lavagna da anni.
1: No, però appunto siamo contenti comunque di reggae, insomma, e generi limitrofi alla reggae ne suoniamo spesso, direi. Cioè, magari non spesso, però una o due ci scappano sempre, comunque alla fine ci ritorniamo spesso, quindi c'è un fil rouge, insomma, secondo me
2: assolutamente
1: in questa puntata.
2: C'è. E vogliamo tornare sulle nostre proposte.
1: Esatto, assolutamente. Facciamo un altro paio di canzoni da buone notizie.
2: Ma che facciamo? Torniamo sul nostro hip hop?
1: No, guarda, non proprio. Ah. Cerco di fare un piccolo ponticello, un piccolo bridge, appunto. Facciamo sentire una canzone dei Corrupt FM che spaccano, perché niente, la storia è molto buffa. Praticamente Corrupt FM sono tipo, fanno tipo garage, UK garage, un po' insomma jungle, sempre comunque Londra. Però fa ridere perché loro in realtà escono da un mockumentary dove loro fanno una radio pirata che si chiamano appunto Corrupt FM e niente, e poi dopo da questo mockumentary, quindi questo praticamente è un, come dire, una serie comica, insomma, dove loro fanno questa radio pirata, ma in realtà questa radio pirata non
2: Vabbè,
1: esiste.
2: Nostri fratelli,
1: esatto,
2: praticamente
1: comunque,
2: incredibile.
1: Siamo noi, capito? Quindi insomma mi sembrava giusta e quindi sì, ci casiamo un po' e ve la facciamo ascoltare.
2: Feelings.

0: Feelings, Corrupt FM sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Posso dire grande palleggio questo sabato pomeriggio tra...
0: È bello che la radio sia viva, insomma, che sia anche luogo di incontro delle trasmissioni, da poi c'è chi fa il redattore. Quando supportiamo e supportate Radio Onda Rossa, che appunto è sempre, insomma, fa una cosa che nessun altro fa, possiamo dire, o comunque insomma fa un lavoro molto speciale.
1: La radio pirata, la radio a proposito pirata. Di
0: yes.
1: Ma io ho una domanda, questo Feelings è uscito da poco?
0: Sì, questa Feelings è uscita da poco, però appunto come dicevamo prima, il campione, quello che fa "My feelings for you", quello non ci ricordiamo adesso da dove viene, ma credo sia un sample abbastanza iconico che insomma sarà stato utilizzato centinaia di volte.
1: Perché sempre nella scena inglese c'è un altro grande nome del rap inglese, che è Central Cee, figura insomma, certo, anche abbastanza problematica in realtà, che ha fatto uscire nell'ultimo disco un brano che si chiama proprio Feelings.
0: Ma c'ha questo sample pure?
1: No, in realtà forse no, però me lo faceva venire in mente. Tra l'altro c'ha tutto un testo un po' conscious, un po' in cui si interroga. Uno strano Central Cee, devo dire.
0: Nel nuovo disco di Central Cee.
1: Nel nuovo disco, uscito qualche mese fa.
0: Non l'ho ancora ascoltato. Poi lo recupereremo.
1: Va bene, continuiamo, proseguiamo.
0: Allora, adesso ritorniamo
1: torniamo a casa.
0: In terra di beat, di quattro quarti e di hip hop, che comunque non possiamo mancare per troppo tempo. E facciamo sentire uno dei goats dell'hip hop, DJ Premier, assieme a AZ. Questo credo che forse lo metto nella mia top 10 beat preferiti di DJ Premier. Comunque sì, c'è uno di quei beat proprio perfetti.
1: Ascoltiamocelo allora, The Come Up.

0: State ascoltando gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, Good News e More Fire. Questa era The Come Up e AZ DJ Premier. Siamo tornati a casa noi di Good News con questa hip-hopata.
1: Sì, ogni tanto ne abbiamo bisogno. Ci vuole comunque, alla fine funziona sempre. E poi appunto, come fanno a non funzionare i beat di DJ Premier, quindi insomma abbiamo voluto giocare un po' facile. Per la prossima invece forse andiamo un attimo più in una roba leggermente più ricercata, ma comunque sempre con un'attitudine molto street, molto hip hop. È un pezzo del 2012 di Nines, quindi come se fosse il numero 9, ma è scritto N-I-N-E-S. E lui è famosissimo, super culto, appunto a Londra. Viene appunto da Church Road, che è una strada in Harden, un quartiere nel nord-ovest di Londra. E niente, il pezzo per le strade è veramente famosissimo. Lui non è mai diventato particolarmente famoso, molto mainstream, però sai, quei pezzi un po' culto di nicchia dell'hip hop, insomma, che poi viaggiano al di là dei successi discografici.
0: Vai.

0: Ed eccoci di nuovo con More Fire, mentre torniamo sui nostri dischetti. Ho capato qualcosa che fosse un minimo black, un minimo che si agganciasse al pezzo che ha preceduto il mio intervento. Andiamo a sentire, loro sono i Forecast. Il pezzo si chiama One Step e fa più o meno così.
1: Let's go!

E questo era il lato stampato del disco, ma andiamolo a girare e ascoltiamo quello per cui ho comprato questo pezzo di plastica. Alton Ellis insieme a Amy Winehouse in questo remix di African Descendant.

E sempre con un piatto solo andiamo avanti con J.T. Moore, cantante, polistrumentista, compositore inglese, classe 49. Lo andiamo a sentire col suo gruppo The Reggae Guitar. E la canzone che si chiama People Who Kill People. Lyrics

E continuo con l'ultimo pezzo, dicevo, che è florido il reggae anche da queste parti, ed è bello ascoltare dei brani che raccontano anche la nostra realtà, quindi non solo quella dei Caraibi o dell'Africa. E lui è Joe York e ci parla di gentrificazione.

E sono le 17:15 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto di questa joint episode tra More Fire e Good News. E niente, per me è una bomba veramente, comunque, che si vadano a mischiare le sonorità e i generi. Con Good News spesso facciamo ascoltare molto hip hop, molto rap, e appunto la prossima canzone è di fatti di quel mondo lì, perché ci andiamo ad ascoltare Megan Thee Stallion con Lover Girl.

17:22, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Questa è Good News assieme a More Fire. Vi faccio sentire un altro paio di canzoni sempre dal mondo dell'hip hop. La prossima è una leggenda del rap degli Stati Uniti, lei si chiama Kelis e questa è Trick Me.

E mentre sono le 17:28 su Radio Onda Rossa, sempre per questa puntata congiunta tra Good News e More Fire, vi faccio ascoltare un'altra canzone di un rapper inglese che si chiama Bashy, che ha fatto uscire un disco con un titolo molto bello che si chiama Being Poor is Expensive, cioè essere povero costa tanto, che trovo che insomma sia una frase molto sensata nella sua artisticità. E questa è How Black Men Lose Their Smile.

Eccoci in studio con Morfaia. Ho sentito dei bei bassi pieni, belli potenti, e quindi cerco di agganciarmi e di dare un po' di energia anch'io a questo incontro.

0: Un secondo perché qui sto col piattino e non è proprio easy. Allora, potrei aver rotto la puntina, quindi nel cambio ti chiedo un cambio, così poi mi rimetto.
1: Non c'è problema, anzi, questo è il bello della diretta. Ricordiamo appunto, siete all'ascolto degli 87,9 di Radio Onda Rossa. E nel frattempo vi faccio sentire una canzone che è molto. Ah no, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, attenzione: More Fire on the Decks.
0: Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo. Va bene, ma va bene così. Tanto abbiamo semplicemente un tempo tecnico. Nel frattempo vi faccio ascoltare una canzone molto interessante perché è un featuring tra due artisti molto diversi tra di loro. Perché sono uno è 50 Cent e l'altro è Leon Thomas, che è un cantante, diciamo, R&B più o meno. E hanno fatto un featuring molto bello che si chiama No One Told Us. E quindi niente, ve lo faccio ascoltare.

una bella Macedonia di bass music e di ska per questo remix. 17:37 seguirà Salpinas alle 18.

E a proposito di soddisfazione, vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa, quindi di visitare le nostre pagine social, ma soprattutto il sito all'indirizzo www.ondarossa.info per ascoltare i podcast, leggere le rassegne stampa, conoscere tutte le iniziative a venire e soprattutto per cliccare quel famoso tasto Sostieni. Un bello scambio di soddisfazione c'è stato in questi due giorni di festa da entrambe le parti, la nostra e la vostra.

0: E se avessi avuto un altro piatto avrei messo quest'altro pezzo, ma lo faccio lo stesso con questa piccola pausa. Blackout JA, last tune.
1: Watch this, everybody!

E un pezzone, ma certo, sentito in radio, non è come su Sound System. E a tal proposito, anche per sostenere gli spazi sociali e le varie cause, vi ricordo la cena palestinese alle 20 a Casale Alba. E nello spazio esterno c'è già montato il sound con gli Skanking Tree e Lion's Way. Lion's Way che ascoltate anche la domenica su Militant da Birra qui su Radio Onda Rossa, qui e solo qui su Radio Onda Rossa.

0: E prima parlavamo qui in radio di punk, anche d'Inghilterra, di remix, e quindi mi è venuto in mente questo pezzo.
1: Right now! Destro!
0: Prodotto dai Dubmatics. Anarchy in the UK, Refix Ska. E la voce è quella originale.

E siamo andati un po' in stile libero questo sabato insieme a Good News e a Morfire. In questo nuovo format, per scoprire chi saranno le prossime due trasmissioni del sabato pomeriggio dalle 4 alle 6, seguite Radio Onda Rossa. Ma comunque seguitela in generale.

La linea è sottile con quest'altro ultimo pezzo che metto in questo pomeriggio. Loro sono dei Young Blue Monkeys e ricantano questo pezzo di Lynton Kwesi Johnson in Ska Style, Fight 'Em Back.

E quando sono le 17.49, quasi 17.50, volgiamo verso il termine di questa puntata del sabato pomeriggio. Io ringrazio tantissimo Morfire, mi ha fatto ballare un sacco in questa ultima ora. E io vi lascio con un ultimo brano, sempre per cercare di fare un legame tra le selezioni musicali di oggi. Questo è Roots Manuva. E... vai!

Radio Onda Rossa prima eravamo andati, ma non ci eravamo riascoltati, non eravamo udibili. Salpinaz, Liquid Soul, Salpinaz insieme a Kurt Elling e allora i Liquid Soul.

0: pants down and all peanuts. All
1: Salpinaz, sabato 30 maggio 2026. Loro sono Liquid Soul, prima nella fase iniziale era Kurt Elling.

Radio Onda Rossa, Sonny Rollins se n'è andato da qualche giorno, un saluto, un piccolo omaggio. Il sax di Sonny Rollins, il pezzo è St. Thomas Official Audio, tratto da Saxophone Colossus. Mr. Sonny Rollins.

Collins, St. Thomas. Sta ascoltando Radio Onda Rossa il sabato dalle 18 alle 19.30 c'è Salpinas. In questo momento Sonny.

Hasta Peanuts, Miles Davis. Il pezzo è All Blues. Official audio. Hasta Peanuts, Radio Onda Rossa. Ice.

Come non sottolineare la sezione fiati, John Coltrane, sax tenore, Julian Cannonball Adderley al contralto.

a Salpinas ci viene a trovare Maria Pia De Vito, che interpreta così Lucio Dalla, Come profondo il mare.

babbo. Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare.

sta ascoltando Radio Onda Rossa 87-900 MHz, www.ondarossa.info per l'ascolto in streaming. Il sabato dalle 18 alle 19.30 ci sono me, ci sono io, Sam.

Klasse. Dopo questa chitarra, il piano di Stefano Bollani, il pezzo Luz Negra. E Salpinaz, cos'altro?

18:45. È l'ora e quindi now is the time. Angela Hagenbach che suona Charlie Parker con la voce. Now is the time. Charlie Parker Mood.

Mr. Peanuts, Nada Será Como È Antes, featuring Greta Panettieri, la chitarra Itaiguara Brandão, Greta Panettieri.

il sax di Joe Anderson insieme a Kenny Dorham, Butch Warren, Peter Rocca. Il pezzo è Blue Box.

Kenny Dorham alla tromba, Joe Henderson al sax tenore, McCoy Tanner al piano, Butch Warren al basso, Pete La Rocca batteria, Lou Boss

Quartet. Il pezzo è Blue Rondo alla Turk. Stai ascoltando Salpinaz, ancora il suo tempo. Radio Onda Rossa in primis.

Guess Gaetano Veloso, Hamilton de Holanda, Jacques Morellenbaum, Joao Bosco. Certe giornate al mare.

0: Finisce qui Salpinaz, ci salutiamo con Ivano Fossati, con C'è Tempo. Un saluto a tutti e a tutte coloro sono state all'ascolto.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno
0: Salpinaz.
1: Che voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un

C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, benvenuti come sempre a una nuova puntata di Disaccordo. E anche quest'oggi, come ogni tanto ci capita di fare, diciamo, andiamo in registrata, quindi diciamo una trasmissione che stiamo registrando sì in presa diretta, quindi insomma senza troppi montaggi per non perdere insomma quella genuinità e rozzaggine anche che un po' caratterizza diciamo la nostra trasmissione.
1: Lo fai,
0: ma
1: lo
0: non
1: fai.
0: Siamo noi, sì lo facciamo ogni tanto,
1: tu lo fai, io lo faccio, siamo low fi,
0: esatto, quello un po' sempre però
1: sì,
0: non
1: esatto.
0: È, anche quando andiamo in diretta ci cambia sì. Veramente poco, quindi non diremo l'ora, non diremo il giorno, non diremo l'anno,
1: diremo
0: perché
1: niente,
0: potremmo
1: perché...
0: andare in qualsiasi momento
1: in
0: e già questa dimensione ci piace,
1: saremo insomma. Trasmessi tra 10 anni e sì,
0: esatto, sì, e sarà,
1: dove,
0: diciamo...
1: dove saremo tra 10 anni, dove saremo tra 10 anni?
0: Guarda, io lo so tra l'altro perché c'ho un appuntamento proprio
1: dal dentista,
0: più o meno sì. quello è un grande classico,
1: è un appuntamento al dentista tra
0: anche
1: 10 anni,
0: ma anche per un impianto tricologico, vai a sapere.
1: Ma quello in realtà anche dopo domani.
0: Una revisione.
1: Cioè, tra me e te, guarda, cioè, faremo faville, faremo
0: ma,
1: proprio
0: un diavolo per capello.
1: Ok,
0: quando diciamo si parla di surrealtà, insomma di situazioni particolari, diciamo non ben individuabili nello spazio e nel tempo, ovviamente parliamo di Cobol, che è la nostra spina nel fianco ormai,
1: sì.
0: Che ci torna a trovare insomma
1: sì,
0: qua
1: sì.
0: In trasmissione
1: è la nostra, anche la nostra spina di rosa volendo, no? Siamo dei fiori che però hanno le spine e la spina è Cobol.
2: E quindi buonasera a tutte e a tutti.
1: Sì, però non ti avevamo interpellato, non dovevi entrare in questo
0: momento. Ormai entra a gamba tesa.
1: E lui ormai fa come gli pare, cioè bisogna un po' rinquadrarlo questo ragazzo, perché mi arriva qui e mi fa un po' come vuole a Radio Onda Rossa, che per carità è vero che questo è il tuo spazio, è vero che questa è l'ennesima puntata di Fanta Giror.
2: È una radio libertaria.
1: Infatti arrivavo a quello, è una radio libertaria, quindi si dà espressione, si dà parola, insomma.
2: Libertaria ma fino a un certo punto. Diciamo.
1: Però è vero pure che a una certa abbassa.
0: Esatto. E noi diciamo siamo veramente il confine, no, della basta,
1: siamo,
0: sia
1: siamo
0: musicalmente
1: pure,
0: sì, da un certo punto di vista sì. E che dire, però insomma Cobol che ci torna a trovare, noi registriamo sempre con Cobol ormai,
1: è la seconda volta che registriamo con Cobol, quindi diciamo che ci andiamo un po' di lusso e andiamo un po' diciamo così per esperienza,
0: ci piace
1: dai.
0: Non andare in diretta
2: io,
0: con Cobol
2: in realtà sì. Mi era venuto in mente il fatto che vi preparavate a censurarmi, avete paura di andare in diretta con me, quindi in differita perché così mi censurate.
0: Che potrebbe essere una lettura,
1: potrebbe essere anche la vera e nuda, cruda realtà.
2: Sì, tra l'altro per me è un onore.
0: Allora,
1: sì, per me è un onere invece. Guarda.
0: Allora, diciamo che quando c'è Cobol c'è Fanta Giror, e quando c'è Fanta Giror c'è
2: esatto.
0: Diciamo la lettura di un audiolibro, come lo chiamiamo? Un audiolibro tagliato, audio racconto tagliato, quindi diciamo si va a sezionare e Cobol poi diciamo da grande arrampicatore sugli specchi qual è, insomma tenta di trovare dei parallelismi con il mondo attuale, insomma
2: esatto.
0: Con il suo mondo.
2: Tra l'altro
0: non è
2: questa
0: reale.
2: Sera la supercazzola è proprio dietro l'angolo.
0: Sì, bene, ma non è che le altre volte insomma fosse troppo lontano,
1: no, fosse troppo nascosta
2: di più.
1: No, mi piace perché io amo definire Cobol arrampicatore seriale di specchi, quindi diciamo lui è Reynolds Master negli specchi.
0: Sì, ci ha fatto anche il racconto, ci ha portato sugli specchi,
1: beh,
0: no?
1: Sì,
0: si è autocitato
1: sì,
0: in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Gli specchi erano i vetri
2: a rallentatore. Me lo dicevano pure a scuola
0: che eri un vetro a rallentatore. Mazza, che atti di bullismo,
1: mazza, veramente atti di bullismo cultissimi proprio. A me vi stavano direttamente.
0: Sei proprio un vetro a rallentatore,
1: Cobol.
0: E lui piangeva chiaramente, no? È chiaro. Va bene, dai. Allora, che cosa ci hai portato quest'oggi?
2: Allora, intanto benvenuti a Fanta Giror.
0: Grazie.
2: Forse prima di partire con la Fanta Giror e andare con la sigla.
0: Ah, ok, certo, vabbè. Certo. La sigla ormai
1: scusa,
0: tutti,
1: non
0: e tutti.
2: No, fate come pare. Cioè, sono poi io quello che fa come gli pare.
0: Vai, beh, vai. Assolutamente, vai, ce la sentiamo e poi la annunciamo questa volta, dai.

0: E alzi la mano qua, chi non l'ha cantata con una lacrimuccia, diciamo, sì, questo, sì, questo sempre, pezzo.
1: Con la mano sul cuore proprio, questa, tipo inno.
2: Questo è l'inno dei giovani cosmonauti, dei giovani pionieri cosmonauti, è la sigla di, ufficiale di Fantaghirori. E per rispondere alla vostra domanda, questa sera porto un racconto che avevo anticipato, accennato, a cui avevo accennato la volta scorsa, ho visto l'entusiasmo nei vostri occhi, come al solito, e allora ho pensato...
0: Come leggi tu i nostri occhi, non lo fa nessuno, per nessuno, dire.
2: Sì. Sì, indistinguibili quasi da un defunto.
0: Dalle orecchie proprio.
1: Sì, da quelli un pesce lesso in realtà.
2: Questa sera porto Cave Bordo, che è un bellissimo racconto di Eric Frank Russell, un racconto breve del 1955. Adesso capirete perché la supercazzola è dietro l'angolo. Allora, la cosa da dire intanto è questa. La direi, anzi, dopo che abbiamo mandato il primo contributo, che si chiama Cave Zero, che vabbè, intanto vediamo se la riconoscete, pure a voi vi sfido a riconoscerla.
0: Con noi vinci veramente facile facile.
1: A mani basse proprio.
0: Allora, ce la sentiamo e vai. Quindi il primo contributo,
2: il
0: insomma,
2: primo contributo,
0: audio
2: che della... però non è il contributo del racconto, a differenza, okay, delle altre volte.
0: È un'altra cosa, vai.
1: È una cosetta particolare.
3: Sacchiapone. Sì. Ho messo la mano lì dentro e zac, mi ha beccato, guarda. Il sacchiapone. Sacchiapone americano. Beh, dico, loro conoscono, vero?
4: Sì, sì, sì.
3: Bisogna stare attenti ai sacchiaponi.
2: Beh, l'avete riconosciuto.
1: Walter Chiari. Bravissimo. E Campanini.
2: Bravissimo.
1: Ragazzi.
0: E quando ce lo freghi, a Chris.
1: Dai.
0: Gliel'ho suggerito io, però.
1: Comunque. Me l'ha detto Marco. Me l'ha detto all'orecchio.
2: Ma veramente sorpreso. 1958, tre anni dopo la pubblicazione di Cave Bordo. Cave Bordo è già il secondo titolo di questo mini racconto, che in realtà la prima volta che viene tradotto in Italia porta proprio il nome di Sarchiapone, probabilmente ispirato proprio a questo celebre sketch. Poi dal Sarchiapone, tra l'altro, il Sarchiapone viene descritto nello questo lungo sketch di Walter Chiari e Carlo Campanini, in vari modi, no? Questo specie di animale immaginario, da cui poi prenderà anche la celebre gag di Fantozzi, che quando deve spiegare che cos'è una cosa si mette davanti al direttore generale la mima mentre registra in tempo reale la reazione del suo interlocutore, lì scatta l'ilarità. E quindi, dicevo, la prima traduzione di questo racconto, in una maniera assolutamente forse inadeguata, era quello di Sarchiapone. Perché inadeguata? Perché in realtà il Sarchiapone prende vita all'interno di un contesto comico, che è questo, in questo sketch. Ma in realtà Sarchiapone significa qualche cosa. Intanto è una gergalità partenopea, e poi può essere intesa, forse ancora non più utilizzata, però insomma, almeno un tempo utilizzata, deriva addirittura da una composizione delle parole greche e significa pezzo di carne. Però pezzo di carne inteso in maniera un po' dispregiativa, perché è un pezzo di carne senza cervello, sostanzialmente. Quindi, okay, tu sei un sarchiapone, significa sei un po' stupidotto,
1: esatto,
2: diciamo,
1: sì, cosa... diciamo, sei qualcosa senza, che non ha cervello, non ha, diciamo,
2: esatto, non è illuminato dall'illuminismo. Vabbè, insomma, Sarchiapone, primo titolo di Cave Bordo, che aveva avuto anche altri titoli, quindi partiamo da questa premessa. Presentiamo il racconto. Il racconto, abbiamo detto, è del 55, è un racconto che, a differenza degli ultimi che avevo portato, è stato ampiamente tagliato perché è abbastanza lungo. Okay. Quindi consiglio, poi, anche se c'è il finale, poi consiglio di andarselo a leggere, a risentire, perché è godibile anche tutto quanto io ho dovuto togliere per ragioni di brevità. Vi faccio la presentazione dei personaggi, perché il racconto è abbastanza articolato. Allora, l'astronave, la Bustler, che sentirete citata, e poi c'è il comandante McNutt, e i due principali protagonisti sono il comandante McNutt e il capo comunicazioni, capo tecnico Burman. E poi sentirete anche l'ispettore Cassidy e, per un brevissimo fraseggio, anche Blanchard, il capo cuoco. Però insomma, poi ci ritorneremo. I due personaggi principali che dialogano sono McNutt, il comandante dell'astronave Bustler, e Burman, comunicazioni, capo comunicazioni. Ora, Cassidy, che è un un graduato, dovrà salire su questa Bustler che è stato per molto tempo in missione e dovrà fare un inventario di quello che sull'astronave è rimasta dopo tanti mesi di navigazione, quindi una sorta di verifica di inventario. E tutta la nostra scena, tutto il senso di questo racconto gira proprio intorno a una sorta di, come dire, intorno a questa ispezione. Deve arrivare Cassidy, si crea il pathos, tutti hanno paura perché quando ci sono le ispezioni qualche cosa non va sempre storto e qualcuno può anche rimetterci un po' di gradi. Quindi Cassidy salirà sulla Bustler, ma accadrà qualche cosa, e qui ci sentiamo il primo contributo.
0: Va bene, lo diciamo sempre che noi nei racconti di fantascienza troviamo sempre qualcosa di rivoluzionario, perché poi il senso è anche quello, diciamo, di andare a rompere con la realtà e quindi già immaginare, diciamo, è una frase che dici sempre di solito, scusa, in questo caso te la rubo io, però è importante anche per dare il senso del perché facciamo questa cosa,
2: cioè, certo, assolutamente,
0: in qualsiasi, anche nella fantascienza reazionaria come l'abbiamo definita, in realtà, diciamo, c'è sempre una rivoluzione in atto, insomma,
2: c'è sempre
0: una rottura
2: di status quo, diciamo. E quindi infatti il sottotitolo di questa trasmissione di Fantachiror è Fantascienza e Critica, avevamo dimenticato di dirlo, ma ormai abbiamo un pubblico affezionato,
0: però diciamo ti devo riprendere mio malgrado, lo sai quanto mi pesa,
2: guarda,
0: però
2: se non avessi bisogno di gente che mi riprende mi farei questa trasmissione da solo, quindi
0: dai, che ci mancherebbe un filino.
1: Viene posta per farti riprendere, bravo Robolo, così ci piace,
0: ce lo sentiamo, iniziamo quindi a entrare nel vivo del racconto.
1: Sì.
5: Aprì il fascicolo, cominciò dalla prima pagina. K1 radio bussola tipo D. Una. C'è, disse Pike. K2 indicatore distanza e direzione elettronico tipo JJ1. C'è. K3 misuratori gravitici babordo e tribordo, modelli Casini, una coppia. Ci sono. M24. Microfoni di scorta 3 pollici tipo T2, una serie da 6. Ci sono. M47. Cavo per intercom protetto da copertura di filo, 3 rotoli. Ci sono. Il controllo proseguì fino a sera inoltrata. Fu ripreso la mattina seguente molto presto. V1098, cave bordo, 1. Qui? Chiese Blanchard spalancando gli occhi. V1098, cave bordo, 1. Ripeté McNutt. Beh, perché fai quella faccia stralunata? Questa è la cambusa della nave, tu sei il capocuoco. Tu sai quello che deve esserci nella cambusa, no? Dov'è questo cavebordo? Mai sentito nominare? Dichiarò seccamente Blanchard. Qui ho finito. Andrò a parlare con Berman per la voce che manca. La squadra addetta all'inventario si trasferì. In cambusa ci manca un cavebordo, spiegò McNutt. Dov'è? E perché lo chiede a me? La cambusa è roba di Blanchard. Non completamente. Ci passano quantità di cavi suoi. Lei ha lì due scatole di derivazione, un interruttore automatico e un amplificatore per l'intercom. Dov'è il cave bordo? Mai sentito nominare, disse Berman perplesso. McNutt urlò. Non mi racconti storie. Ne ho già avuto abbastanza di sentirmi dire lo stesso da Blanchard. 4 anni fa avevamo un cave bordo, lo dice qui. Questa è la nostra copia di quanto abbiamo controllato e preso in carico. Qui c'è scritto che abbiamo firmato per un cave bordo. Quindi dobbiamo averlo. E bisogna trovarlo prima che arrivi qui Cassidy. Lo cancelli e lo dichiari perduto, propose Berman. Adesso che siamo a terra, lei sa, come lo so io, che ogni guasto e ogni perdita deve essere segnalato sul momento. Se dico a Cassidy che il cave bordo si è perduto nello spazio, vorrà sapere quando, dove, come e perché non l'abbiamo riferito subito. Succederà il finimondo se per caso quell'aggeggio vale 500.000 di crediti.
0: Va bene, questo quindi era quindi il primo contributo, insomma, del racconto che ci ha introdotto, insomma, all'interno della storia.
1: Sì, si allora, comincia in maniera un po' vaga, cioè, in realtà non si dice e non si dice in questo programma.
2: Allora, considerate che io ho fatto vari tagli per arrivare a questa sintesi estrema. Sì, allora, il cave bordo è questo MacGuffin, se vogliamo, no? di Hitchcockiana memoria.
1: Mi
2: cioè...
1: piace questa tua indicazione del MacGuffin. Sì, perché mi ricorda molto Wuming nel 54, dove il MacGuffin era praticamente...
2: il MacGuffin, diciamo che ormai è un oggetto stracitato, perché può essere qualsiasi cosa.
1: Esatto.
2: E in questo caso il cave bordo è esattamente un MacGuffin, cioè che cos'è il cave bordo? Voi sapete che cos'è il cave bordo?
1: No,
0: ovviamente no.
2: E in realtà questa vostra ignoranza è tutt'altro che non giustificata, perché il cave bordo è evidentemente qualche cosa che alimenterà questo racconto. Io l'ho detto, questa puntata è un po' una supercazzola, tanto il cave bordo è una supercazzola, come una supercazzola è anche il Sarchiapone. Quindi quello che mi veniva in mente di un po' tirar fuori da questa prima sezione, perché in fondo è questo la missione che ci siamo dati con questo Fantaghirror, è quello di andare a riprendere le vecchie concezioni, perché qui si parla di un inventario, le vecchie concezioni di Benjamin circa il collezionismo, perché in fondo l'inventariare è anche un po' collezionare. E Benjamin, nell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, parla esattamente del collezionismo, no? Di questo inventario fatto da privati, fatto da musei, che in realtà ha secondo lui una carica e un portato in parte anticonsumista, se non proprio anticapitalista. Il collezionista è colui che in qualche modo diciamo sottrae l'oggetto al consumo quotidiano, quindi irrompendo, distruggendo anche quello che è il meccanismo di ripristino della quotidianità. Su questo mi piace intanto, Benjamin era un po' un'anomalia della scuola di Francoforte, la scuola di Francoforte che da pochi anni si può dire si è completamente spenta con la morte del suo ultimo più illustre tra i suoi più illustri esponenti, che era Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ultimamente aveva ricevuto anche tutta una serie di critiche perché non si era espresso in maniera ebreo, non si era espresso in una maniera decisa contro quello che sta accadendo in questi anni in Israele. Però ancora prima è interessante come vi sia stato fatto anche a sinistra una sorta di revisionismo sul pensiero della scuola di Francoforte. Per esempio l'antropologo Irfan Ahmad.
0: Ci tiene lui alla pronuncia.
2: Ci tiene molto.
1: Sì,
0: potrebbe chiamarci anche da un momento all'altro.
2: In realtà critica una delle opere più importanti dialettica dell'illuminismo della scuola di Francoforte, che è la dialettica dell'illuminismo, che in realtà parla della critica, fa una critica culturale al capitalismo contemporaneo. Siamo negli anni 40, fine degli anni 40, a metà degli anni 40. Critica appunto la scuola di Francoforte in quanto non annoverebbe all'interno di questa critica il concetto di imperialismo. Concetto di imperialismo che all'epoca evidentemente ancora non era così presente, non era ancora così forte all'interno del pensiero della scuola di Francoforte, che però si occupa di tutt'altro. La dialettica dell'illuminismo è un libro stupendo, meraviglioso, che in realtà parla della nascita e dello sviluppo della razza occidentale fino ad arrivare a il nazismo, i campi di concentramento e poi alla critica dell'industria culturale negli Stati Uniti. Quindi in questo passaggio effettivamente forse il processo imperialistico non era così forte e necessario sentito dalla scuola di Francoforte, nello specifico da Adorno e da Horkheimer. E quindi ecco, niente, io in qualche modo spezzo una lancia in questo primo passaggio sulla scuola di Francoforte, e consiglio a tutti, perché spesso lo facciamo, di leggersi, chi non l'avesse mai fatto, Dialettica dell'illuminismo, che è già la seconda volta che citiamo, proprio anche per comprendere fino nei più intimi segreti quello che sta accadendo ad esempio in questo momento in Palestina, e alla violenza espressa da Israele, che molti trovano addirittura dissonante rispetto a quella che invece è la storia ebraica e delle persecuzioni ebraiche. E attraverso la dialettica dell'illuminismo, la critica all'illuminismo occidentale, tutto diventa un po' più chiaro, quindi un libro fondamentale.
0: Possiamo dire una cosa importante, perché tu ami spesso dare dei consigli letterari durante il corso della trasmissione. Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio, abbiamo per ora appurato che nessuno ha mai mai acquistato un libro, diciamo, né si è fatto rispetto un libro consigliato da te. Sì, è vabbè, proprio questo... una cosa. Vabbè, e anzi, chi lo stava per fare, in alcuni casi ha proprio virato verso altri generi.
1: Ma questo Cobol, scusate se interrompo, è stato cercato da diverse case editrici, ma.
0: Per ingaggiarlo, diciamo, esatto, sì, come, come la patente, no, pirandelliano, un po' per portare sfortuna, diciamo,
1: bravissimo,
0: molto...
1: bravissimo. Lui invece di fare pubblicità
0: quando
1: alla
0: lui
1: casa
0: consiglia
1: che
0: un libro, no, anche chi lo sta leggendo lo lancia, diciamo, esatto, così,
2: io, per me è un gagliardetto che mi appongo qui sulla magliettina,
0: assolutamente, assolutamente,
2: perché in realtà vuol dire che
0: comunque ha un peso,
2: la mia propaganda è anticonsumista, quindi va benissimo.
0: Sì, no, non c'è dubbio, sicuramente è anche una battaglia anticulturale che stai portando avanti,
1: anti tutto.
2: Guarda, se lo accertassi, io vengo qui e comincio a parlare bene di tutta una serie di nazioni, di capi di Stato, il che porterà.
0: Ma questo, diciamo, sarebbe un po' contro natura.
2: Magari, però magari poi porta al totale crollo dei viaggi turistici in certi paesi.
1: Potremmo provare, ragazzi. Io ci proverei a fare una
0: tu hai messo una moffoletta sulla mano. Che...
1: Sì, io mi sto tenendo caldo le dita perché ho freddo.
2: Ragazzi, io non sono in grado di descrivere cosa sta accadendo in questo.
0: Tra l'altro, diciamo, anche la regia da cui trasmettiamo oggi è la regia tubolare. Anche detta, diciamo, dove
1: vabbè. Sì, vogliamo dire che, insomma, per chi non ci sta guardando in televisione, che stiamo trasmettendo per la prima volta in uno studio nuovo, diciamo, che è lo studio adiacente allo studio. Sì, esiste da una vita, ma guarda, è lo studio nuovo per noi, certo, perché è lo studio adiacente a dove
2: io
1: aspettiamo di solito.
2: Posso dire che, secondo me, avete ragione voi, al nostro pubblico, il fatto che esista un libro, si chiama Dialettica dell'Umismo, non può fregare niente. Però questa storia che noi siamo dentro uno studio tubolare, secondo me
0: c'è gente qua sotto che potrebbe premere,
2: no, per la loro fantasia.
1: Vabbè. Ci ascoltiamo il secondo contributo?
0: No, ci ascoltiamo prima il brano musicale.
2: Non siamo né quell'altra trasmissione.
1: Allora, no, perdonate, quindi ci ascolteremo sicuramente qualcosa che piace a Cobol.
0: C'è tanta confusione quest'oggi, devo dire.
2: Poche
1: idee, ma confuse.
0: Esattamente.
1: Cosa ci ascoltiamo?
0: Prima ce l'ascoltiamo. Vuoi sapere il nome del gruppo?
1: Vorrei sapere proprio come si chiama.
0: Ti dico solo che la traduzione in italiano sarebbe Venerdì. Loro sono gli Schnitzer.
1: I Friday.

0: Va bene, allora rientriamo in voce, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Disaccordo. Nello specifico sta andando in onda Fantachiror, diciamo una sottotrasmissione di Disaccordo.
1: Una sottotrasmissione
0: mi piace di più perché mette un po' in difficoltà Cobble, crea un po' di
2: noi.
0: Esattamente.
1: C'è una barriera tra noi speaker e Cobble, esatto, che è il co-conduttore.
0: Devo dire che è la trasmissione più facile che facciamo, perché fondamentalmente alziamo i cursori e bullizziamo Cobble. Non come lo facevano ai tempi della scuola, in quello che chiamavano
1: specchio rallentatore,
0: non arriviamo a certe finezze, però sicuramente insomma facciamo il nostro, dai.
1: Però Cobble è uno specchio rallentatore, io lo vorrei veramente.
0: Io l'ho sempre pensato, ma non avevo mai trovato la definizione esatta.
1: Sì, io no, lo voglio dire proprio apertamente ai microfoni di Radio Onda Rossa, assolutamente.
2: Io vi lascio parlare. Allora,
0: non mi sembra.
2: Secondo contributo. No, vabbè, vi sento, vi ascolto, ma insomma okay, sto su un altro piano. Allora, l'astronave Bustler sta per ricevere una visita a bordo da parte di un graduato, di un sergente, se non mi ricordo, forse di un colonnello, che si chiama Cassidy. E ovviamente il comandante McNutt ha sguinzagliato il suo secondo, il Burman, alla ricerca di questo pezzo che nell'inventario non si trova più. Cassidy ancora non è salito a bordo. In una prima ispezione che appunto il comandante dell'astronave ha fatto, si sono accorti di aver perso questo cavo a bordo. Nessuno sa di che cosa esattamente si tratta.
0: Stiamo parlando.
2: Esatto. E quindi capiamo come ne verranno fuori. Secondo contributo, vai.
3: E allora qual è la soluzione? Si informò Burman, precipitando nella trappola in tutta innocenza. Ce n'è una e una soltanto, annunciò McNutt. Lei confezionerà un cave bordo.
4: Chi? Io?
3: Disse Burman, che si sentiva accapponare la pelle.
4: Quindi lei fabbricherà un cave bordo. Dovrà essere pronto per domani sera alle 6 per la mia ispezione. E dovrà essere convincente. Anzi, soddisfacente. E dovrà essere convincente anche la sua funzione. Burman si alzò, lasciò ricadere le braccia e disse con voce rauca:
3: «E come faccio io a costruire un cave bordo se non so ne...»
4: Osservò McNutt ghignando. «Lui è il tipo che controlla soprattutto la quantità. Conta gli oggetti, li guarda, ne certifica l'esistenza, accetta quel che gli si dice in proposito, se sono in buono stato o se sono consumati. Abbiamo bisogno soltanto di combinare un trabiccolo dall'aria imponente e di raccontargli che è il cave bordo. Agguanti il suo saldatore e prepari uno splendido cave bordo per domani sera alle 6. È un ordine.» Il contrammiraglio Wayne W. Cassidy arrivò puntuale. Era un tipo basso e panciuto dall'aria florida e dagli occhi di un pesce morto da molto tempo.
5: «Ah, comandante, spero che sia tutto a posto.»
4: «È sempre tutto a posto», gli assicurò prontamente McNutt. Un'ora dopo, entrò con aria imponente nella sala radio. Burman si alzò, raddrizzò le spalle, ma non riusciva a trattenersi dall'agitare irrequieto le mani e i piedi.
5: V-1098, cave bordo, 1.
4: Disse Cassidy nel suo solito tono che non ammetteva sciocchezze. Burman toccò una cassetta piena di quadranti, interruttori e lampadine colorate. Sembrava corrispondere all'idea che un radioamatore può avere di un frullatore per frutta. Burman abbassò un paio di interruttori. Le luci si accesero, giocarono in un'affascinante combinazione.
3: «Ecco, signore», informò con difficoltà.
4: «Ah!» Cassidy lasciò la sedia e si avvicinò per guardare meglio.
3: «Non ricordo di aver mai visto questo strumento. Funziona ancora bene?»
4: «Sì, signore. È una delle cose più utili della nave», aggiunse McNutt per buona misura.
3: «E che cosa fa?»
4: Burman impallidì. McNutt si affrettò a dire: «Ci consente di stabilire un equilibrio tra campi gravitazionali opposti. Le variazioni delle luci indicano la portata e il grado dello squilibrio in ogni momento.»
3: «Un'idea molto acuta», aggiunse Burman, reso improvvisamente spericolato da quella notizia, «basata sulla costante di Finagle.»
4: «Capisco», disse Cassidy, che non ne capiva affatto.
0: Va bene, la supercazzola, diciamo che.
1: Madonna mia, una cosa...
0: al cubo in questo caso, no?
1: Cioè, io veramente non riesco a prendere le fila del, diciamo, del racconto, nonostante lo stia ascoltando con un'attenzione, diciamo, importante. Veramente una supercazzola.
2: Una supercazzola, l'avevamo detto, il Sarchiapone. Quindi sale a bordo questo graduato e nell'inventariare scopre che appunto manca qualche cosa. Loro, l'equipaggio si è premunito e ha fatto costruire questo dispositivo assolutamente immaginario, inventato questo dispositivo che si chiama cave bordo e che ha la funzione di una supercazzola sostanzialmente. E, molto bella la frase su cui io mi sono spesso soffermato: il cave bordo aveva l'immagine di un frullatore pensato però da un radiatore, no? Questa cosa, secondo me, questa immagine è bellissima e vale tutto assolutamente. Beh, sì. il racconto. Sì. Perché in realtà ci riporta in maniera molto netta a un tema tipico della sociologia delle tecnologie in questo senso, quella della differenza tra tecnologia caratterizzante e tecnologia caratterizzata. In un qualche modo ne volevi dire qualcosa?
0: No, proprio è contagiosa questa cosa per cazzo, è evidente.
1: Ti volevo solo
0: è una trasmissione cave bordo anche questa, sì. Mi vorrebbe dire.
2: No, va bene, allora diciamo che...
0: No, non ti volevo ni dire.
2: No, che ho visto una strana espressione. Che in qualche modo di tecnologia caratterizzata e caratterizzante ne abbiamo parlato in maniera discinta, ma sì, un po'
0: viscerale quasi.
2: Sì, anche però sempre obliqua, mai in maniera diretta. Quindi ne prendo colgo al balzo occasione.
0: Oggi parliamo in maniera verticale, se esatto. Sarebbe il caso.
2: Esatto, e praticamente che cos'è una tecnologia caratterizzante? La tecnologia caratterizzante è una tecnologia che in qualche modo deforma addirittura il suo utilizzatore. E quando si... Perché è difficile da utilizzare, è difficile da... E quindi l'utilizzatore deve in qualche modo adattarsi a quelli che sono i limiti e quelli che sono le misure proposte dalla stessa tecnologia, quelle sono le sue tolleranze, che in questo caso sono quasi zero. E in questo caso si ha un'interessante contrapposizione tra libertà espressa dall'ordigno, dal dispositivo tecnologico in sé, e invece quindi disciplinamento che l'ordigno, la tecnologia richiede al suo utilizzatore. Quando invece diventa, e questo generalmente caratterizza molto le tecnologie all'inizio della loro esistenza, quando ancora non sono state perfettamente brevettate, non hanno superato i test dell'ergonomia cognitiva e quant'altro. Poi a un certo punto, se queste tecnologie sopravvivono, diventa una tecnologia caratterizzata. Beh, perché? Perché in realtà si è adattata molto all'utilizzo che ne farebbe l'utilizzatore, che in questo caso a sua volta è stato comunque ampiamente e fortemente alfabetizzato. E la tecnologia in questo senso viene quindi rattrappita, non è più così libera di esprimersi, e questo in qualche modo invece libera, tra virgolette, l'utilizzatore, che però in realtà, come dicevamo prima, è già stato formattato, è già stato consumato, piegato e alfabetizzato da un utilizzo, cioè, come dire, da una storia di utilizzazione della tecnologia che già prevede un adattamento dell'utilizzatore. Insomma, questo è un processo tipico dell'ergonomia cognitiva, che è una disciplina che nasce per imbavagliare, per ordinare quelle che sono le funzioni, le destinazioni di uso degli oggetti, ma che in realtà è una disciplina di stampo realmente fascista, perché in qualche modo è sempre lì pronta a intervenire sui corpi, intervenire sulle posture, per adattare i corpi, appunto, per adattare le persone a quelle che sono le esigenze tecnologiche. E in questo immagino molti ci si ritrovino, soprattutto oggi che la tecnica è predominata da una incredibile incisività della tecnologia.
0: Assolutamente, direi che tra l'altro il tema proprio della supercazzola al giorno d'oggi si può applicare un po' a tutto, no? Nel senso che ci si vive, si fanno governi,
1: tanti,
0: si fanno una serie, diciamo, di voli di qua e di là, diciamo, sul nulla alla fine, tutto sommato.
2: Di questo avevamo parlato la volta scorsa, tra l'altro, avevamo proprio parlato della post-verità, no? Post-verità, che in realtà è qualcosa di diverso anche dalla propaganda. La propaganda in qualche modo si premuniva, quantomeno di avere un'aderenza, di deformare la realtà, ma con un'aderenza alla realtà. La post-verità che oggi...
0: Anche con una progettualità probabilmente diversa, non con una finalità che magari ce l'ha anche la post-verità, certo. Ma la progettualità appartiene diverso. Più alla propaganda.
2: Beh, quantomeno si fa conto su una certa capacità discrezionale di chi ascolta e di chi percepisce, diciamo, di colui che è il bersaglio della propaganda, perché non si può proprio fare una vera e propria supercazzola. La supercazzola invece, come giustamente dicevi tu Marco, è oggi proprio il segno dei tempi di quella che in qualche modo potremmo definire, che sociologicamente viene definita la post-verità, ovvero una recita dei fatti che Baudrillard avrebbe chiamato probabilmente iperrealtà, una recita dei fatti, una trasmissione dei fatti che non ha più nessuna aderenza con il reale, con le cose realmente accadute, senza preoccuparsi minimamente di quello che può essere la verifica dell'utente. Questo sicuramente non è un utente finale dell'informazione. Questo sicuramente non garantisce che questo tipo di informazione passi e sia creduta, ma la mancanza di questo vincolo, tra virgolette, diciamo morale, che ancora caratterizzava, se vogliamo, la propaganda, sì. Rende tutto ancora più inquietante.
0: No, è giusto, però il vincolo morale è molto fondamentale. L'assenza di qualsiasi vincolo morale è probabilmente, diciamo, alla base della post-verità, per cui si può dire tutto di tutto e basta che lo si fa, diciamo, con un certo tono di voce e con i giusti strumenti, insomma, tutto è perdonabile. Diciamo.
2: Sì, basta che si conti proprio sull'incapacità, sull'impossibilità di chiunque di poter intervenire. Cioè, nel senso, nel momento in cui dai per scontato che la società civile non abbia più, non faccia più conto e non sia più incisiva rispetto a nulla, tu puoi dargli in pasto quello che vuoi, senza nessun tipo di aderenza con i fatti che accadono.
0: Non è neanche la prima volta, diciamo, che non è il primo periodo storico in cui esiste, poi è sempre esistita anche questa, però diciamo con modalità diverse, e sicuramente qua l'accento su questa metodologia è sicuramente molto imponente, insomma, si vede e si sente. Va bene, siete sempre soprattutto all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, Radio Libera e Indipendente dal 1977. Abbiamo festeggiato, diciamo, da qualche giorno i 49 anni, insomma, e siamo ancora carichi come non mai.
1: Siamo entrati nel cinquantesimo.
0: Siamo entrati nel cinquantesimo, insomma, per i 50 anni abbiamo delle aspettative altissime e progetti, sì. Diciamo, da portare avanti, che non sveliamo, ma che, insomma, diciamo, tenteremo di fare in maniera molto molto molto forte. Detto questo, ripartiamo, diciamo, alla parte musicale e poi andiamo anche alla conclusione, insomma, di questo racconto.
2: Al terzo e ultimo
0: esattamente.
2: Atto.
0: Vai.

0: Insomma, sto soul che ci ha così ci ha abbracciati un po', ci ha riportato un po' di calore in questa fredda giornata di fine maggio.
1: Soprattutto vi ha sorpresi.
0: sì, no.
1: Non vi aspettavate che l'entrata finisse.
0: No, ma in realtà no, più che altro
1: una sola cosa dovete fare, guardare che la musica finisca, e manco quello sapete
0: ma
1: fare.
0: Ma tu sei contento di questa musica che abbiamo messo oggi? Non abbiamo
1: io guarda, mi tolgo le cuffie, quindi fate voi.
0: No, vabbè, dai.
2: Sì, non abbiamo le cuffie a reggae. Parte lui quando noi facciamo.
0: Eppure una volta lo sorprenderemo, metteremo tutta musica elettronica.
1: Beh, no, ma quello il brano di prima che non so di chi fosse, comunque non era reg, manco questo, per una volta siete usciti,
0: vedi,
1: da questo vostro piccola bolla.
0: Vedi che noi ti vogliamo bene, ti prendiamo in giro, ma ti vogliamo
2: recinto,
0: bene,
2: no,
1: da questa piccola bolla in cui state solo voi, il reg, vabbè, insomma.
2: va bene, dai, lo vedremo con i Rasta un giorno di questi, no,
0: ma ce l'ha,
2: esatto.
1: Il graduato Cassidy è salito sulla astronave Bustler ed è alle prese con l'inventario di bordo. Si sono il furbo equipaggio che aveva perso il cave bordo l'ha costruito una supercazzola, un meccanismo che si pone a fare equilibri, a produrre equilibri gravitazionali, così non si sta accendendo e spegnendo luci in realtà, che poi è poi quello che esattamente noi vediamo succedere, se ci pensate, nei film di fantascienza in generale, ma soprattutto quegli anni 50, in cui le apparecchiature di bordo erano quattro manopole, due potenziometri, ma soprattutto un grande albero di Natale che si accendeva e si spegneva,
0: vero,
1: fatto
0: vero,
1: di lucette. In quello, rispetto a quello che dicevamo prima, per esempio sulla tecnologia caratterizzata e caratterizzante, la tecnologia caratterizzata, la tecnologia di basso profilo, è una tecnologia che deve mostrare, soprattutto deve mettere in scena la propria magniloquenza, e lo fa proprio attraverso lucette, attraverso richiami, attraverso levette, attraverso lancette, e mentre invece la tecnologia diventa sempre più caratterizzata, è una tecnologia che in realtà scompare come interfaccia sempre di più. Ma non era questo il tema della terzo atto che ci andiamo adesso a sentire, e che è anche la conclusione del
2: è la conclusione, del, la conclusione, perché racconto. Non è scontato che tu ci porti la conclusione, diciamo,
1: non
2: lo fa, invece questa volta l'ha fatto, quindi immagino che
0: abbiamo
2: è importante
0: senso.
2: Diciamo esattamente,
0: ma perché
2: diciamo,
0: ma sorprenderci e sorprendere il pubblico che ci ascolta,
2: assolutamente a modo suo, a perché modo a modo suo non è, non tutti lo comprendono, diciamo, qualcuno
1: nessuno,
2: arriva un po' dopo,
1: lo comprende.
2: Però pure le due domande,
1: queste mie spiritosaggini nessuno le comprende,
2: va bene, vai, neanche noi, comunque è inutile che facciamo finta.
3: Mal di pancia o che altro? No, signore, ho riflettuto. Torniamo indietro per una revisione generale. Sa cosa significa? Noi usciremo dalla nave e ci entrerà un'orda di esperti. Ci vorrà ben altro che un esperto per rimettere in ordine il cave bordo, osservò Berman. McNutt vacillò. Per Giuda, me ne ero completamente dimenticato. Quando arriveremo sulla Terra non riusciremo ad abbindolare quegli esperti. Che cosa suggerisce il signore? Spacchi quell'aggeggio, disse il comandante, e lo butti nel disintegratore, che io ne segnalerò la perdita durante il servizio nello spazio. E strizzò un occhio con enfasi. Bustler a quartier generale terrestre. V-1098. Cave bordo. 1. Fracassatosi per tensione gravitazionale mentre passavamo nel campo soli gemelli Hector Major Minor. Materiale usato come combustibile. Tutto fu pace e tranquillità per altri due giorni. Quando ritornò nella cabina del comandante ci andò di corsa, preoccupato. «Allarme generale, signore!» annunciò ansimando e mise il messaggio nelle mani dell'altro. «Tutte le navi atterrino immediatamente. Welling, comando servizio allarme salvataggio. Terra!» «È successo qualcosa di grosso», commentò McNutt imperturbato. «Cosa crede che sia successo, signore?» chiese Berman. «L'ultimo allarme generale fu 7 anni fa quando lo Star Rider esplose sulla rotta di Marte. Fecero atterrare tutte le navi mentre indagavano sulle cause dell'incidente. E prima ancora ci fu un allarme generale quando l'intero equipaggio della Blowgun impazzì». Berman arrivò correndo con la faccia piena di orrore. «E adesso che cosa le prende?» domandò McNutt fissandolo. «Il cave bordo. È un errore tipografico. Nella sua copia avrebbe dovuto esserci cane bordo». Il comandante lo guardò ad occhi sbarrati. cane bordo. Guardi lei. Berman lasciò cadere il messaggio sulla scrivania. Quartier generale terrestre a Bastler. Vostro rapporto V1098, cane di bordo Peacelake. Riferite particolareggiamente circostanze e modo in cui detto animale fracassatosi sotto tensione gravitazionale. Esaminate uomini equipaggio e riferite tutti i sintomi coincidentali da essi provati. Urgente e importante. Welling, comando servizio allarme e salvataggio. Terra. Nell'intimità della sua cabina, McNutt cominciò a mangiarsi le unghie e diventò sempre più strabico mentre le guardava e le rosicchiava più vicino alla carne.
2: E va bene, direi, diciamo che un degno finale in
1: sì,
2: questo
1: tra l'altro
2: caso.
1: nel racconto originale che dura circa 40 minuti, questo cane torna spesso descritto nelle scene. Io l'ho dovuto tagliare perché non c'era modo di integrarlo per ragioni di tempo, però c'è questo cane che gira appunto per questa Beasley, se non sbaglio sì che si chiama, che gira per l'astronave, ma a nessuno, forse nella traduzione cave bordo qualcuno ci può pensare, però quando appunto quello che dicevamo all'inizio, nella traduzione sarchiapone, nessuno poteva pensare che sicuramente ci si riferisse al cane. Cave bordo è un buon compromesso anche per creare un po' di, come dire, di hilarità alla fine. Quindi che cosa succede? Succede che loro trasmettono questo rapporto mantenendo la supercazzola del cave bordo, dicendo che il cave bordo si è schiantato e si è distrutto per pressioni gravitazionali. Il comando terrestre capisce l'equivoco, quindi interpreta giusto cane bordo, e a quel punto che cosa dice? Dice ok, se un cane può essere scomposto, si è distrutto sotto pressione gravitazionale, fermiamo tutte le astronavi e facciamole rientrare perché evidentemente c'è un problema a bordo. Quindi l'astronave Bastler ha creato una supercazzola che poi è diventata virale in qualche modo, non volendo, che sta compromettendo addirittura il buon funzionamento di tutta il comando terrestre. Insomma, questo diventa molto divertente. In su questa ultima parte, diciamo che è quella della scoperta del fraintendimento, fondamentalmente mi viene in mente di citare, proprio perché prima avevamo citato la dialettica e l'illuminismo della scuola di Francoforte, un altro esponente molto importante e anch'egli collaterale, che
2: dici qualche libro da buttare.
1: Da buttare, che è
0: Marcuse,
1: con questo suo bellissimo contributo a quello che furono gli studi sull'autorità e la famiglia del 1936, che si chiama appunto Autorità e Famiglia.
2: Okay. Cancellato dalla lista, vai.
1: 1936, è molto interessante, anche molto contemporaneo da un certo punto di vista, è una prospettiva, se vogliamo, foucaultiana, in cui Marcuse dice che l'autorità in realtà non è mai solo e esclusivamente il frutto di una imposizione dall'altro, ma viene anche trasmessa dalla famiglia. Adesso io esprimerò un punto di vista assolutamente personale e mi separo da voi dicendo che è molto interessante, perché è molto interessante perché in qualche modo secondo me corregge anche un travisamento che oggi viene molto utilizzato rispetto all'idea del patriarcato, perché il patriarcato è un modo di produzione che viene spesso utilizzato in alcuni ambienti antagonisti, perché secondo me il patriarcato è un modo di produzione ormai non più funzionante, ha funzionato come forse sotto produzione del capitalismo, e qui invece Marcuse, che non parlava assolutamente di patriarcato, ripristina il concetto di famiglia, cioè quello che in realtà il veicolo di passaggio dell'autorità non avviene attraverso necessariamente il padre padrone, ma avviene attraverso il meccanismo più complessivo della famiglia. In questo senso, dicevo, foucaultiano, cioè un potere che è un po' più disciolto rispetto ad un potere imposto dall'altro. E questo, secondo me, come dicevo, quindi l'idea della famiglia può ricorreggere, dal mio punto di vista, quella che secondo me in questo momento è una deformazione di prospettiva rispetto all'idea di patriarcato, che in alcune parti, in alcuni luoghi, prende addirittura il posto soverchia quello che è il principio del capitalismo. Poi vi
2: dissociate,
1: va benissimo.
2: Facciamo di defunto, però calcolo.
1: Quello diciamo dovrebbe essere messo proprio all'inizio come disclaimer.
2: Esattamente.
1: Poi il libro, appunto, Autorità della Famiglia, prosegue con un'idea interessante e molto molto efficace, cioè il fatto che il capitalismo contemporaneo tende a distruggere, no? Perché quando Marcuse parla della famiglia quasi, diciamo, premoderna o all'inizio della modernità, inizia a distruggere nella fase del capitalismo avanzato, inizia a distruggere la famiglia mononucleare. E questa e questo che cosa porta, secondo Marcuse? Porta ad una un'esposizione del soggetto che viene lasciato senza intermediazioni rispetto allo Stato, e quindi lo Stato diventa in qualche modo la famiglia dell'individuo, la famiglia stessa del soggetto, che può trasmettere di prospettive ideologiche, e questo porta per Marcuse alla costruzione dello Stato e della società autoritaria. Quindi è molto interessante, no, questa idea che prima hai questa famiglia che in qualche modo è il veicolo stesso di un protocapitalismo, di un capitalismo iniziale, ma poi all'esplosione della famiglia, cioè a un certo punto il capitalismo si disfà, il capitalismo contemporaneo si disfà di questo nucleo perché diviene disfunzionale rispetto alla sua stessa natura.
2: Ha svolto il lavoro che doveva svolgere
1: e apre a quello che sono le prospettive addirittura autoritarie del periodo che Marcuse, che sono gli anni 40, un tedesco, Marcuse, la scuola di Francoforte, si trova sotto gli occhi, e che secondo me, di nuovo, come la dialettica dell'illuminismo, è un testo che diventa essenziale oggi per capire, non per ripristinare ovviamente quel tipo di famiglia tradizionale, ma per capire alcuni meccanismi di passaggio di quello

0: Esattamente. Sì, asco, è tutta la scuola di Francoforte, sì, no? In sì, questi sì. casi si usa.
1: Se ne potresti far parte, pensa che roba, guarda. Io invierei la candidatura.
2: La candidatura.
0: La potrebbe far rinascere, no?
2: Guarda, beh, ma voi ci scherzate, la scuola di Francoforte nasce in prossimità anche delle
1: di Francoforte.
2: E si vive soprattutto il dramma della Germania nazista, e non siamo tanto distanti,
1: Effettivamente, dai.
0: Va bene, con quest'ultimo monito io direi andiamo ad accontentare l'ultima richiesta, insomma, di Cobolo, che giustamente dice: oggi il reggae non l'avete messo, non l'avete messo, è che non
2: non posso fare la vittima.
0: Esatto.
1: Quindi facciamolo lamentare giustamente, a questo punto.
0: Vai.
1: Mandando un bel brano reggae, dai.

0: Ok, sì, siamo arrivati. Siamo
1: arrivati
0: alla conclusione.
1: Che fai un show,
0: che... beh, dai, ci stava. Quindi siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di disaccordo, diciamo, in versione Fantaghiror, l'ultima della stagione, boh. Forse no, un'altra, dai, ce la riusciamo
2: a fare.
0: È stata
2: sorpresa, così, ma...
0: No, ce la facciamo,
3: sciabolata.
0: Era giusto per dare, no, quel brivido di...
3: brivido gelido sulla schiena.
1: Esatto, che d'estate ci fa sempre comodo,
0: Ok, allora, detto questo, intanto ringraziamo Cobolo che anche quest'oggi, grazie, insomma, ci ha speso proprio... diciamo, del suo tempo per...
3: Grazie a voi per la pazienza.
0: Lo sai che ne abbiamo sempre grandi scorte quando siete tu ospiti, sì, in trasmissione. Sì, sì. Arriviamo alla fine che siamo scariche, nel senso... Sì.

0: sì,
1: uscire
0: sì,
1: da qua anche un signore che ci urta per sbaglio lo mandiamo a quel paese.
2: Ma d'altro canto quando vengo io voi non fate proprio una minchia,
1: no, sì, sì, no, sì,
0: andiamo ad aprire la porta e accendere il mixer, esatto. Poi ci pensi a tutto,
2: quindi il fatto che arrivate scarichi secondo me è un traguardo
1: assolutamente. Allora intanto ringraziamo anche chi ci ha ascoltato, ovviamente, perché la vera pazienza probabilmente ce l'hanno avuto ascoltatori e ascoltatrici di questa radio, non perché ascoltano la radio ma perché hanno ascoltato nello specifico noi, ma soprattutto Gobbo. Detto questo ci riascolteremo al sabato prossimo, per oggi direi che è tutto, buon proseguimento di serata,
2: ciao. Buonanotte,
0: ciao. Ciao.

0: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste, e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

tutti, questa è Musica Macchina Spazio Novità, in voce con voi Amptech. Ho aperto con un brano estratto dal nuovo lavoro di Sifil per Warp Records che si chiama Souls, un progetto storico dell'elettronica britannica già dagli anni 90. Andiamo avanti, rimanendo nello stesso perimetro, sempre su Warp Records, esce il nuovo album di Boards of Canada che si chiama Inferno e ci ascoltiamo uno dei singoli che hanno preceduto l'uscita dell'album, ovvero Prophecy at 1420 MHz, Boards of Canada.

Ultimate President.

E questi erano Boards of Canada qui a Musica Machina, uno dei progetti più noti dell'elettronica inglese degli anni 90, insieme a Square Pusher ed Aphex Twin. Rimaniamo su Warp Records, che pubblica anche artisti e produttori molto più giovani di questi storici che abbiamo ascoltato finora. Una di queste è la produttrice Angel McLeod, meglio conosciuta con il suo pseudonimo Fire Tools. Si tratta di una produttrice e polistrumentista che realizza un album ibridando vari generi. Oltre all'elettronica sentirete delle influenze decisamente anomale, e l'album che ha appena pubblicato per Warp Records si chiama Lavender Networks, Fire Tools.

sempre musica macchina, spazio novità. Abbiamo ascoltato un estratto dal lavoro pubblicato dalla Warp Records della produttrice statunitense Fire Tools, che si chiama Lavender Networks, un mix originale di stili abbastanza particolare. Andiamo avanti con un'altra etichetta molto vicina alla Warp, si tratta di Planet Moon Records, che pubblica il nuovo lavoro di Italtech, che si chiama Mind Abandon.

E questa è sempre Musica Macchina, Spazio Novità. Mind Abandon, il titolo del nuovo lavoro di Ital Tech per Planet Moon Records. Andiamo avanti spostandoci su territori decisamente techno con il nuovo album di Monolith che si chiama Yama.

0: sai che puoi farla tutte le volte che vuoi.
1: E questa è sempre Musica Macchina Spazio Novità. Questo era Monolith, il nuovo lavoro intitolato Yama. Andiamo avanti con un'altra novità importante, lui è Chris Liebing, il lavoro si chiama Evolver.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: te.
1: Davvero? Davvero? E allora cosa sei? E allora cosa
0: sono
1: sei?
0: Sono una bambina piccola.
1: Sono una bambina piccola.
0: Oh,

0: Da dove vuoi andare?
1: Oh, veramente importa poco, purché io riesco.

0: là, ma... è andato di là.
1: Oh, il coniglio bianco.
2: Quale coniglio?
0: Ma non ha detto lei poco fa. Lei cioè... poco fa.
2: Dritta cioè... sulla testa, dritta sulla testa tu. Oh. Comunque, se io glielo chiederei,
0: Al cappellaio matto.
2: Oh! Alle trotto bisestiose.
0: Oh, grazie. Credo che lo chiederà lui. Ma io non voglio andare,
2: Niente. Sono quasi tutti matti. Sarai accorta che in fondo sono mezzo.
0: Mi sono tutti come lui.
1: Stare attenta, non stare attenta, non stare infuriata.

0: a me,
1: a ti,
0: a me,
1: a te.
0: Un buon non compleanno a te,
1: a me,
0: e a te,
1: a me.
0: Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te.
2: Non c'è posto.
3: Ma mi sembra che qui c'è pieno di posti vuoti.
0: A me non è corretto sederti senza essere stati invitati.
4: Certo che non è corretto. È oltremodo scorretto.
5: Correttissimissimissimo.
3: Oh, chiedo scusa. Ma mi è piaciuto tanto il vostro canto e ho pensato che potreste...
5: Ti è piaciuto tanto il nostro canto?
4: Oh, ma che simpatica bambina! Sono così emozionato, nessuno ti fa un complimento!
6: Gli psichedelici ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
7: La penso proprio come te.
8: Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
9: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto pregare.

0: Ecco che Gesù pensa di voi. Nei miei bellezzi ma le voci sono.
1: Non sacco, sei un non completo.

è più bello così. Così è più bello. È più bello così.

0: ma te la candela per allera, per allera, perché?
1: Chissà che ora è?
2: Ora no!
3: Vai!
2: Vai!
3: Vai!
2: Vai!
3: Vai!
2: Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai

Una tragedia, è fra camera e ragazza.

Il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento, il ricevimento

0: diritta a casa, diritta a casa. Che mi importa dove vado, dopo tutto? Se non fosse stato per lui, è stato per lui.
1: Google's a leader in open source. We have over 2,000 open source projects. We release millions of lines of code under open source licenses. Example being TensorFlow and Kubernetes. Kubernetes is one of the fastest.
2: So we've added a completely separate network dedicated to cloud control.
1: I just want to mention that we have Unity, the leading 3D game and design developer platform that's moving from AWS to Google Cloud.
3: Filosofia è una qualità costante nel tempo.
4: Musica macchina.
3: Qualità

0: quando avrei trovato uno prima o poi.
1: E se mi affetto?
0: E se mi affetto?
1: Forza, libera a casa in tempo.
0: Forza, libera a casa in tempo per il...
1: Chissà come sarà contento. Dovreste
0: di vedermi.
1: Oh, non vedo l'ora di...
2: On échappe pas dalla macchina, non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. On échappe pas alla macchina, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione.

0: riuscirò più ad uscirne. Non riuscirò più ad uscirne.
1: E il palmipedo, neppure.
0: Sei tu!
2: Chi ti aspettavi? Il bianco coniglio per caso?
0: No! Ne ho abbastanza di conigli! Ma non riesco a trovare la mia strada!
2: Naturalmente, perché non hai una strada tua! Vedi? Qui tutte le strade sono strade della regina!

0: saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno.

Eccoci qua, rotation, eh? Siamo tornati? Marchi, in onda? Sì, è in onda, sì, ho detto, ciao a tutti, rotation, eccoci qua. Sì, che dici? Tutto a posto? Ok? Ciao a tutti e a tutti. Rotation, siamo tornati dopo un'estate lunga, afosa, calda. Molto caldi, caldissimo. Infatti si sta ancora al mare. No, non sta al mare, si sta a fare un po' di cosette, non mi fa di. Senti, partiamo subito il primo disco, Rotation, la Ronda Rossa, bella raga. E sentiamo il primo disco e poi ritorniamo, cioè, Rotation.

guitarra. Vedi, mo subito, mi è sceso subito il microfono. Allora, Rotation, Radio Onda Rossa, e noi stiamo a preparare un po' di cosette nuove per questo ritorno, diciamo così, un po' dalle vacanze estive. Saluto tutti, tutti e tutte, saluto tutti, tutti quanti, tutti, saluto tutti, sì, poi quello lo facciamo, e niente, perché ci saranno belle cose quest'inverno e quest'autunno un po' di meno, quest'inverno un po' di più, fino a, ho detto tutte, vabbè, no, che c'entra, parleremo un sacco di musica, non senza polemica, dai, guarda, una polemica, non c'è Silvia così, ma fai fa.

0: Rotation. Eccoci qua. E senti, posso fare Luca, Cucchetti, che abbiamo pure voce, sentiamo un po'.
1: Rotation.
0: E auguri Cucchetti, 40 anni. No, 40 anni di età, a 60 quasi. 40 anni, sì, vabbè, ok, a posto, l'ho detto, ma proprio. E no, io in quelle polemiche non entro, roba di vie, viette, cose, non c'entro perché non. Però vi posso dire una cosa, raga, vi vedo tutti un po' confusi, pure musicalmente, pure un sacco di cose. E sempre, vi vedo un po' confusi, vabbè, questa. No, che di menne polemiche, no. Quindi Silvia, adesso mo proviamo a fare un collegamento, vediamo se ci riusciamo, perché stiamo a vedere un po' di cosette, poi ci saranno, poi piano piano disco nuovo, pure due dischi nuovi, no vabbè, allora facciamo così, sentiamo il prossimo disco, rientriamo in voce, diciamo due cose, nel frattempo mi hanno portato, sì, quello è per me, perché tu mi stai a dieta, e quindi ci sentiamo questo, proviamo a fare collegamento con Silvia, se lei vede i mani dal naso, ok, a posto, Rotation.

Eccoci qua, Redaction, siamo tornati per affrontare questo. No, vabbè, dai, per serio, Marchigno. Senti, no, perché poi Silvia mi ha detto che pure c'ha un po' di cose su Alieno, perché non so, dice che l'ha beccato da qualche parte. E sì. Ricordo, no, non ricordo, che ricordo, poi io diciamo più tardi, non ricordo più tardi, no, perché Marchigno mi dice sempre, dice vabbè, ma dimmi qualcosa, no, io non entro in merito a fare polemiche e cose eccetera eccetera, faremo un po' più di, sì, di spazi, vediamo un po' più di spazi, un po' di cosette, poi ci saranno, o ci staranno è meglio, dai, ci saranno un po', ci sarai, sì, delle rubriche nuove, rubriche, avevamo fatto rubriche, facevamo solo lo specialino, ah sì, facevamo un po' di rubriche, parleremo un po' meno della storia, un po' di quello che gira intorno alla musica elettronica, techno eccetera eccetera, perché tanto ci stai, ne parla già troppo, sa che cazzate, scusate, però quindi ecco, cercheremo, ci saranno 2 o 3 interventi durante l'anno un po' più approfonditi, come facciamo ogni tanto, in realtà ci avremo un sacco di artisti e pure qualcuno che abbiamo intervistato quest'estate, siamo stati insieme quest'estate, no, senti, dai, fare un po' di cose, Demo Wild, no, lascia aperta, e quindi niente, noi ci sentiamo al prossimo disco, mo adesso veramente l'ultimo, sentiamo questo disco, rientriamo, ci salutiamo un pochetto perché io devo andare a raggiungere un'altra cosa, poi vi farò sapere, mandatemi un messaggio, chiamate quindi www.radioondarossa, e lo sapete, e Rotation www/with rotation, ok, e comunque sia, sentiamo il prossimo.

bello. No, ma io quasi quasi rimango, sai, quasi quasi, eh? Vabbè, sì, no, come no, no, certo, no, no, no, come ci mancherebbe. Ciao Ingel, siamo fatti un po' compagnia, sto periodo estivo così, siamo sentiti spesso, Ingel è un'ascoltatrice da paura, raga. Vabbè, quindi facciamo così. No, non famo. Vabbè, fai tutto te, fai, pensaci te, dai. Io te aspetto qua, anzi vado a chiamare Silvia, va.

dice vabbè, ciao Titi. Ecco, vedi, ma sto finito a parlare al telefono, non devi alzare subito il cursore, aspetta, no? Un attimino. E vabbè, ragazzi, Silvia vi saluta a tutti quanti. E poi la prossima settimana ritorna, poi vi spiegheremo un po' di cosette che ci saranno, specialmente quest'inverno, l'autunno un po' di meno, però quest'inverno ci saranno un bel po' di cosette carine, compreso Natale, poi vi diremo più avanti, un po' prima, un po' dopo. Certo, no, io ti dirò i dischi oggi nitico, a posto, non nitico. Sì, ci sarà qualcosa nuovo, qualcosa vecchio, qualcosa che siamo andati a vedere dentro a sta scatola un po'. No, no, che magica, una scatola, c'è una scatola, no, che sempre queste cose magiche, scatole, e maghi, maghetti, no, no. E quindi, no, no, nessuna, no, no, no, no, no. Scusate, perché io, dove sei, cioè, sto a vederti del disco, ecco, dall'altra parte c'è Marchigno, che mi, poi c'è Fabigno, perché mo adesso, ecco, questo non un'anteprima che vediamo, tra poco Marchigno non ci sarà per un periodo, perché ci avrà da fare un po' di cosette, ma verrà Fabigno e con Elisigno, poi con Lisigno, poi vabbè, vedremo tutta un po' la storia. Quindi regà, io per adesso, per il momento, vi saluto, vi lasciamo Rotation, musica, no, non è vero, dai, al limite torno dopo, vabbè, dai, prossimo disco, ciao, Rotation.

0: Rotation.
1: Rotation.

Universe. Year 1994. Beware.